0: leggerezza, cremosità, tutto questo equilibrio, che è veramente una cosa che va ad accollare ogni parte, penso, della mia vita.
1: Parlando di questo, quanto è difficile mantenere in equilibrio il lavoro, lo sport, la vita personale, lo studio in questo caso?
0: Allora, è difficile tanto, ci vuole una organizzazione iniziale, che parte dalla mente. Se una persona sa quello che vuole fare, deve organizzarsi per riuscire a portare a termine tutto ciò che vorrebbe fare. E serve equilibrio letteralmente nel dividere le ore della giornata con le cose da fare in quelle diverse ore.
1: E quindi, rispettare la scaletta, perché esatto, poi appunto è starci
0: sì,
1: dentro.
0: Che a volte una persona nella testa ha un equilibrio perfetto, poi giornalmente non
1: poi
0: è sempre facile.
1: Poi la vita cade, esatto, un po' diversamente.
0: Esatto.
1: E ecco, mi dicevi che tutto, fuori onda abbiamo fatto una piccola chiacchierata, sì. Mi dicevi che tutto parte dalla mente,
0: sì.
1: Sia
0: sì.
1: Nell'equilibrio quotidiano, sì. Sia sulla trave. Adesso ti chiederò anche qual è il tuo attrezzo preferito tra o la tua disciplina preferita nella ginnastica artistica, che
0: okay.
1: È un mondo, non è
0: esatto,
1: solo
0: esatto.
1: Un'attività. E molto spesso però l'equilibrio è fondamentale dal semplice atto di camminare, magari fare una ruota, sto pensando a corpo libero,
0: assolutamente.
1: A quanto si usa un attrezzo.
0: Allora, tutto parte dalla mente e... Nella ginnastica artistica, specialmente parlando proprio in modo specifico della trave, quando una ginnasta è sulla trave, che la vede quindi con un attrezzo molto piccolo, poco stabile, poco sicuro, deve pensare che lei può fare quello che sta per andare a fare. Deve convincersi, ma non perché in quel momento è pazza e lo pensa senza aver prima provato. Lei prima sa che le cose che sta per provare le sa fare. Deve cercare di stare estremamente calma, pensare a quello che sta per fare ed essere... anche fiduciosa
1: di saperlo fare.
0: Esatto, e
1: perché lo sa già fare, stavamo
0: esatto.
1: Dicendo non buttarsi nel vuoto,
0: esatto,
1: ma
0: esatto.
1: Eseguire qualcosa che hai già praticato,
0: esatto.
1: Magari in sicurezza.
0: Prima su superfici molto ampie, quindi tranquillamente a terra, imparare gli elementi, gradualmente portarli poi sulla trave, che questo è strumento di equilibrio largo 10 cm, quindi neanche meno di una spanna, che una persona dice è impossibile starci in piedi. Ci si arriva piano piano, camminando prima sulle superfici ampie. Queste superfici sono sempre più strette e man mano sempre più alte, così passa la paura dell'altezza e si crea molta più confidenza con se stessi, l'attrezzo che si sta per, sul quale si sta per lavorare e gli elementi che stanno portando su questo attrezzo. E la testa fa tutto. Se una persona pensa, ah, cado, non ce la faccio,
1: cadrà.
0: Sicuramente cade.
1: Sicuro.
0: Se invece già una persona pensa di potercela fare, magari cade, ma è molto facile che invece riesca a portare a termine in modo corretto quello che sta per provare a fare, che poi è bellissimo, quando riesce a farlo è un'emozione infinitamente gioiosa e positiva, è proprio bello.
1: E l'equilibrio per te che cos'è? Quando sei sulla trave o sul attrezzo che preferisci o quando semplicemente gli stai facendo un'esibizione, cosa rappresenta per te?
0: Allora, penso che equilibrio sia abbia diverse sfaccettature, diversi possiamo dire sinonimi. Equilibrio è anche tranquillità, è consapevolezza, perché se per affrontare un elemento difficile sulla trave, anche sulle parallele, che sono quell'attrezzo rotondo, abbastanza piccolo, se si riesce ad essere tranquilli e concentrati, si può arrivare davvero a fare grandi cose. Quindi l'equilibrio è la base sia della vita quotidiana e tanto nella ginnastica. Bisogna avere un equilibrio con le proprie emozioni, senza far sì che l'ansia prenda totalmente il primo posto. Bisogna avere equilibrio anche semplicemente nel respirare, quindi calmare i battiti, respirare in modo corretto, in modo molto lento, per calmare il cuore, e questa cosa riesce anche a placare la mente e a dare più concentrazione.
1: Più ossigeno sicuramente.
0: Anche, esatto.
1: Visto anche lo sforzo che te la sostenere, ma
0: sì, esatto,
1: quello che
0: esatto.
1: Stai raccontando va bene anche in una vita quotidiana, per dire quando
0: assolutamente,
1: devo affrontare
0: penso
1: un esame universitario, esatto. Colloquio di lavoro, un qualcosa che mi spaventa perché c'è del vuoto dopo.
0: Sì,
1: o semplicemente penso di cadere, penso di non farcela, penso di fare male qualcosa, può essere applicabile a tantissimi aspetti. Ecco.
0: Assolutamente sì. Bisogna davvero trovare questa bellezza anche nella difficoltà, cercare di porsi degli obiettivi piccoli, obiettivi raggiungibili, non porsi obiettivi giganti, inarrivabili, piccoli obiettivi costanti che man mano che si raggiungono è tutta un beneficio a cascata, perché raggiunto il piccolo obiettivo ho capito che posso farcela e posso provare a raggiungere un obiettivo ancora più alto, e tutto questo crea naturalmente davvero anche un equilibrio mentale, un equilibrio fisico-strutturale che ti permette di affrontare grandi difficoltà, e tutto questo lo puoi tranquillamente riportare nella vita quotidiana, nello studio, per esempio. Abbiamo ginnaste universitarie che devono studiare tanto e hanno capito che se trovano letteralmente il loro equilibrio e la loro routine da rispettare, riescono sia a portare a termine la carriera di studi in modo eccellente, sia la carriera da ginnasta in modo eccellente. Si può tranquillamente fare entrambe le cose, basta prima di tutto volerlo. E poi avere uno schema mentale abbastanza preciso, non perfetto, ma abbastanza preciso da man mano seguire e persistere nell'inseguire.
1: Ecco, una domanda sull'esperienza. Come hai visto o come vedi cambiare le tue bambine quando diventano adolescenti, ragazze, adulte, in palestra? Quindi le vedi chiaramente in un contesto specifico, però magari le vedi crescere un po' con il lavoro che fate. Come le vedi cambiare grazie anche allo sport?
0: Allora, molto più indipendenti, forse posso dire. Da piccole sono più impacciate anche sul semplice giocare in palestra o muoversi su un attrezzo. Da bambine sono più timide, guardano sempre in basso, stanno magari con le spalle molto chiuse. Man mano che crescono prendono confidenza con la ginnastica e con loro stesse, acquisiscono molta forza personale positiva, importantissima. Già nella postura cominciano ad aprire le spalle, a sollevare lo sguardo, a guardarti mentre... Esatto, e questo li fa davvero crescere a livelli esponenziali, sia come persone, sia come ginnaste, che è quello che è il nostro obiettivo. Noi non vogliamo crescere per forza fenomeni o vincitrici olimpiche,
1: ecco, esatto, per anche smarcare
0: assolutamente.
1: Anche forse una, diciamo, preconcetto, anche una pressione reale che si può verificare in questi casi, dove il piccolo atleta diventa un campioncino, allora devo assolutamente spingere perché diventi il primo.
0: Esatto, noi non insegniamo quello. Oggi la medaglia piace a tutte, ma non è solo la medaglia, non è quello che dice ok, hai vinto. Magari anche una bambina che da bambina era molto impacciata, arriva a fare la ruota con un elemento complesso sulla trave, quella bimba ha vinto. Anche se in gara non ha realmente guadagnato la medaglia, ma lei sa che nella sua vita personale ha vinto una grande sfida con se stessa, la
1: paura
0: del vuoto, e questi sono bellissimi obiettivi da raggiungere, e poi lo vedi negli occhi delle ginnaste che sono entusiaste di loro stesse ed è una gioia infinita vederglielo.
1: E da questo punto di vista quanto è importante ancora lo sport nella vita di bambini e ragazzi, considerando che sì, se ne fa,
0: sì,
1: però spesso se non c'è uno sportivo in famiglia magari il ragazzo non è stimolato, oppure ci si, tra virgolette, siede un po' su quelli che sono schermi e altre attività che sono sicuramente meno dinamiche, ecco.
0: Allora, purtroppo c'è un grande abbandono dello sport in età, diciamo, adolescenziale.
1: Dopo le medie o dalle medie
0: comincia... tra medie superiori è la fase dove chi non è realmente motivato può purtroppo smettere per svariate compagnie, stili di vita, idee di vita. Superato questa fase medie superiori è facile che la ginnasta vada avanti fino almeno all'università. Poi l'università ovviamente ti porta magari fuori sede e tutto cambia. Per quanto riguarda i bambini, noi cerchiamo in tutti i modi di avvicinare i bambini allo sport, non alla ginnastica artistica ma allo sport in generale, perché lo sport nella vita fa bene, non c'è medicina che tenga allo sport. La prima prevenzione è il movimento, che sia di qualsiasi disciplina, che sia in acqua, con un pallone, di sport di squadra, individuali, ma muoversi è la primissima cosa che aiuta la persona a vivere realmente bene, e questo dovrebbe essere
1: la base,
0: sì, quasi, diciamo. No, quasi obbligatorio per i bambini fargli fare un qualsiasi movimento, un qualcosa che a loro piace e che fanno quindi con passione, perché se piace è facile portarlo avanti, se li si obbliga è difficilissimo invece.
1: Quindi comunque un qualcosa che li animi e li faccia stare bene,
0: esatto,
1: quello.
0: Esatto.
1: E per te cosa ti fa stare bene nella tua vita quotidiana, e che cosa imparare a stare in equilibrio su quella trave, a fare attività, ti ha regalato?
0: Allora, è una cosa che mi piace tantissimo. Io, nonostante abbia compiuto 30 anni qualche mese fa, faccio ancora la ginnasta, perché continuare
1: con sfide completamente diverse, tra l'altro.
0: Esatto, proprio continuare a scoprire elementi nuovi o modi del mio corpo muoversi in modo diverso mi dà un'adrenalina che nient'altro riesce davvero a trasmettermi. Ho quindi deciso di continuare a fare ginnastica, nonostante sia adesso impegnativo perché c'è un secondo lavoro, c'è una casa, ci sono tanti altri aspetti della vita, un compagno che non posso totalmente darmi alla palestra e dimenticarmi tutto il resto, ma appunto cercando questo grande equilibrio con me stessa, con estrema serenità, ho deciso di portare avanti questa passione che nasce davvero come una passione infinita, perché fa star bene. Cioè, quando mi alleno a ginnastica, in quel momento i pensieri spariscono tutti. È come se entrassi in una bolla mia personale nella quale posso esprimere al 100% essere me stessa, sbagliando, facendo giusto, piangendo anche. È un modo per anche sfogare tutte le emozioni che ci sono dentro.
1: E questo è un po' il messaggio che portiamo anche ai nostri, al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, per ritrovare magari nella vita quotidiana un momento per sé,
0: sì,
1: meglio se
0: sì,
1: dinamico, quindi magari sì, qualcosa che appassioni, esatto, uno sport che può essere qualunque, dallo yoga esatto, al kickboxing, a seconda di quello esatto, che ci anima, ci fa sentire vivi e ci dà quell'energia che ci riporta un po' in contatto con noi stessi e con il mondo.
0: Assolutamente, sì, questo è un bellissimo messaggio da lanciare che dovrebbe essere preso al volo da tutti.
1: Partendo dai piccoli, come si diceva.
0: Sì, sarebbe stupendo se tutti i bambini facessero qualche piccolo sport, anche per davvero migliorare letteralmente il loro equilibrio, perché vediamo bambini piccoli che fanno fatica a correre perché sono meno coordinati e quindi hanno davvero poco equilibrio con il loro corpo, letteralmente. Camminare su una trave per certi bambini è un'impresa titanica, perché fanno fatica anche solo a mettere un piede davanti all'altro con le braccia aperte verso l'esterno, e quindi fare questi due gesti che per loro sono insoliti,
1: sì,
0: che
1: sono
0: dovrebbero
1: un
0: essere
1: un controsenso, no?
0: Esatto,
1: per la mente non abituata, ecco.
0: Esattamente.
1: L'allenamento può cambiare tante cose.
0: Tanto, sì.
1: Anche
0: sì,
1: solo
0: sì,
1: la fiducia in se stessi. Ah,
0: molto, esatto, che è importantissimo. Esatto.
1: E con questo invito ringraziamo ancora Annalisa Tolomini per aver condiviso la sua esperienza, la sua passione, e ci troviamo ancora su questi sgabelli con altre interviste, storie di riflessi. Avete la possibilità di trovarci anche su YouTube, su Spotify e su Instagram, oggi con gli scatti di Paolo Mazzino oppure di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Il cameriere ha appena portato una tazza di tè. Il bar non è dei peggiori, eppure la bustina filtro galleggia tristemente nell'acqua tiepida. Ho chiesto un tè qualsiasi, assaggio un sapore banale, senza personalità, e mi pento di non aver ordinato il solito fidato caffè. Ricordo certi bar del nord Europa, dalle luci calde, con il giornale appeso alla bacchetta e una lista dettagliata di tè, accompagnati da dolci adatti. Ma in Italia, ahimè, la cultura del tè è ancora a livelli primitivi e nulla sembra segnalare in tempi brevi un mutamento di tendenza. Preparare questa bevanda richiede infatti il rispetto di modi, ritmi, scelte che assumono le caratteristiche di una cerimonia, di un vero e proprio rito.

Il tè è igiene, economia e geometria morale. Il tè non ha nulla dell'arroganza del vino, dell'individualismo del caffè, dell'affettata innocenza del cacao, scriveva un giapponese partigiano agli inizi di questo secolo. In questa affermazione c'è forse una risposta al perché in Italia bere tè rimanga in fondo un affare per pochi intimi. All'italiano tradizionalmente individualista mal si addice una sequenza di atti rigorosa e lenta. Impazienti, discretamente affettati, quasi mai innocenti, finiamo quindi per accostarci al tè con una rapida immersione di bustina in acqua bollente, una spruzzatina di limone, abbondante aggiunta di zucchero e via. Abbiamo bevuto il nostro tè. Ma perché il viso del nostro interlocutore purista è sbiancato, rifiutando con occhi sbarrati la tazza da noi offerta? Forse, cari italiani, sbagliamo proprio tutto.

Bere il tè significa concedersi un attimo di pausa, immergere noi stessi nell'acqua, metaforicamente si intende, e lasciarsi poi conquistare dall'aroma delle piccole e preziose foglie. Divisi su tutto il resto, i grandi consumatori storici concordano su questo unico particolare. Bere tè è un atto d'amore e di rispetto che va compiuto con giusti tempi e giusta predisposizione. E sui dettagli si possono anche costruire guerre sante. L'accostamento non sembra irriverente. Per i popoli dell'estremo oriente, i giapponesi in particolare, la preparazione del tè appartiene veramente alla sfera religiosa. Stretto è il legame tra la filosofia zen e l'arte di preparare il tè. Il teismo, così si chiama questa religione, prevede una propria liturgia legata alla bevanda, da svolgersi in un ambiente adatto, la stanza del tè, e sotto la guida di un maestro. Sediamoci quindi sul tatami e lasciamoci trasportare dalle sensazioni in un tempo stabile, non caratterizzato da alcun elemento che non sia pertinente alla preparazione del tè.

Rifiutati lo sfarzo e il superfluo, lo spazio che ci circonda ruota intorno al piccolo fornello, dove il maestro prepara il decotto verde. Il solo suono è quello dell'acqua che canta. È questo il momento di versare il liquido denso in piccole ciotole di ceramica. Vera è poi un'operazione estremamente lenta, quasi rarefatta,

spezie, latte e cipolle, il tutto bollito. Se qualcuno si sentisse attratto da tale favolosa mistura, pare che i pastori mongoli continuino a berla ancora oggi.

L'attuale cerimonia giapponese deriva dunque dalla Cina, dove pare che sia nata l'usanza di bere tè in epoche remote. Ma a questo proposito bisogna sentire anche gli indiani. Qui però, in Cina, essa perse pian piano ogni carattere mistico, cadendo, secondo i giapponesi, in un banale conformismo. In Giappone, il legame tra cerimonia del tè e società fu invece sempre molto stretto, tanto che essa venne quasi identificata con la civiltà feudale. Oggi, sebbene il paese si stia occidentalizzando sempre più, non è raro scoprire nel cuore delle sue ipercompresse metropoli una capanna, un maestro e una ciotola di verde tè.

Verde e leggero, il tè giapponese, come tutti i tè che nascono in climi monsonici, si presta a essere bollito a mo' di decotto e non infuso, come nella tradizione indiana, passata poi in Inghilterra e da lì in tutta Europa. Maggior produttore mondiale di tè, l'India si gloria delle specie più famose come il Darjeeling, l'Assam e il più dolce Nilgiri. Gli inglesi, che si vantano di aver dato molto all'India, hanno certamente però contratto un debito di difficile estinzione. Sono ancora oggi i maggiori consumatori di tè indiano. In omaggio a un rito, anch'esso particolare, è nato in Inghilterra alla fine del 1600 e divenuto la seconda religione nazionale. Un rito completamente diverso dalla sobria e intensa cerimonia nipponica. Convenzionale, esteriore, fatuo, ma a tal punto penetrato nel modo di vivere inglese da essere considerato indispensabile.

È noto quanto sia importante per un inglese bere il proprio tè, anzi, i propri tè. Ben tre, infatti, sono i momenti della giornata in cui si usa assorbirlo. Il mattino, accompagnato da uova, prosciutto e altre simili leccornie, breakfast tea. C'è poi il classico afternoon tea, tè pomeridiano, più corposo e saporito, accompagnato dagli scones, semplici biscottini di pasta frolla fatti in casa. Infine, light tea, letteralmente tè alto, che si è soliti servire

verso le 19 o le 20, prima del teatro o cinema, o addirittura in sostituzione della cena. Anche questo tesserale non deve essere particolarmente carico, in quanto si abbina a tartine, sandwich o biscotti salati. Credere però che gli inglesi siano dei grandi intenditori di tè è un grosso errore. Grandi consumatori sì, ma in quanto alla qualità, gli inglesi hanno lo stesso rapporto col tè che noi italiani abbiamo col caffè. Ne consumiamo molto, ci piace berlo buono, ma non ci chiediamo certo da dove provenga o a quale tipo appartenga.

Come si prepara canonicamente il vero tè per infusione? Sebbene siano in corso perenni e accanite battaglie tra esperti, cerchiamo di definire una via media e facile da seguire.

Poniamo dunque l'acqua in un bollitore e lasciamola sul fuoco fino a che non inizia a cantare. Appena notiamo del movimento, togliamola dal fuoco, attenti a non farla bollire. A parte, avremo riscaldato la teiera. Questo per evitare che il riscaldamento delle sue superfici porti via buona parte del calore dell'acqua. A questo punto subentra uno dei sacri e incomprensibili misteri. Si suole infatti prescrivere che il bollitore vada verso la teiera e non viceversa. Comunque sia, nella teiera avremo posto un cucchiaino di tè per ciascun partecipante al rito, più uno. Lasciamo riposare il tutto per un tempo oscillante dai 2-3 minuti per i tè a foglia corta agli 8 minuti per quelli a foglia lunga, mediamente quindi 5 minuti. Poi versiamo nelle tazze. Se avremo scelto tè a foglia grossa, potrà bastare il filtro posto all'inizio del beccuccio, altrimenti applicheremo un piccolo colino al beccuccio stesso.

Non molto consigliata, seppur esteticamente affascinante, l'immersione direttamente nella teiera di un filtro a uovo, palla o bomba contenente il tè. Questi filtri, generalmente di metallo, non permettono infatti al tè di sprigionare tutta la sua carica di aromi. Nella tazza potremo porre, se gradito, un poco di latte a temperatura ambiente, oppure, secondo un'altra corrente di pensiero, il latte si può aggiungere in seguito. Ne perderà l'amalgama della bevanda, ma ne guadagnerà la cortesia del padrone di casa. Altro grande problema, la teiera, che sia di terracotta o di porcellana fine, ma mi raccomando, non di metallo. La si lavi solo con acqua, lasciando la striscia di scuro tannino, garanzia di aroma conservato. Meno discussioni sulla sua forma, cilindrica, di base ellittica o più bassa e lobata, si raccomanda solo per la lunghezza del beccuccio e naturalmente per la sua valenza estetica. Ai puristi in realtà di quest'ultimo fattore non importa nulla, ma a noi profani sia concessa almeno questa piccola soddisfazione.

La forma della teiera, plastica e intrigante, si presta infatti a numerose interpretazioni, anche di alto design. Molti architetti si sono cimentati, infatti, in questo semplice tema, con risultati, a dire il vero, contrastanti.

0: religione, anche il tè ha quindi la sua iconografia in progresso, ma anche i suoi eretici, nemici da punire e scomunicare. Sono gli amanti della bustina, cioè la maggior parte di noi, i paladini del tè espresso, che rinnegano le usanze e le tradizioni.
1: Cosa ci sarà mai nella bustina?
0: Ci chiede il nostro esperto arricciando il naso.
1: Polveri strane e miscele ovvie? No, questo non è bere.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. Avete ascoltato
0: Riti e miti del tè
1: di Cesare Romanò.
0: Prima parte.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: È arrivata la metà di luglio, l'estate è nel suo pieno e qui a Restate in Italia abbiamo ancora tantissimi viaggi da farvi fare. Allora allacciamo le cinture, facciamo rombare il motore della nostra Livio Cosentini, regia, che macchina abbiamo in dotazione? Una Spider? Ma no, dai, facciamo una familiare, così ci state pure voi. Partiamo da Roma, direzione nord, dopo un paio d'ore o poco più ci fermiamo appena prima di Perugia e sì, oggi si va in Umbria, più precisamente a Brufa, per scoprire insieme un festival. A guidarci abbiamo Carlo Dalla Costa, direttore artistico del Festival delle Arti all'Ombra delle Sculture. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, dove ci troviamo? Che cosa si tratta?
2: Allora, il Festival all'Ombra delle Sculture è un festival che nasce nel comune di Torgiano, in questa frazione del comune di Torgiano che è Brufa, dove è stato negli anni, ormai sono più di 50 anni che esiste, è stato ideato e poi costruito, proprio il termine giusto, un parco con diverse installazioni di sculture anche di grandezza importante, dove ogni anno la frazione di Brufa, ospitando un artista internazionale, dava la possibilità a quest'artista di fare un'installazione che sarebbe poi rimasta all'interno di questo parco che si è venuto poi a strutturare negli anni. L'idea è stata quella, poi insieme alla Proloco di Brufa, di poter fare un Festival delle Arti che è iniziato l'anno scorso e che quest'anno trova la sua seconda edizione.
1: E l'edizione dell'anno scorso com'è andata? Qual è stata la partecipazione? Chi c'è stato?
2: Allora, l'anno scorso è stata una sfida e devo dire una sfida che abbiamo vinto perché è stato reso possibile grazie al finanziamento della Fondazione Perugia che ci ha dato la possibilità di poter fare degli eventi tutti a carattere gratuito, eventi che anche quest'anno si potranno appunto usufruire totalmente a carattere gratuito. Quest'anno non abbiamo avuto questo finanziamento, ma non vi siete abbattuti proprio, assolutamente no, proprio perché ecco, c'è stata una bellissima risposta l'anno scorso con anche laboratori di scultura fatti da un artista sempre umbro, diversi spettacoli, e quindi abbiamo fatto uno spettacolo legato al musical, al mondo del musical, uno spettacolo di prosa sulla figura di Capitini, che qui in Umbria insomma è conosciuto in maniera particolare anche per le sue origini, che poi ho saputo l'anno scorso proprio che la madre di Capitini era proprio originaria di Brufa.
1: Tutto torna, il cerchio si chiude.
2: Tutto torna. E quindi ecco, diciamo che poi un concerto che a quest'anno troverà una sua seconda edizione con la grande Lirica Umbria, mentre l'anno scorso era un concerto incentrato sui Carmina Burana, quest'anno sarà proprio il concerto di apertura che ci sarà proprio tra poco.
1: E infatti, insomma, perché voi
2: invece sul Morricone.
1: Sul grande Morricone, voi partite stasera e poi ci saranno altri tre giorni, giusto?
2: Sì, esattamente. Quest'anno abbiamo quattro serate, la prima appunto inizierà fra un paio di ore, si chiamerà Sillabe di Morricone, quindi sarà proprio sul nostro grandissimo compositore che ci invita tutto il mondo, e poi successivamente avremo il 23, 24 e 25. Il 23 è uno spettacolo di prosa dal titolo Italia Mon Amour, dove si racconta l'Italia attraverso degli stornelli e delle canzoni popolari e le maschere della commedia dell'arte. Il 24 avremo uno spettacolo di prosa scritto da un attore di Assisi che si è diplomato al Teatro Stabile di Torino e che racconta un po' le sue origini, le sue radici legate proprio a cosa vuol dire nascere in Umbria e cosa si porta dietro di questa, come la chiamo io, umbritudine.
1: È una bella parola, umbritudine, molto evocativa.
2: Sì. E infine chiuderemo il 25 con un spettacolo, anche quest'anno sempre un musical, un riadattamento, una riscrittura del Mercante di Venezia.
1: Hai nominato la Commedia dell'Arte, cosa che fa molto parte anche del tuo trascorso professionale e personale.
2: Sì, è proprio da lì, difatti, questo spettacolo che porterò insieme a un musicista nasce proprio negli anni della pandemia, quando non si poteva uscire e ci siamo ingegnati di poter scrivere qualcosa che potesse farci andare fuori un attimo dai nostri confini anche casalinghi. Ed è stato bello perché effettivamente quando si ha una necessità poi questa cosa la si porta avanti, e la necessità anche di fare questo festival, l'idea proprio di creare qualcosa per la comunità che possa parlare alle persone, anche facendo veramente tornare grandi e piccoli a usufruire di uno spazio qual è il Parco delle Sculture, che magari non molti conoscono paradossalmente.
1: Beh, è un po' anche la missione che abbiamo noi con Restate in Italia, cercare di far conoscere un po' ciò che è presente sul territorio italiano, ma che non tutti conoscono perché, perché magari non si sa, insomma, non per una ragione specifica, però a volte capita che non si conoscano le cose. Invece utilizzare questi luoghi che sono stati costruiti appunto pezzo per pezzo, come ci raccontavi, anzi è bello restituirli alla comunità in un'altra veste, in un altro modo.
2: Esatto, abbiamo la fortuna di averne talmente tante di cose in Italia che spesso, ecco, questa cosa ci lascia giustamente, anche inevitabilmente, e non ce le fa scoprire tutte. Quindi ecco, anzi, grazie che ci avete chiamato, perché questa cosa ci permette di poter far scoprire un piccolo germoglio di un'iniziativa che speriamo poi negli anni possa diventare una bella consuetudine.
1: Noi te lo auguriamo e ve lo auguriamo, anche perché il proverbio dice che non c'è due senza tre. Questa è la seconda edizione,
2: esatto.
1: Quindi ci verrebbe
2: e
1: da pensare
2: e
1: il quinto lo fai per me, quindi potrebbe essere solo l'inizio di qualche cosa. Noi naturalmente vi auguriamo una splendida serata questa sera, una splendida continuazione del vostro festival, e che ci possa essere una bella partecipazione, riappropriazione anche da parte delle persone dei luoghi sotto lo sguardo artistico, che è quello che ci vuole. Carlo Dalla Costa, grazie.
2: Grazie a te Giacomo.
1: E ora un po' di musica, e lo facciamo con uno dei grandi protagonisti della chitarra del pop italiano. Questa è una canzone di Alex Britti e vogliamo proporvela proprio in questo momento qua, perché è estate, l'estate è il momento del sole, ma un po' di pioggia, che ne dite, ogni tanto fa bene, perché rinfresca l'anima, perché ci fa pensare ai nostri ricordi, alle persone, ed è un momento anche un po' intimo e malinconico. Questa è Piove.
3: Piove sui monti e

complice e non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.
1: Neanche noi ci pensiamo più, ma ci lasciamo accompagnare da queste ultime note di piove di Alex Britti, perché è la nostra playlist di viaggio quest'oggi, perché rimaniamo in Umbria con Restate in Italia. Abbiamo visitato Brufa poco fa e ci spostiamo a 20 minuti o poco più da Brufa, perché c'è una tappa fondamentale anche d'estate. Carlo Dalla Costa prima ha nominato Assisi, e proprio ad Assisi vi vogliamo portare con Fra Emanuele Gelmi. Buonasera Fra Emanuele.
2: Bentrovati tutti, ciao.
1: Ciao Fra Emanuele, perché? Perché Assisi è una tappa, sta bene su tutto, sta bene d'estate, sta bene d'inverno, è sempre bello passare da Assisi, specialmente quando estate magari anche uno ha un po' di tempo libero, specialmente in un anno come questo, che è un anno particolarmente importante per San Francesco.
2: Sì, è l'ottocentenario della morte di San Francesco e ci sono ancora più occasioni di vivere l'esperienza francescana ad Assisi. Già la città offre tanto, perché attraverso i nostri santuari, gli incontri che si possono fare con le persone del posto, con i frati, con le suore, già Assisi ha una bellissima offerta spirituale, veramente si può incontrare San Francesco e il Signore Gesù attraverso quello che già c'è, ma quest'anno è come se avesse amplificato la grazia che già viviamo in questo luogo eccezionale, con eventi di ampio raggio, insomma. E quindi vale la pena spendere un po' di tempo e anche di fatica, perché è un anno sicuramente più faticoso sia da parte nostra che organizziamo, ma anche del pellegrino, perché quando viene qui sicuramente deve mettere in conto che un po' di fatica più c'è, però per fare qualcosa di bello.
1: D'altra parte ne abbiamo visti veramente tantissimi, la mia mente va indietro nel tempo di qualche mese, perché quest'anno c'è stata l'ostensione straordinaria delle spoglie mortali, certo, di San Francesco, e abbiamo visto tantissime persone, tantissimi pellegrini e pellegrine di tutte le età che sono venuti proprio lì, e una ragione ci sarà.
2: Sì, quello è stato uno degli eventi, credo, più belli, più profondi e devo dire anche organizzati meglio che io ho visto in tutti questi anni che sono ad Assisi. E ho visto veramente il desiderio semplice ma profondo della gente di incontrare un uomo come noi che è riuscito a incontrare il Signore Gesù. Questo io mi porto nel cuore di quel mese veramente intensissimo, faticoso, ma che ha fatto, secondo me, aprire gli occhi del mondo su un'interiorità che la gente ha nel cuore. Cioè uno non si muove solo per turismo, per venire a pregare sulla tomba di San Francesco davanti alle sue povere poche ossa, lo fai per fede, se no uno non si muove.
1: Ed è stato interessante anche vedere come la gente ricercasse quel tipo di approccio, quel pellegrinaggio, non semplicemente per andare, dare un'occhiata e tornarsene, ma con uno spirito diverso. È lo spirito del pellegrino, è lo spirito del cercatore, sì, di chi si mette in cammino per cercare qualcosa, per cercare forse risposte o quelle stesse domande che si poneva Francesco.
2: Esatto. Sì, credo che questa sia la bella la testimonianza ed eredità di, in questo caso, Francesco, ma di tutti i santi, che le domande che loro si sono fatte, anche tanti secoli fa, sono alla fine le domande fondamentali dell'esistenza dell'uomo. Chi siamo? Dove andiamo? Perché ci affatichiamo su questo mondo? Le motivazioni più profonde. E allora quando incontri qualcuno che si è fatto queste domande e ci ha risposto in maniera semplice, con le battaglie, i dubbi di tutti, e alla fine in qualche modo ce l'ha fatta, perché la Chiesa l'ha riconosciuto come un esempio, allora io penso che lì siamo spinti a fare lo stesso. Quindi quell'esperienza non rimane solo 800 anni fa, ma diventa anche attuale, e questa è la cosa molto bella.
1: Sarà un'estate bella, piena, ricca anche per voi frati, e l'inizio d'agosto particolarmente sarà un bel appuntamento insieme.
2: Già, allora quest'anno, come parlavamo prima, abbiamo tanti appuntamenti legati al centenario. Un appuntamento che sta continuando ogni inizio mese è Francesco Gli Occhi Tuoi, sono degli incontri che si fanno qui alla Porziuncola attraverso l'ascolto e le testimonianze di vari personaggi, non solo cristiani ma anche del mondo laico, e per venire incontro appunto il desiderio della gente di incontrare Francesco. Quegli occhi di Francesco sono anche i nostri, quindi sono tante tematiche. A luglio avremo Francesco le donne, ad agosto Francesco la pace e il perdono, visto che proprio siamo a cavallo dei giorni del perdono di Assisi, e poi ogni mese c'è una tematica. E poi c'è il grande evento per i giovani dal 3 al 6 di agosto, che abbiamo proposto proprio per far vivere ai giovani di oggi di tutto il mondo, non è una cosa legata solo all'Italia, un'esperienza di incontro fra di loro, di preghiera e anche di incontro con la vita francescana. E quindi c'è un programma molto intenso, le iscrizioni proprio sono concluse a fine giugno, due giorni fa, e poi c'è stata questa bella sorpresa, questo bel regalo che Papa Leone ci ha donato dicendoci che viene a incontrarli la mattina del 6 di agosto. E quindi quell'evento è stato arricchito anche dalla presenza del Papa, sia per un dialogo con loro, ma anche per la celebrazione eucaristica che si vivrà quel giorno.
1: Come avete accolto la notizia? Che aspettative avete?
2: Allora, la notizia, quando arrivano queste notizie, carissimo, è sempre una gioia, perché è sempre molto bello, ma poi ti tremano le gambe, perché sai che devi organizzare un po' tutto, con la sicurezza, cose varie, e quindi un po' di timore reverenziale c'è. Però ti devo anche dire che Assisi è abituata alla presenza del Papa. Papa Francesco sarà venuto 6 o 7 volte durante il suo mandato, a volte anche magari per visite piccole, private, però è comunque un... tutto un mondo che si muove, quindi alla fine prevale la gioia. Adesso pian pianino ci organizzeremo e faremo il dovuto, insomma, dai, non ci spaventiamo.
1: E poi insomma ci saranno tantissimi giovani a sostenervi, sì, perché è bello che anche loro sostengono voi. Esatto. Ascolta, tu sei da tanti anni lì ormai ad Assisi, quanti sono? Quanti anni?
2: Guarda, fra una cosa e l'altra sono qui dal 2012.
1: È parecchio tempo.
2: Già.
1: E in questi tanti anni come senti che è cambiata la tua vita? Come senti che il messaggio di Francesco è entrato di più, anche attraverso forse l'esperienza delle persone che incontri, che accogli e accogliete come frati?
2: Guarda, io ho avuto la grazia di rimanere in un luogo, pur con obbedienze diverse, anche in luoghi diversi. Ho fatto un po' l'accoglienza in santuario qui alla Porziuncola, un po' sono stato in una casa di accoglienza per poveri della Caritas qui vicino alla stazione, adesso sono tornato in convento con altri incarichi. Ecco, ho creato delle belle relazioni con la gente del posto, ho messo delle radici sane, insomma, che veramente mi hanno fatto apprezzare la vita francescana nel luogo dove è nato, che sappiamo non è scontato che ad Assisi la gente entri in relazione con i frati. Tante volte ognuno è a casa sua, no? I frati in convento impegnati nelle loro cose e la gente fuori impegnata nei loro lavori. Invece in questi anni ho creato delle belle relazioni. Quindi la mia vita è maturata, posso dire di essere più frate da questo punto di vista, perché ho creato appunto queste belle e sane relazioni. Ci sono state anche delle fatiche, c'è stato di mezzo il Covid, tante questioni anche personali, mio papà è volato in cielo, tante cose in questi anni, però devo dirti che alla fine la felicità di essere frate è rimasta. Questo la voglio condividere con te e anche con gli ascoltatori, perché quando uno, nonostante la fatica, gli impegni,

0: sente di aver speso la sua vita per un progetto bello, io penso che è segno buono di vocazione, che sei sulla strada giusta. Le fatiche non mancano, i dubbi ci sono, tante volte ci mancherebbe, chi non li ha, però ecco, posso dire di essere ancora felice.
1: Hai detto poco, Fra Emanuele, io ti conosco, no, quindi so come parlano sì, i tuoi sì. occhi, però sentirti, chi non ti vede adesso in questo momento, ma certo, sente le tue parole, ti assicuro che anche attraverso il mezzo radiofonico arriva tutta la luce che porti con te negli occhi e che riesci benissimo
0: auguro,
1: a trasmettere
0: davvero.
1: A tutte quante le persone. Fra Emanuele, io ti ringrazio, ti auguro una splendida
0: grazie
1: estate e a presto.
0: Grazie anche a voi,
1: ciao.
0: D'accordo, arrivederci, ciao,
1: buona serata Fra Emanuele. Un bellissimo viaggio, e un viaggio come quello di quest'oggi ci insegna che cosa? Ci insegna che arte e spiritualità non sono disgiunte in fondo dall'idea di vacanza. Insomma, andando in giro per l'Italia in vacanza, non solo ci rilassiamo, che per carità è sacrosanto, ma rischiamo anche di diventare persone migliori. Anzi, io e Livio Cosentini in regia già ci sentiamo migliori, vero? Non lo vedo molto convinto. Allora, ci vuole un altro viaggio, credo, e quindi vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
2: Restate in Italia.

Se Cary Grant ebbe 5 mogli e numerosi amori, è perché il personaggio si riverberava sull'uomo, o forse perché erano tutt'uno. Il personaggio non era solo ironico e seducente, possedeva il massimo grado di ambiguità conciliabile con la simpatia, anzi poteva dare, in particolare alle spettatrici, l'impressione di un perverso che ha imparato l'uso del mondo, una versione più sofisticata dell'adorabile mascalzone. Insomma, Cary Grant fu un anticipatore, un vero esempio di modernità, un cinico di buone maniere che oggi potrebbe vantare tanti inconsapevoli seguaci, sia pure notevolmente meno dotati di stile.

Ladro, assassino, spia, perseguitato, perdigiorno, scienziato, Grente poteva portare in tutti i ruoli, dietro il sorriso e le occhiate oblique, un sentimento doppio di innocenza e colpevolezza, di scetticismo e di coinvolgimento. Come uno che prende le cose sul ridere per rendere meno noiosa l'attesa dell'inevitabile tempesta. Il suo compatriota David Niven era ironico per affettazione, per dovere inglese, lui per necessità. Per forza era amato dalle donne, come tutti i cattivi soggetti in pericolo, anzi un po' di più.

ad aggiustargli addosso il personaggio fu Hitchcock, con quella mescolanza di suspense e allusione che il maestro prediligeva. In Intrigo internazionale potrebbe essere una spia perfetta, un brillante simulatore, se non scoprissimo che non c'entra col resto della trama, che vogliono accopparlo con il nome di un altro. Grant sa trascorrere con leggerezza, rimanendo se stesso, dallo stupore alla paura. Eppure, fino alla fuga finale sul Monte Rushmore, non siamo sicuri che sia del tutto innocente. Anche l'ambiguità gli serve per far innamorare Eva Maria Sant, ma il successo non è sicuro.

definiva l'amore delle donne con scetticismo, come il Notorious, significativamente famoso per Un bacio, o con allarmata stupefazione come in Caccia al ladro, dove Grace Kelly, così per bene, gli dava il bacio della complicità. La passione fa la donna ladra o il ladro onesto?

Mai come con Grant, Hitchcock poté sfogare il suo piacere dell'ambiguità. Naturalmente l'attore mise di suo tutta la parte mimica e gestuale, quello schema fisionomico stabilito come un marchio di fabbrica, che piacque anche a Hawks, Cukor e Capra. In arsenico, i vecchi Merletti era il nipote provvisoriamente sano di due ziette assassine per filantropia. Chissà cosa pensava Grant mentre si difendeva coi mezzi toni ironici. Giocava fino in fondo o si fondeva col proprio professionismo?

lui ha spiegato che la risposta è nella sua frequentazione giovanile di acrobati e saltimbanchi, prima di arrivare tardi al cinema nel 1932. Lo aspettava una lunga serie di seduttrici, da Mae West a Audrey Hepburn. Devo tutto all'acrobata Bob Pender, il modo di muovere le mani, di arrotondare gli occhi, di guardare stupito di sottecchi, quelle trovatine che i miei spettatori amano, confessò Grant. È chiaro che ironizzava anche sul suo mestiere, il massimo per un attore diventato, col consenso di tutti, un divo.

Questa voce flautata e soave è quella di Sophia Loren, e la passione che travolse Cary Grant e la Loren negli anni 50 fu rivelata da Sophia nell'aprile del 66 con una confessione scritta personalmente sulle Signore di casa, un giornale per donne, un giornale di New York che intitolava l'articolo Gli uomini della mia vita, e di recente confermata nell'autobiografia La vita e gli amori di Sophia non ancora uscita in Italia. L'attrice, in questi due scritti, ricordò di essere stata amata da Cary Grant, ma di avere voluto rinunciare al matrimonio in quanto sia lei che l'attore si rivelarono insicuri e quindi inadatti a dare inizio a solide nozze.

Mi chiedono sempre, ha detto una volta in televisione Cary Grant, chi è stata la sua attrice preferita tra quelle con cui ha lavorato. Non so dire chi sia stata la mia attrice preferita, continuava Cary Grant. Erano tutte grandi lavoratrici e ho amato lavorare con tutte loro. Ammetto però di aver avuto un debole per Grace Kelly, Ingrid Bergman e Katharine Hepburn. Le morti di Grace e di Ingrid mi hanno colpito moltissimo, specialmente quella di Grace, perché è stata così orribile e inaspettata. Credo che Grace sia stata la migliore attrice con cui abbia mai lavorato. Perdonatemi Ingrid, Kate, Audrey e tutte le altre brave attrici, ma Grace possedeva qualcosa di straordinario. Grace era così calma e rilassata di fronte alla macchina da presa. Ingrid era un'attrice splendida, meravigliosa, eppure non era altrettanto calma davanti all'obiettivo. Prendeva il mestiere troppo sul serio, ma l'ho adorata lo stesso. E quando, verso la fine degli anni 40, la storia d'amore tra Ingrid Bergman e Roberto Rossellini cominciò a far scalpore in America, mandando temporaneamente a rotoli la carriera dell'attrice svedese, Grant fu uno dei pochissimi attori di Hollywood a spezzare una lancia in suo favore e a restarle vicino.

L'attore lavorò con Marilyn nel 52 in Il magnifico scherzo. Lei era ancora un'attricetta semi sconosciuta ed ebbe infatti un ruolo secondario. «Non avrei mai immaginato che sarebbe diventata una grande star», disse Grant. «Se Marilyn possedeva già un talento e delle qualità nascoste, non le faceva certo vedere. Sembrava soprattutto molto timida e ricordo che ogni volta che un tecnico le fischiava dietro, in studio, diventava rossa come un peperone. Era imbarazzatissima».

0: I suppose that what you want is sympathy. Well, you.
1: Quanto il personaggio Cary Grant corrispondeva all'uomo non possiamo saperlo, anche perché tutta questa costruzione psicologica fu certo anche una maschera, un rituale nevrotico, un'ancora di salvezza. Dietro c'era un individuo con una tragedia familiare a monte, la presenza di una madre pazza e una conseguente palese difficoltà a risolvere i problemi con le donne. Si sposò 5 volte, delle quali solo l'ultima felicemente, e forse l'unica femmina con cui Cary Grant ha avuto un rapporto di totale confidenza è la figlia Jenny, avuta con Diane Cannon, 20enne, amatissima e colpita oggi da improvviso benessere, un'eredità di 70 miliardi. When you try to smile and think you've lost the knack, I'm happy to announce you can bounce right back, you can bounce right back. Cary Grant curava l'immagine ed era un salutista. Pur senza fare diete particolari, non si concedeva i piaceri della tavola. Non fumava e, cosa rara a Hollywood, non beveva. Di droghe prese l'LSD solo per cura sotto controllo medico e ne parlò come chi è guarito dal raffreddore parla dell'aspirina. Se ebbe delle passioni, le tenne sotto controllo. La sua vera ipotesi comportamentale era vivere in eterno, ma con il sospetto che l'impresa è impossibile. La morte non faceva parte dei suoi programmi né del suo modo di apparire. Prova ne sia, scrive Peter Bogdanovich, che, a parte forse qualche situazione nella primissima fase della carriera, sullo schermo Cary Grant non è mai morto in oltre 70 film. Nella realtà, se n'è andato come un attore che lascia un attimo il set per andare in camerino. Da un minuto all'altro, senza lunghe malattie, senza dare spettacolo né disturbare nessuno. Finché era vivo, potevamo cullarci nell'illusione che esisteva, da qualche parte, una forma di immortalità dell'eleganza combinata all'ironia. Con la sua dipartita, i veterani dell'eterna transeunte parata avvertono una stretta al cuore. È un altro segnale che il nostro secolo, il secolo del cinema, sta per voltare pagina.
2: How do you know? You didn't hear it.
3: Mansell, I assure you, I heard every word. Let me convince you. Sit down. Gentlemen, play it again. You be the audience. Did I remember to tell you your delight? You're everything I want you to be. Your eyes are lovely. And far beyond comparing, especially when they're glaring at me.

0: Did I Remember, la voce di Cary Grant. Avete ascoltato
1: Il Principe,
0: biografia di Cary Grant,
1: seconda e ultima parte.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Signore, questo cibo che riceviamo dalla tua bontà e da chi l'ha preparato, conservaci uniti nell'amore, nell'amicizia, attenti ai poveri e bisognosi.
1: Amen.
0: Grazie e buon appetito.
2: Chilometri dal mare, tra le basse valli della campagna romagnola, siamo a Misano Adriatico, frazione La Cella. Dopo la messa, la comunità parrocchiale si sposta nei nuovi locali. Un momento di incontro e ascolto con il vescovo è infatti il giorno della visita pastorale.
3: Il momento del vescovo è sempre un momento di gioia per la nostra parrocchia, perché quando ti viene a trovare è sempre un momento di gioia.
2: Il parroco della parrocchia è il giovane Don Ugo Moncada.
4: C'è un nucleo storico di persone che abitano questa zona, le campagne, no, intorno alla parrocchia. Ci sono tante famiglie giovani, ci sono tanti bambini che frequentano la parrocchia e le nostre attività. Ci mettiamo un po' a servizio anche così della vita così sociale, no?
2: Dopo un buffet condiviso nella grande sala centrale, un momento di confronto si tiene in una delle salette laterali create dopo i recenti lavori. Ritrovarsi, cenare insieme, avere momenti di incontro, fino a poco tempo fa tutto questo non era possibile per la comunità così cresciuta negli ultimi anni, così come il catechismo. Marina Sensoli e Anna Grazia Tognoni sono le due catechiste.
5: Mancavano gli spazi necessari per accogliere tutti i bambini del catechismo, perché sono molti, cosa che una volta non succedeva perché il catechismo era spalmato su tutti i giorni della settimana. Invece, con le necessità poi della scuola, delle famiglie, per andare loro incontro, si è reso necessario, insomma, accoglierli praticamente tutti nello stesso momento.
3: Faccio catechismo da parecchi anni. Però adesso vedo che c'è esigenza di cambiare. Una volta il catechismo era fatto tipo come una scuola, in classe. Adesso invece si fa un quarto d'ora come una volta e il resto magari si fa fuori con dei giochi oppure nel salone.
4: Grazie ai fondi dell'8x1000 è stato possibile qui restaurare tutti gli ambienti già presenti, in parte anche la chiesa, e poi costruire questa sala nuova insieme ad alcune aule nuove per il catechismo. Proprio grazie anche ai nuovi locali abbiamo avuto la possibilità di ampliare un po', no? le attività, le proposte, soprattutto con uno sguardo rivolto ai più giovani, ai ragazzi.
6: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce, ha un cuore

tu fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben trovati tutti a Giovani si diventa. Arrivati a questo punto della nostra esplorazione tra le nuove generazioni, ci viene incontro un tema che è scomodo e drammatico. Vogliamo chiederci oggi se l'amore tra i giovani è davvero solo emozione, scoperta, occasione di crescita, o esattamente come accade tra gli adulti può già svelare delle dinamiche tossiche di prevaricazione, di possesso, di smania di controllo, fino alla violenza psicologica, fisica, in senso stretto. Insomma, i nostri ragazzi sanno amare? Qualche anno fa una indagine approfondita di Save the Children in collaborazione con Ipsos, si intitolava appunto Le ragazze stanno bene, evidenziava già molteplici zone d'ombra. E a completare un quadro non proprio rassicurante, adesso arriva un rapporto più recente della stessa organizzazione. Tra poco ne parleremo con la direttrice ricerche di Save the Children, Raffaella Milano, che sono felice di ritrovare anche in radio. Di solito il nostro ospite siamo noi, ben arrivata Raffaella.
2: Grazie, ben trovati.
1: E tra poco ne parleremo anche con Aurora Divanna, che vi presenterò, una ragazza di 18 anni che è stata nominata nel maggio scorso al Fiere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio per il suo impegno civile e per aver dedicato al tema della violenza di genere un libro ispirato, come sentirete, a una storia vera, e questo per promuovere consapevolezza tra i suoi coetanei. Allora, io vi faccio però subito ascoltare alcune parole.
3: Se anche uno solo di voi, una sola di voi, uscendo da questa sala guarderà con occhi diversi una relazione, riconoscerà un segnale o troverà il coraggio di scegliere il rispetto invece del possesso, ecco, allora questo film avrà raggiunto il suo scopo e Giulia in qualche modo continuerà a camminare insieme a voi.
1: Avrete riconosciuto la voce inconfondibile di Gino Cecchettin, che ci è diventata familiare, e il papà di Giulia, qui era alla presentazione del film tratto dal suo libro Cara Giulia, il film Se domani non torno, al Festival di Giffoni, di fronte a una platea di ragazzi cui consegnava questo messaggio. Allora Raffaella, tra poco parleremo meglio e più da vicino del vostro rapporto, però ecco, inserendomi sulle parole di Gino Cecchettin, certamente quella terribile, tragica vicenda, l'uccisione di Giulia, è stato uno spartiacque. Abbiamo visto imponenti manifestazioni di ragazze e ragazze con una diversa consapevolezza. Forse Giulia era una di loro, vicina alla laurea, piena di sogni, di progetti. Era uno di loro, purtroppo, anche il ragazzo di 22 anni, il suo ex, che le ha tolto la vita. Però ecco, va detto, Raffaella, che grazie ad un padre come Gino Cecchettin, alla sorella Elena di Giulia, quel dolore immenso non è rimasto confinato dietro le mura di casa come un dolore privato, e questo significa molto.
2: Sì, è proprio così, e noi abbiamo visto proprio, diciamo, anche grazie al coraggio di questa famiglia, alla volontà di trasformare, comunque di vivere un dolore profondissimo, anche con una voglia di cambiare la condizione dei ragazzi e delle ragazze che possono trovarsi a vivere queste situazioni. Ecco, tutto questo impegno sicuramente ha prodotto un aumento di consapevolezza. Questo l'abbiamo registrato anche, poi ne parleremo nella nuova indagine che abbiamo realizzato. Tuttavia questa consapevolezza cresciuta ancora non ha permeato i comportamenti, ecco, quindi da un lato si è più consapevoli, ma dall'altro poi purtroppo si ricade, ecco, in comportamenti.
1: Tant'è che va detto che sì, è stato uno spartiacque, ma la catena di violenze, di femminicidi non si arresta, ed è, per chi è adulto, per ragazze più giovani, una tragica contabilità praticamente quotidiana. Allora io parto dal titolo del vostro ultimo rapporto, Stavo solo scherzando, perché è un titolo felice, nuove evidenze, felice nel senso che adeguato a quello che fotografa, nuove evidenze sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti. Rispetto all'indagine precedente, sembra sottolineare ancora di più un aspetto particolarmente allarmante di questo fenomeno, cioè il tentativo di minimizzare, di presentare come normali o viverli comportamenti che non lo sono affatto, perché, come ci ricorda spesso proprio lo stesso papà di Giulia, la violenza nasce molto prima di manifestarsi in tutta la sua forza, nasce dalla gelosia scambiata per amore, dal controllo ossessivo chiamato attenzione, dal dammi per favore le tue password, se mi ami davvero rinuncia a quel viaggio con le tue amiche.
2: Sì, e questo "stavo solo scherzando" è una frase che abbiamo proprio raccolto dalle testimonianze di ragazzi e ragazze che appunto subiscono questi comportamenti di possesso che però vengono appunto considerati come una normalità. Questo sia nella dimensione, diciamo, delle relazioni quotidiane, anche nella relazione online, no? Quindi di che comportamenti parliamo? Appunto la condivisione, la pretesa di condividere la password del proprio cellulare, la geolocalizzazione per sapere sempre dove si trova il proprio partner, anche la pretesa di chiedere di chiudere alcune amicizie, alcuni contatti, non frequentare determinate persone, non vestirsi in un certo modo e così via. Cioè veramente un comportamento possessivo che poi diventa in certe situazioni la prima spinta anche a condizioni di vera e propria violenza,
1: ecco, infatti
2: fisica
1: voi,
2: e verbale.
1: Voi nell'indagine definite la violenza, e anche questo è allarmante, tra i giovani diffusa e radicata, e sono soprattutto le ragazze a pagare un prezzo alto in termini di rinunce, di stigma, di rischi, sono caricate anche della responsabilità di stare attente, di non esporsi.
2: Sì, quasi come se prevenire la violenza fosse solo una loro responsabilità, cioè nel senso, mentre invece ovviamente dovrebbe essere tutta la comunità civile a garantire a una ragazza di potersi sentire sicura, no? In una relazione, ma anche in un contesto, in un ambiente, quando gira per strada, perché questa insicurezza e questa paura pervade non solo poi la relazione tra adolescenti, ma anche, soprattutto per le ragazze, la loro vita sul territorio, nel loro ambiente più ampio. Ecco, tutto questo viene a creare una condizione di incertezza, di insicurezza, di paura, e i dati che sono peraltro disponibili online ci fanno vedere come non si tratti di eccezioni. Sì. Parliamo sempre di percentuali tra il 30, 40, 50% di ragazzi che hanno per esempio subito atteggiamenti violenti nella loro relazione di coppia. A volte è la prima relazione, no, affettiva, che si viene a determinare, e capiamo come tutto questo poi possa influenzare la loro crescita.
1: Allora, siamo proprio in conclusione. In una battuta, e naturalmente questo tema continueremo ad approfondirlo sia qui in radio che in televisione, come siamo messi per quanto attiene all'educazione affettiva e sentimentale, perché anche qui si fa parecchia confusione e sappiamo quanto sarebbe necessaria.
2: La educazione affettiva, sessuale è fondamentale, lo dicono gli stessi ragazzi e le ragazze, è fondamentale fare in modo che questa educazione anche proprio alle relazioni e al rapporto, all'espressione dei propri sentimenti divenga parte integrante dei percorsi educativi. Non possiamo rassegnarci all'idea che questo non avvenga, perché purtroppo tutti i dati ci dicono che ne abbiamo un estremo bisogno.
1: Grazie, io ringrazio davvero Raffaella Milano perché ci ha condotto al cuore di questa riflessione. Vi invito, insomma, a leggerlo il rapporto "Stavo solo scherzando, nuove evidenze sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti", perché è illuminante. E noi adesso ci concediamo una pausa di respiro con Ermal Meta e la sua "Vietato morire".

0: giovani,
1: giovani
0: si diventa.
1: E rientriamo in Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, che sta per presentarvi, dopo aver ascoltato Raffaella Milano, responsabile ricerche di Save the Children, anche Aurora Di Vanna. Benvenuta Aurora!
2: Salve, salve a tutti.
1: Allora, grazie. Aurora vive a Santa Domenica Talao, siamo in provincia di Cosenza, ha 18 anni, il prossimo anno frequenterà l'ultima classe di liceo linguistico e nel maggio scorso è stata nominata con altri 27 ragazzi italiani al Fiere della Repubblica dal nostro presidente Sergio Mattarella. E Aurora, tra le motivazioni del titolo che ti è stato conferito c'è la forza delle parole attraverso cui sei riuscita a dar voce alle ingiustizie. Tu hai scritto a 16 anni un libro intitolato Dietro un sorriso, la storia di Clara, la storia, una storia vera che ti ha raccontato tua mamma. Che cosa ti ha spinto a scrivere? Che cosa ti interessava trasmettere?
2: Allora, appunto, mamma mi ha raccontato la storia di questa sua amica Clara che ha subito violenza di genere. La cosa che mi ha colpito di più è stata proprio capire come una persona possa ritrovarsi quasi senza accorgersene in una relazione che diventa sempre più tossica e violenta. Mi ha fatto riflettere anche il fatto che non tutto inizi con la violenza fisica, ma con piccoli comportamenti che all'inizio alcuni dicono sia troppo amore, magari la gelosia o magari qualche parola. Ma poi alla fine si trasforma in controllo, parole che feriscono, minacce e addirittura isolamento. Mi ha colpito anche proprio la sofferenza che Clara ha dovuto affrontare, il pensiero che storie come la sua purtroppo non siano casi isolati.
1: Ecco. A proposito di questo, Aurora, il femminicidio è entrato prepotentemente nella vostra vita di ragazzi, di studenti, quando al primo anno di liceo la vostra insegnante è stata uccisa dal marito. Come avete affrontato una cosa simile? Chi vi è stato accanto in questo percorso? Ne avete parlato tra voi? Avete cercato di elaborare anche il dolore e rispondere alle tante domande che immagino sorgevano?
2: Allora, appunto è stato un momento molto difficile per tutti noi e la scuola ha cercato di starci vicino anche attraverso la presenza di psicologi che hanno dato la possibilità a noi studenti e anche al personale scolastico di avere uno spazio di ascolto e di confronto. È stata sicuramente un'esperienza che ha lasciato un segno nella nostra comunità scolastica e che ha fatto capire ancora di più quanto sia importante parlare, chiedere aiuto e non rimanere soli davanti a determinate situazioni difficili.
1: Alla cerimonia di consegna nella sala delle feste del Quirinale, del tuo attestato di onore di Alfiere, io c'ero perché ho avuto veramente l'onore, la grandissima gioia di presentarla a quella cerimonia, tu eri emozionatissima. Che cosa significa questo riconoscimento? Anche qui, insomma, avrai avuto modo di metabolizzarlo nella tua vita di tutti i giorni.
2: Allora, per me ricevere questo titolo è stato veramente un onore immenso, è un riconoscimento che porto con gratitudine e responsabilità perché rappresenta non solo un traguardo personale ma anche un messaggio importante, perché anche noi giovani possiamo lasciare un segno positivo nella società attraverso le nostre parole, le nostre azioni, il coraggio di raccontarci. Quindi veramente è stata un'esperienza bellissima, anche quando è arrivata la chiamata dal Quirinale è stata, cioè, veramente non riuscivo a crederci. Veramente.
1: Senti Aurora, con il tuo libro e anche con l'impegno che stai continuando a portare avanti, vuoi dire alle donne che subiscono violenza che anche se il percorso è lungo e difficile si può tornare a vivere. E poco fa ci hai in effetti anche spiegato quanto ritieni sia importante la condivisione. Ecco, che cos'altro vorresti dire a una donna che si trova in difficoltà, che si sente intrappolata in una relazione tossica, sull'importanza di parlare senz'altro, ma anche di denunciare, di fare i conti anche con una fragilità che quando viene esposta e condivisa diventa anche forza?
2: Allora, io appunto con il personaggio di Clara ho cercato proprio di ricostruire non solo la sua esperienza ma anche ciò che molte donne vivono in situazioni simili. Quindi io sicuramente consiglierei magari di crearsi un po' una rete di supporto, perché spesso un supporto esterno, oltre a quello familiare ma proprio magari giuridico o psicologico può aiutare tanto. Il fatto è che è importante anche ricordare che bisogna avere una forte forza interiore, perché a volte manca proprio il coraggio, la forza di salvarsi e di rompere quel circolo che sembra infinito. Quindi io penso che una cosa fondamentale sia proprio magari, non lo so, i familiari, i genitori, gli amici, non isolarsi completamente, perché quando c'è poi l'isolamento alla fine non si riesce più a uscire da determinate situazioni.
1: E le reti poi, perché ci sono anche persone che purtroppo non hanno intorno a sé delle relazioni, bisogna anche che ci impegniamo tutti a costruirle.
2: Esatto.
1: Tu lo porterai avanti il tuo impegno nel sociale? Che cosa ti piacerebbe fare? Che cosa c'è al tuo orizzonte? Quali sono i tuoi sogni, i tuoi desideri per il futuro?
2: Allora, io sicuramente vorrei fare qualche altra presentazione, o magari proprio, non lo so, dei discorsi nelle scuole, perché penso che l'educazione sentimentale o magari anche proprio questa sensibilizzazione attraverso il mio libro potrebbe essere molto utile, soprattutto anche a ragazzi più piccoli, perché molte volte i giovani violenti provengono da famiglie in cui ci sono situazioni simili. E quindi è importante che l'educazione al rispetto, se non nasce in famiglia, vada insegnata perlomeno nelle scuole. E quindi è importante. Io vorrei appunto continuare su questo percorso, a collaborare magari anche con qualche associazione, con la scuola, e proprio il confronto penso sia una cosa fondamentale.
1: Grazie, grazie a Aurora Di Vanna, che il suo futuro lo sta costruendo con tanto impegno e gesti quotidiani, passo dopo passo. E ancora complimenti per il tuo attestato d'onore del Fiere della Repubblica. E grazie a Magda Mazzei per il suo prezioso contributo a questa puntata, a Stefano Sciurpi in regia, a Elisa Mazzella, Generazione Z, che sceglie tutti i nostri brani musicali, e Raffaella Milano l'abbiamo già salutata. Saluto anche voi che ci seguite ogni giorno e vi do appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio Giovani si diventa. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo alla 19ª domenica del tempo ordinario. In questo tempo così caldo, il Signore invita anche noi a salire su una barca e precederlo in mezzo al lago, in mezzo al mare. Sembrerebbe una scena serena, in realtà siamo davanti ad uno dei Vangeli più drammatici, probabilmente, che riguardano gli apostoli. In mezzo alla tempesta il Signore sembrerebbe lasciarli soli e quando finalmente li raggiunge si consuma quella scena così drammatica e così magnifica dell'incontro tra il Maestro e Pietro, che vuole anch'egli camminare sulle acque come Gesù per sperimentare quella stessa potenza. Questo Vangelo parla alla nostra vita. Lo ascoltiamo sapendo che quella barca è la barca della nostra vita, dove siamo anche noi costretti a salire. Non abbiamo chiesto noi di nascere, ma siamo stati gettati nella vita. E in questa vita noi stiamo vivendo l'avventura più bella, l'avventura magnifica di godere dell'amore di Dio che ha preparato per noi un posto magnifico. Allora ascoltiamo questo Vangelo sapendo che parla di noi. È un Vangelo che colpisce al cuore la nostra condizione esistenziale ed anche la nostra speranza.
2: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!»
1: Siamo al capitolo 14 del Vangelo di Matteo e la pericope che ci riguarda inizia così. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca. Che cosa era successo prima? La moltiplicazione dei pani. Il Signore aveva dato da mangiare a una folla immensa, ciechi, zoppi, poveri, attratti dalla parola di Gesù e che erano stati nutriti dal pane che era il simbolo, l'anticipazione del vero pane che sarebbe stato poi Gesù stesso. Subito dopo questo evento, che voi capite quanto questo evento costituì per le folle presenti una cosa eccezionale, quindi in qualche modo Israele attendeva il Messia, il liberatore, quindi Gesù che dà da mangiare a migliaia di persone poteva far pensare: abbiamo finalmente trovato colui che risolve ogni nostra necessità. E allora Gesù deve correggere il tiro in qualche modo, cioè deve aiutare queste folle ad uscire da una proiezione del Salvatore che non gli appartiene. Gesù è venuto a togliere la fame, ma la fame di vita, non la fame del cibo che perisce. E allora che cosa accade? che Gesù, davanti a questo successo enorme, si ritira a pregare. Quindi sale sul monte a pregare. È caro agli evangelisti riportare queste notti, questi momenti nei quali il Signore predilige al successo la relazione intima con il Padre. E Gesù quindi si ritira in disparte a pregare e nel mentre però ha inviato i suoi amici su questa barca in mezzo al mare. Perché costrinse i discepoli a salire sulla barca? È interessante questo, perché gran parte dei suoi discepoli erano pescatori ed essendo pescatori conoscevano profondamente le leggi del mare di Galilea, sapevano bene quando quel mare prometteva tempesta. Tra l'altro le tempeste del mare di Galilea erano particolarmente violente a motivo proprio della configurazione, della conformazione geografica del lago stesso. Quindi evidentemente i pescatori erano restii a salire sulla barca, ad entrare in questa navigata notturna, proprio perché immaginavano che quelle acque avrebbero ben presto prodotto una sorpresa, cioè una tempesta. Ma Gesù li costringe, quindi i discepoli obbediscono al Maestro e infatti quando Gesù è ancora solo sul monte a pregare ed è notte, ecco che si scatena la tempesta. Il vento era contrario, quando sono ormai da molto tempo in navigazione, la barca distava molte miglia da terra. Ed ecco allora che noi possiamo immaginare lo sgomento, lo sconcerto di questi uomini. Possiamo immaginarli anche forse a recriminare sull'assenza del maestro. Costretti vanno, ma lui non va con loro. Ecco, questa scena è un po' la metafora della nostra vita, a volte quando ci troviamo dentro le tempeste che inevitabilmente attraversano la nostra vita, possiamo anche recriminare sul fatto che siamo stati gettati nella vita senza il nostro permesso e forse a volte recriminiamo che ci sembra che il Signore non ci stia accanto quando ne abbiamo maggiormente bisogno. Chissà, forse anche noi abbiamo questi sentimenti. Ma ecco il colpo di scena. Verso l'ultima parte della notte, diciamo dalle 3 alle 6 del mattino, quindi li lascia tribolare abbastanza in mezzo alle acque in tempesta, ecco che Gesù viene a loro, ma viene camminando sulle acque. Una cosa impossibile, tanto che lo scambiano per un fantasma. Nulla viene a caso, il Signore non fa un gesto per suscitare stupore in maniera gratuita. Colui che sa camminare sulle acque nel linguaggio biblico è colui che sa domare il caos, che sa domare la morte, perché le acque sono sì segno di vita, ma per Israele sono anche il simbolo della morte. Israele passò all'asciutto in mezzo al mare. Lì Dio seppe domare le acque ed aprire una strada all'asciutto. E così Gesù che cammina sulle acque si manifesta come il Creatore, come il Signore, come colui al quale gli elementi del mondo obbediscono. Ed ecco che lo stupore si trasforma in paura da parte degli apostoli. La notte, la tempesta, il vento, Gesù che cammina sulle acque è un fantasma. Sono protagonisti di una esperienza di grande angoscia e di grande terrore. Ma ecco che quando il terrore sembra avere la meglio, la parola di Dio ha il potere di rinfrancare e di placare la paura. Coraggio, sono io, non temete. Ecco, coraggio, io sono, non abbiate paura. Quante volte il Signore nella Sacra Scrittura viene a Israele, viene agli uomini, alle donne che vivono situazioni di paura con questa rassicurazione: non abbiate paura. Anche il risorto ai suoi dice: non temete, non abbiate paura. Ed ecco allora che abbiamo Pietro. Pietro è È l'amico di Gesù, è l'uomo irruente che si fida del Maestro e si getta nelle avventure più incredibili come adesso. Cioè, noi avremmo detto: Signore, se sei tu, vieni con noi sulla barca. Invece Pietro esprime un pensiero irrazionale, se vogliamo. Fa che io venga dove sei tu. Ma non è così irrazionale come sembra. Cioè, Pietro sta dicendo a Gesù: dammi lo stesso tuo potere di camminare sulle acque, rendimi partecipe della tua vittoria sul caos e sulla morte. E Gesù lo invita, non nega questa possibilità a Pietro. Sarà la possibilità che è data dal risorto, il risorto con il dono dello Spirito Santo, con il dono della vita nuova, renderà sì Pietro e ogni battezzato capace di camminare sulle acque, capace di domare il caos e la morte. Intanto siamo ad un'anticipazione. Pietro, nella fede, compie il gesto dell'uscire dalla barca. Vedete, è un gesto pieno di coraggio, perché finché era sulla barca, è vero, una barca sempre a rischio di affondare, però sempre un pezzo di legno, una sicurezza c'è. Invece qui adesso si tratta proprio di non avere sicurezze se non la parola di Gesù. È sulla parola di Gesù, come era già accaduto quando il Signore dice a Pietro: gettate la rete dall'altra parte. E Pietro risponde: Signore, sulla tua parola abbiamo faticato tutta la notte, ma sulla tua parola getterò le reti. Anche qui è sulla parola di Gesù che Pietro abbandona la pur precaria sicurezza della barca per camminare sulle acque. E in questo atto di fede Pietro però ha bisogno di rinnovare continuamente la sua adesione al Maestro. Quando la tempesta infuria ancora più forte, gli occhi di Pietro cessano di guardare il Maestro e guardano la morte. Pietro abbassa gli occhi e fissa le acque, fissa la morte, e allora in quel momento comincia ad affondare.

dietro, Signore, salvami, perché nel pericolo alla fine questo è, e la vita è sempre un cammino nel pericolo di perderci. E allora noi siamo chiamati continuamente a questo esercizio, a guardare Gesù, a credere nella sua potenza, nel suo potere, e a dire: Signore, salvami, sono un poveraccio, ho bisogno di te, salvami. Ed ecco che Gesù tende la mano e salva Pietro. Ed è sulla fede, infatti, che si gioca questo momento, tanto che Gesù dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco, allora questo è un Vangelo che ci invita ad avere fede. Al centro di questa parola che ascoltiamo c'è l'invito di Gesù a rimanere legati a Lui, all'ascolto della sua parola, a credere che Lui è il Signore, che il Padre a Lui ha affidato ogni potere, e camminare fiduciosi, perché la sua volontà non è quella di farci perire tra i flutti della morte, ma la sua volontà è quella di tenerci con Lui. Gesù sa fare una cosa, e la sa fare benissimo: rialzarci continuamente e porci accanto a sé, perché anche noi possiamo vivere, sperimentare quel potere che è un potere divino, essere tratti dalla morte. Il nostro destino è il paradiso, lo sperimentiamo già oggi, tutte le volte che il Signore ci si fa accanto e ci rialza dalle prove, dalle esperienze, dai dolori, dalla quotidianità della nostra vita. La domenica è la Pasqua settimanale alla quale nessun'altra festa deve essere anteposta. Per questo motivo, quando la memoria dei santi cade, come si dice, di domenica, chiaramente non viene celebrata, ma viene celebrata la liturgia domenicale. Il 9 agosto, se non fosse di domenica, si sarebbe celebrata la festa solenne di Santa Teresa Benedetta della Croce, conosciuta anche come Edith Stein. Una donna di una ricchezza incredibile, è stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 1998 e nominata copatrona d'Europa. Nasce nel 1891, è l'ultima di una famiglia molto numerosa, 11 fratelli, di ebrei ortodossi. Una donna che crescendo manifesterà delle doti intellettuali enormi, molto dotata intellettualmente, ma anche molto inquieta. Sappiamo che più o meno pochi anni dopo l'inizio del 1900 abbandonerà la fede dei padri e diventerà atea. Studierà filosofia, una grande filosofa, sarà l'assistente di Husserl. Guardate che siamo intorno al 1910-1920, cioè una donna che lavora all'università è davvero qualcosa di particolarmente raro. Di fatto però Gesù intercetta questa giovane donna così inquieta, così intelligente, così profonda nel 1921 in una maniera che merita ricordare. Durante una vacanza in casa di alcuni amici legge la vita di Santa Teresa d'Avila, Teresa la Grande, la riformatrice dell'ordine carmelitano. Questa biografia accenderà in lei la fiamma della conversione, tanto che nel 1921, il primo gennaio 1921, riceverà il battesimo. In questo poi il suo cammino continuerà fino ad entrare nel 1934 nel Carmelo di Colonia. Diventerà carmelitana, prenderà il nome di Teresa Benedetta della Croce, e a quel punto romperà con la propria famiglia d'origine, perché non capiranno questa scelta della conversione al cattolicesimo, e dunque un grande travaglio anche personale. Siamo al 1934, lo ripeto, entra il Carmelo di Colonia, poi nel 1942 sarà prelevata dai tedeschi e portata ad Auschwitz. Perché sarà prelevata? Perché Hitler aveva emanato un editto secondo il quale anche gli ebrei convertiti al cattolicesimo dovessero comunque essere arrestati e portati nei campi di sterminio. Questa donna, che si trova, potremmo dire,

0: e poi la nuova vita nel cattolicesimo segue il cammino, il destino dei propri padri. Il 9 agosto 1942 sappiamo che andrà incontro alla morte in una camera gas ad Auschwitz. Poco prima di essere arrestata riuscirà a far avere un piccolo biglietto, la propria madre superiore sarà arrestata insieme a Rosa, la sua sorella, e in questo biglietto lei scriverà Ave Crux Spes Unica, ti saluto croce, unica speranza. Di lei questo biglietto racconta l'intera vita, una donna che ha compreso che l'unica salvezza che ci è data e quindi l'unico motivo della speranza grande, entro la quale tutte le speranze piccole trovano sostegno e sostanza, è la croce di Cristo. È il crocefisso, lo scandalo della storia che vince. Non c'è altra vittoria se non quella di Gesù. E questa donna ha compreso come perdere la propria vita è guadagnarla, perché Gesù, che ha donato se stesso, è stato costituito dal Padre, Signore del tempo e della storia.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: Figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io guardai ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me. Era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti, pianti e guai. Mi disse: Figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: Figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai, fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: Figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: Chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda.
2: Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Dunque, i bambini sono in se stessi una ricchezza per l'umanità e anche per la Chiesa, perché ci richiamano costantemente alla condizione necessaria per entrare nel regno di Dio, quella di non considerarci autosufficienti, ma bisognosi di aiuto, di amore e di perdono. E tutti siamo bisognosi di aiuto, d'amore e di perdono. I bambini ci ricordano un'altra cosa bella. Ci ricordano che sempre siamo figli. Anche se uno diventa adulto o anziano, anche se diventa genitore, si occupa un posto di responsabilità, al di sotto di tutto questo rimane l'identità di figlio. Tutti siamo figli. E questo ci riporta sempre al fatto che la vita non ce la siamo data noi, ma l'abbiamo ricevuta. Il grande dono della vita è il primo regalo che noi abbiamo ricevuto. A volte rischiamo di vivere dimenticandoci di questo, come se fossimo noi i padroni della nostra esistenza, e invece siamo radicalmente dipendenti. In realtà è motivo di grande gioia sentire che in ogni età della vita, in ogni situazione, in ogni condizione sociale, siamo e rimaniamo figli.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

che guida la tua esistenza. Immagina un pianeta abitato da 100.000 miliardi di individui e che questi abitanti abbiano fin dalla nascita uno scopo preciso nella loro vita. Immagina poi che, nonostante si tratti di un luogo così affollato, su quel pianeta vadano tutti d'accordo tra loro. Mai una discussione o un'incomprensione.

conosce il posto e il compito che gli è stato assegnato e lo svolge con grande competenza per tutta la vita, in armoniosa cooperazione con altre decine di migliaia di miliardi di individui. Tutti sanno esattamente in tempo reale cosa accade a ciascuno di loro, senza bisogno di telegiornali, telefoni o social network. Lavorano ininterrottamente, senza un solo giorno di ferie, per tutta la loro esistenza. Non si lamentano mai e rispettano con puntualità le scadenze. Sarebbe un pianeta davvero straordinario e unico al mondo, non credi? Bene, quel pianeta sei tu, o almeno il tu biologico. 100.000 miliardi è infatti il numero di cellule che sono al lavoro dentro di te in questo momento. Una popolazione che vivrebbe a lungo e indisturbata se ogni tanto non fosse investita da perturbazioni e cataclismi che modificano il suo equilibrio naturale. La maggior parte delle volte solo temporaneamente, in alcuni casi invece irreversibilmente. Quei cataclismi che investono il tuo multiforme io biologico, alterandone la composizione e il funzionamento, sono i pensieri che pensi e le emozioni che provi. A volte sono un vero balsamo che rallegra e rinforza la vita del tuo pianeta, ma nella maggior parte dei casi si tratta di interferenze che ne sconvolgono il corretto funzionamento. Come accade in un ambiente conflittuale e faticoso, il peggio arriva quando è proprio il tuo ecosistema interiore, quello nel quale vivono e dal quale dipendono le tue cellule, a essere inquinato. Perché se hai un certo grado di resistenza a condizioni esterne sfavorevoli, quando i problemi sono dentro di te, è molto più complicato impedire che abbiano conseguenze dirette sul tuo organismo, esserne consapevoli e difendersi. Le perturbazioni peggiori per il tuo personale habitat biologico si verificano infatti quando sei in ansia, quando vivi troppo a lungo in uno stato di preoccupazione o di paura, quando soffri emotivamente per qualcosa di traumatico che ti è accaduto ma che affronti in solitudine e senza sostegno o strumenti di elaborazione, quando attraversi condizioni di stress o cerchi di mediare tra le tue pulsioni e i tuoi comportamenti, e più che mai quando ti allontani dalla tua vera natura, dalle tue inclinazioni più autentiche, per necessità o per compiacere gli altri. In poche parole, il tuo sistema biologico viene alterato e soffre quando è alterato il tuo mondo mentale ed emotivo. E questo avviene soprattutto quando ti ritrovi a vivere e adattarti a una vita che non ti corrisponde. Questa condizione parte dalla tua mente e finisce per creare uno squilibrio biologico dalla prima all'ultima cellula. La buona notizia si chiama consapevolezza. Se non sai chi sei o come funzioni, sarai sempre in balia di processi automatici. Il tuo corpo cercherà il più possibile di adattarsi anche alle condizioni più sfidanti e sfavorevoli. Cercherà di difendersi. Prenderà decisioni al tuo posto e non è detto che quelle decisioni siano sostenibili a lungo termine. L'equilibrio di cui ha bisogno potrà essere compromesso, a volte temporaneamente, causando un abbassamento della tua condizione energetica e delle tue difese immunitarie, portandoti qualche malanno passeggero. Ma se non prendi in mano la situazione, potresti andare incontro a guai molto peggiori. Se allora tu sei il tuo corpo, la tua dimensione biologica e materiale, la tua condizione mentale, chi è che può rendersi conto di come stai e prendere quelle decisioni? C'è qualcosa o qualcuno in te che può essere indipendente dalla tua dimensione biologica e psicologica, che può servirsi di entrambe e modificarne la condizione e il funzionamento al servizio di uno scopo più elevato rispetto al solo esistere o sopravvivere? Certo che c'è, ed è la parte più importante, potente ed efficace del tuo essere. È la tua dimensione di coscienza. È strano, perché si attiva solo se sai che esiste e consapevolmente la vai a risvegliare. Se non lo fai,
lascerai la tua vita nelle mani di decisori automatici che la natura ha previsto, utili per mantenerti vivo, ma di certo non per renderti felice. Se vuoi guidare e orientare la tua esistenza, potrai farlo solo da sveglio, ovvero abbandonando quello stato di incoscienza nel quale vivi la maggior parte della tua esistenza, ma dal quale puoi risvegliarti in ogni istante.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Tutte le forme di vita sono interconnesse e la nostra salute dipende da quella degli ecosistemi che Dio ha creato e di cui ci ha incaricato di prenderci cura. Abusarne, invece, è un peccato grave che danneggia e che fa male e che fa ammalare. Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi del cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo Figlio. In te, Maria, ripose la sua fiducia. Con te, Cristo, diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Oggi la liturgia ricorda Santa Chiara. Questa è una preghiera composta da lei. Gioisco in te, o Signore, sempre. Desidero provare ciò che è riservato ai soli tuoi amici e gustare la segreta dolcezza che tu stesso, Signore, hai riservato fin dall'inizio per coloro che ti amano. Con tutta me stessa amo te, o Signore, che per amore mio tutto ti sei donato. Santa Chiara. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie altrettanto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la memoria di Santa Chiara, nata ad Assisi nel 1193 e morta l'11 di agosto del 1253. Di famiglia nobile, all'età di 18 anni seguì l'esempio di Francesco, con l'aiuto del quale diede vita presso la chiesa di San Damiano fuori Assisi ad una comunità religiosa femminile che viveva gioiosamente in carità e povertà, spiritualmente unita ai frati minori. Esercitò il suo ufficio di guida delle sorelle con determinazione, unita a grande umiltà. Visse i lunghi anni della malattia con fede profonda e intensa devozione eucaristica. Le sorelle di San Damiano ed altri monasteri vennero assumendo nel tempo e con la guida dei pontefici la forma di un ordine che dal 1263 fu denominato poi, per volontà di Papa Urbano IV, l'Ordine di Santa Chiara, le Clarisse. È invocata come patrona della televisione. Affidiamo a lei la nostra preghiera di questa mattina, perché ci doni di contemplare, come lei ha saputo fare, il mistero della presenza eucaristica. Noi che normalmente celebriamo l'Eucaristia abbiamo il dovere di viverlo con maggiore intensità. E perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, ci riconosciamo peccatori. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che nella tua misericordia hai ispirato a Santa Chiara l'amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi a noi di seguire Cristo in povertà di spirito, per contemplarti un giorno nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me, era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti, pianti e guai. Mi disse: figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti. Mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo dicendomi: figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai, fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia. Più che in tutte le ricchezze, i tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono in essi i miei consiglieri.
0: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
3: Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca.
0: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
3: Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi.
4: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E a chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Vorrei soffermarmi un attimo questa mattina sull'immagine che usa il profeta Ezechiele nella prima lettura e che sarà ripresa anche da Giovanni nel libro dell'Apocalisse, l'immagine del mangiare un rotolo, tra l'altro di pergamena, quindi non così facile da masticare, ma l'immagine vuole indicare come quella parola che il profeta è chiamato ad annunciare deve prima di tutto interiorizzarla, come nutrendosi della parola, quasi masticando la parola. In questo senso allora è un richiamo questo che viene dato a ciascuno di noi, che siamo invitati ad essere testimoni della parola di Dio, a mostrare ai nostri fratelli come si vive da cristiani. Ma per poter fare questo è fondamentale che la parola che ascoltiamo non si fermi nel nostro orecchio, non entri soltanto nella nostra testa, ma scenda profondamente nelle nostre viscere, nel nostro cuore.

0: Fratelli, Santa Chiara accompagnò l'esperienza del poverello d'Assisi, fondò il secondo ordine francescano delle Clarisse e fu proclamata celeste patrona della televisione per aver visto svolgersi miracolosamente da lontano la funzione natalizia. Per sua intercessione si innalzi a Dio la nostra preghiera dicendo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore, perché le donne che come Santa Chiara si sono consacrate nella clausura, si ispirino alla radicale povertà evangelica per essere perfette testimoni e apostole dell'amore di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché la società del benessere economico colga nella vita di Santa Chiara il richiamo al superamento dell'egoismo che accumula i beni e arrivi a condividere le ricchezze con i più poveri. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché i produttori televisivi si impegnino a servirsi della televisione per farne uno strumento di promozione umana. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché Santa Chiara e San Francesco proteggano il nostro paese e ci diano pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Perché il Padre renda partecipi della gioia dei santi i nostri fratelli Vincenzo e Maria, Strina, Giuseppe, Carmelo, Grazia e Orlando, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: O Signore, che hai chiamato Santa Chiara a specchiarsi in Cristo, in cui risplende la beata povertà, la santa umiltà e l'ineffabile carità, fa che per sua intercessione non si attenui in noi l'ideale evangelico e le creature cantino in noi la tua lode, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Accetta, o Signore, i doni del nostro servizio, disposti sul tuo altare nella memoria di Santa Chiara, e fa che, liberi dagli affanni del mondo, diventiamo ricchi di te, unico nostro bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo.

0: A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
2: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, fa che, sostenuti dalla forza di questo sacramento, sull'esempio di Santa Chiara, impariamo a cercare sempre te sopra ogni cosa e a portare in questa vita l'immagine dell'uomo nuovo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Ecco, dopo la sigla iniziale, iniziamo la nostra ora insieme. Roberto vi saluta da Radio Cittanova in Blu Cremona, Spazio Magnolia, dalla parrocchia di Caravaggio. Abbiamo appena ascoltato, che era sintonizzato, sulla Santa Messa celebrata dal nostro parroco Don Giansante. Oggi, tra le altre cose, si ricorda il Santa Chiara d'Assisi, poi ne parleremo più dettagliatamente. Alcuni avvisi prima di iniziare che riguardano la nostra comunità. Ricordo ieri San Lorenzo, auguri a tutti coloro che portano questo nome, Lorenzo, Lorenza, e oggi ovviamente a Chiara o a Clara, dipende come è stato poi nominato questo nome. Ecco, già ieri la tradizione popolare, stanotte o ieri sera, qualcuno si è messo a guardare il cielo per cercare di scorgere le stelle cadenti, ma da quello che dicono gli esperti, il picco delle Persiadi che passano sui nostri cieli ci sarà tra 2 o 3 giorni. Abbiamo appena trascorso la bella cerimonia del ricordo dei nostri santi patroni domenica sera, con la processione da San Messa e poi processione da San Bernardino fino alla qua in parrocchia. Ma veniamo a alcuni avvisi. Inizierà 18, questo è importante, 18 nel mese prossimo, il mese di settembre, iscrizioni per il corso di preparazione al matrimonio. Oddio, vero, il corso inizia il 18, ovviamente previa iscrizione in segreteria parrocchiale. Solennità dell'Assunta, infatti sabato 15 si ricorda appunto Ferragosto, l'Assunzione di Maria in Cielo. Sabato, festa di precetto, sante messe negli orari festivi, compresa la prevestiva del venerdì alle ore 18 in parrocchia, venerdì alle ore 21 veglia di preghiera in santuario, la messa di sabato sera delle 18 è in San Bernardino, non c'è la prefestiva della domenica. Oratorio, orari di apertura nei mesi estivi. L'oratorio osserva questi orari di apertura: pomeriggio 16:30-19, sera 21:23. Viaggio a Roma, la parrocchia propone un viaggio a Roma da 5 al 9 ottobre. A questo proposito ho il volantino più dettagliato. Prima tappa Assisi, Caravaggio Assisi lunedì 5 ottobre. Ovviamente ci sarà la visita alla Basilica Papale di San Francesco, che sono patrimonio dell'umanità, e poi anche, diciamo, penso che si possa visitare anche la chiesa di Santa Chiara, ne parleremo poi più dettagliatamente. Martedì 6, Assisi Roma, Catacombe di San Callisto. E poi si potrà visitare la chiesa di San Luigi dei Francesi, dove c'è il trittico della conversione del Caravaggio del Merisi. Ecco, non sto qua a leggervi veramente tutto quello che c'è previsto, comunque mi sembra un viaggio molto ben articolato. Ripeto, prima tappa Caravaggio Assisi il lunedì, poi martedì 6 Assisi Roma, Catacombe di San Callisto e visita San Luigi dei Francesi per ammirare i quadri del Caravaggio. Mercoledì 7 ottobre Roma, udienza papale del Papa, palazzo e poi palazzo del Quirinale. Mercoledì sapete che il Papa fa un'udienza generale,
ovviamente in Piazza San Pietro, e ci sarà la possibilità di assistere a questa all'udienza papale, mentre nel pomeriggio ci sarà la visita al Palazzo del Presidente della Repubblica, al Palazzo del Quirinale. Giovedì 8, escursione a Castel Gandolfo, a Riccia e Grotta Ferrata e poi ritorno nella nostra città, che è previsto per il 9 ottobre. Ecco, prima di partire per Caravaggio ci sarà la possibilità di andare a pregare sulla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. La quota individuale 900 euro, supplemento camera singola 140 euro, assicurazione e annullamento facoltativo da richiedere, l'iscrizione 300 euro. Ecco, poi i dettagli e le informazioni più precise le potete comunque ricevere dalla segreteria parrocchiale, ripeto, dal 5 al 9 ottobre di quest'anno. Ecco, prima di passare a leggervi il santo, ovviamente Santa Chiara, il santo di oggi, vi faccio ascoltare una canzone proprio dedicata a Santa Chiara, soprattutto e precisamente al monastero dedicato a Santa Chiara che sorge bellissimo, con un chiostro di ceramiche, di maioliche, veramente stupendo, nel cuore di Napoli. Chi ha qualche anno e ha la mia età può ricordarsi una canzone napoletana che si intitolava Monastero Santa Chiara. Ecco, ve lo faccio ascoltare in una versione cantata da un giovanissimo Massimo Ranieri.

ecco, ho sfumato questa bellissima canzone, ovviamente era rigorosamente in dialetto napoletano. Ecco, tra gli avvisi, purtroppo per un funerale, oggi pomeriggio, 11 agosto alle ore 16, esequie del signor Gabriele Zani, di 92 anni. La salma si ritrova nella sua abitazione in via Moroni. Ma come anticipato, vediamo insieme di leggere e comunque scoprire qualche notizia in più sul santo di oggi, appunto Santa Chiara d'Assisi. Ecco, mi permetto di pensare alla città di Assisi, come adesso, con la Basilica di San Francesco in fondo, per chi arriva dalla strada di Santa Maria degli Angeli, dove c'è la Porziuncola, vede questa collina, questo monte, il Monte Subasio, e abbiamo a sinistra la Basilica del Santo, imponente, grandissima. E poi pian piano, mentre poi percorriamo le stradine di Assisi, appunto, ci troviamo a destra, di fronte alla Basilica e la Chiesa dedicata a Santa Chiara. Sono, diciamo, speculari una e l'altra, importantissime per, diciamo, per noi cristiani, ma anche per chi veramente è devoto a questi due santi. Santa Chiara d'Assisi nasce proprio ad Assisi, proprio vicino, la sua casa è proprio attaccata alla chiesa di San Rufino. La chiesa di San Rufino è la chiesa principale di Assisi. Provate a pensare, nel 1150, quando, 1153, quando nasce Chiara d'Assisi, ovviamente non c'era né la Basilica di Santa Chiara, né tantomeno la Basilica di San Francesco. Provate a pensare, un paesino arroccato su questo monte, con una, diciamo, una lunghezza di neanche un chilometro, dove c'erano arroccate proprio queste casine, questi vicoli, e nel punto, diciamo, allora il punto più alto, c'è ancora la chiesa molto bella, con una bella piazza antistante, la chiesa di San Rufino, e proprio in fianco c'è la chiesa, si dice la casa dove è nata Santa Chiara. Poi giù proprio, se andiamo a Assisi adesso, proprio voltando le spalle alla Basilica di Santa Chiara, prendendo la prima stradina che scende verso sinistra, abbiamo poi la Basilica della Spogliazione, che ai tempi era la sede del Vescovo di Assisi, dove San Francesco si è tolto i vestiti in onore della povertà. E lì, tra l'altro, c'è la tomba, c'è la salma devotissimo di San Carlo Acutis. Ecco, proprio Assisi è uno scrigno di devozione, uno scrigno di santità. Ecco, ma veniamo proprio a leggervi qualche notizia in più di Santa Chiara. Santa Chiara nasce a Assisi il 16 luglio del 1194, muore appunto l'11 agosto del 1253. È venerata oggi come santa nella messa tridentina, è venerata domani, giorno 12. Nasce al secolo Chiara Scifi, perché la sua famiglia era una famiglia nobile dei tempi di Assisi. Cosa dire proprio velocemente? Collaboratrice di San Francesco, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse, canonizzata santa nel 1255 da Papa Alessandro IV nella cattedrale di Anagni, mentre il 17 febbraio del 1958 fu dichiarata da Pio XII santa patrona della televisione e delle telecomunicazioni. Ma veniamo a approfondire un po' questa nostra conoscenza. Ovviamente il santuario principale è la Basilica di Santa Chiara a Assisi. Quando viene raffigurata, spesso volentieri con il giglio, la croce, l'ostia, ostensorio, la lanterna, il pastorale, ramo di palma e un libro. Come detto,
patrono della televisione, delle telecomunicazioni, delle coccinelle, che è un reparto dello scout, dello scoutismo, ricamatrici, lavandai, doratori e stisatrici. Ecco, a proposito di Santa Chiara Coglio, negli studi fatti sulla nostra chiesa di Santa Liberata, adesso la pala d'altare dove viene raffigurata la santa, si dice che è in fianco a Sant'Elena, Santa Liberata, in fianco a Sant'Elena e Santa Faustina, che era sua sorella. Ma da studi fatti, studi approfonditi, il primo affresco, la chiesa era dedicata appunto anche a Santa Chiara. Ecco, molto si sa sulla biografia di Santa Chiara, che da piccola è riservata nelle sue preghiere. Conosceva bene soprattutto le preghiere, perché diciamo che frequentava anche le monache di Assisi. La madre insegnò alla figlia i principi religiosi a cui lei stessa credeva, soprattutto orazioni a Dio e delle elemosine dei poveri, rendendola sensibile alla sofferenza altrui. Ecco, da lì proprio Santa Chiara capì che il suo percorso sin da bambina era da dedicarsi ai più bisognosi e ai poveri. Chiara divenne presto donna autonoma e coraggiosa, partecipò a numerosi pellegrinaggi aiutata anche da una suora pacifica, compagna di viaggio e amica di famiglia, che è diventata suora a San Damiano. In realtà però si capisce che Chiara preferiva pellegrinaggi e una vita contemplativa, amando sopra ogni cosa parlare di Dio nei confini, oltre i confini della propria dimora. E ovviamente a un certo punto incontra e capisce l'importanza di quello che San Francesco fa durante quello che poi ha fatto, e Santa Chiara va a parlare con San Francesco, con Francesco. Rufino, frate che aveva seguito Francesco nella conversione, era cugino di Chiara e probabilmente fu lui a parlargli delle opere pie compiute dalla cugina. Così Francesco le parlò della sua visione di vita ispirata al Vangelo. Per Francesco, uomo del popolo, riuscire a portare al suo ideale la povertà, di povertà una figlia della nobiltà destinata a nozze importanti, sarebbe stato un modo clamoroso di dimostrare la validità della sua parola. Durante la Domenica delle Palme, Chiara si vestì in modo migliore e andò a messa, prima però di fuggire e di convertirsi. Raggiunse San Francesco e gli altri frati alla Porziuncola, che è allusione alla rinuncia della nuova vita. La leggenda continua dicendo che, lasciata a casa, arriva a Santa Maria della Porziuncola, dove attendono i frati francescani con fiaccole accese. Chiara, sposa di Cristo, evoca la parabola delle vergini prudenti che escono incontro allo sposo che giunge a mezzanotte. Poi viene, come sappiamo, si taglia i capelli. Nella versione di alcuni studiosi c'è una versione in latino che dice: Manum fratum crines depones, vuol dire che i frati prendono in mano i capelli e depongono i capelli. Altre versioni dicono che sono stati i frati a tagliare i capelli a Santa Chiara. Ma tanto fa che da quel momento Santa Chiara si ritira in contemplazione e diciamo abbraccia la povertà. Poi nelle varie vicissitudini non riesce a fondare un ordine suo, perché in quel momento il Papa di allora aveva proibito tale la fondazione di altri movimenti, altre regole. Ma
dopo alcuni anni Santa Chiara si reca dal Papa, dal loro Papa, e sposa un po' la regola francescana. Nel 1216 ottiene da Papa Innocenzo III il permesso di non essere mai costretto a ricevere possibilmente i lasciati, e perciò riesce a fondare l'ordine delle Clarisse. Ecco, queste erano un po' le notizie della vita e della giovinezza di Santa Chiara. Ne sappiamo, possiamo studiare, possiamo vederle e leggere in qualsiasi modo. Quello che vi voglio dire, vi voglio apprezzare, che abbiamo già letto del viaggio della parrocchia d'Assisi. Ecco, quando si entra sia nella Basilica del Santo, soprattutto dove c'è la tomba di San Francesco e degli altri frati, ma soprattutto davanti alla statua del simulacro, al corpo di Santa Chiara, ci pervade un senso di pace, di tranquillità, di essere rapiti da quella devozione, di quell'amore che San Francesco e Santa Chiara avevano donato e ci hanno trasmesso e trasmettono ancora e trasmetteranno ancora nei prossimi secoli alla gente che veramente ama essere protagonista verso l'altro. Ricordo ancora che proprio vicino alla chiesa di Santa Chiara, penso a 10 minuti neanche a piedi, si arriva alla tomba di San Carlo Acutis. Modello per i giovani, modello per chi veramente vuol pregare e ama Cristo. E poi vedremo un po' anche per i giovani quello che una riflessione fatta da un nostro ex curato che avevamo qua in oratorio, Don Umberto Zanavoni. Il tempo scorre veloce, vi faccio ascoltare una canzone un po' più leggera. Abbiamo sentito Massimo Ranieri in Santa Chiara, una serie di Santa Chiara in versione ovviamente rigorosamente in dialetto napoletano. Vi faccio ascoltare Dolce Sentire, dedicato proprio a Santa Chiara e San Francesco, cantata dal piccolo coro dell'Antoniano.

Eccoci di nuovo insieme per aggiornarvi sui titoli dell'Eco di Bergamo di oggi e Giornale di Treviglio di venerdì. Su questo giornale, Giornale di Treviglio, in prima pagina, vediamo un po' le prime scaramucce che riguardano le elezioni comunali del 2027, sia a Treviglio che a Caravaggio, a livello politico. Proprio in prima pagina, Caravaggio, proprietari si trovavano in vacanza, svaligiano la cassa di una coppia in via Mazzatica, che è per intenderci via Nera, via Mazzatica, dietro il parco, parchetto comunale, i giardini, diciamo così, sul viale Giovanni XXIII. Poi altra notizia che riguarda purtroppo anche tutta la Bergamasca e non solo: oltre il caldo soffocante, i livelli di ozono sono oltre la soglia, sia in Bergamasca, ma soprattutto anche la parte della Brianza, Monza, Lecco e Erba. E un po' in tutta la Lombardia c'è criticità di ozono. Ovviamente si parla, il giornale parla di la crisi idrica, sia il Serio che il Brembo e tutti i bacini. Sappiamo, bacini italiani, ma soprattutto anche i bacini europei, il Reno, il Danubio, la Senna, Tamigi, sono una scarsità di acqua che non si era mai vista fino ad ora. Ecco, poi, per quanto riguarda la provincia, in Treviglio ci sono alcuni piani particolari per riammodernare un po' la città. Come detto, ci sono cominciano delle alleanze politiche per l'elezione del nuovo sindaco. Infatti Yuri Meri è giunto al secondo mandato, vedremo un po' anche nei nostri vicini come si orienteranno. Ma veniamo a Caravaggio. A Caravaggio, diciamo che vi ho detto del furto in casa di questa coppia in via Mazzatica, ma soprattutto le forze dell'ordine ci avvisano di stare attenti quando passeggiamo per la strada, perché a Treviglio sono stati borseggiati due anziani, rubati di orologi d'oro, catenine. Veramente bisogna stare attenti. Area camper che dovrebbe sorgere dietro il santuario. Sono scaramucce, anche qua scaramucce politiche. L'opposizione e il sindaco fa chiarezza, l'opposizione chiede perché l'opera non è stata finita in tempi brevi. Sono tutte disquisizioni che vedremo in seguito. Ambulatori medici temporanei, c'è un calendario per quanto riguarda prenotazione delle visite. Poi, caserma dei carabinieri in pronta consegna è stata ultimata, dovrebbe essere consegnata alla nuova caserma delle forze dell'ordine entro la fine o l'inizio di settembre. Poi, comune, tramite l'assessore esterno al bilancio Elena Nicotera, comune incassa oltre 3 milioni di euro, parte una serie di opere, poi vedremo quello che potranno fare a livello comunale. Purtroppo una notizia non molto gradita: la filiale della DCC Caravaggio Cremasco di via Leonardo da Vinci, che è in zona industriale, ha chiuso ieri, come 10 agosto, come ultimo giorno. La filiale ha servito soprattutto aziende che probabilmente alla luce dei nuovi servizi online è diventata via via meno strategica. Ovviamente con il digitale il lavoro umano viene meno, e ovviamente tenere aperto un ufficio senza riscontri significativi, ovviamente la direzione e comunque il consiglio di amministrazione della DCC ha ritenuto opportuno chiudere.
ho detto del furto in via Mazzatica, appartamento in soqquadro, rubati i monili d'oro, una coppia di anziani. Bisogna stare veramente attenti o avere la prontezza di installare degli allarmi, soprattutto ci sono degli allarmi di nuova generazione chiamati sul perimetrali, che come qualcuno entra nel perimetro della nostra abitazione può far scattare la segnalazione d'allarme. Ecco di Bergamo di stamattina, velocemente poi chiudo, sorgenti in deficit del 40%, primi divieti di sprechi. Le zone più colpite, l'isola che è tra il Brembo e l'Adda, la Valle Imagna e la Bassa Val Verembana. Estorsioni e rapine, 7 ragazzi indagati, anche qua i ragazzi, e ne parleremo poi del mondo giovanile. Nel commercio Bergamo, in provincia, crescono i servizi, ma le botteghe continuano a calare. Mancano proprio le botteghe di prossimità. Poi il terremoto in Colombia, purtroppo il numero delle vittime è destinato a crescere, 7.4, 7.2 che è stato, è qualcosa di 7.4, è qualcosa di incredibile, è il doppio, quasi il doppio di quello che è successo a Matrice. Potete pensare la devastazione di questo terremoto. Altre notizie particolari che riguardano la nostra provincia, ripeto, le varie iniziative a livello proprio di paese, sagre possono essere diciamo rionali o comunque di paese per tutta l'estate. Mentre a Arzago d'Adda, l'altro giorno, tromba d'aria, si recuperano le lamiere, è volato via, da quello che dice il giornale, sono state danneggiate 10 abitazioni e le lamiere che coprivano, penso, la palestra o comunque una struttura sportiva. Ci spostiamo da Arzago a Casirate, proprio vicino, la Gerendium Fest, nata per gioco, richiama oltre 135.000 persone, in programma dal 6 settembre per 27 sere. Cavolo, è la festa della birra, diciamo così. Chiudo con lo sport. Prime partite amichevoli anche per tutte le squadre di Serie A e non solo la Serie A. Diciamo l'Atalanta ha iniziato un nuovo restyle con un nuovo allenatore, vedremo un po' quello che riuscirà poi a fare in campionato.

Ecco, poi diciamo che Caravaggio è inserito nel girone di Serie D e vedremo un po' che se riuscirà a fare qualcosa di positivo. Ecco, prima ho parlato dei giovani, ho parlato dei nostri figli. Io ho vissuto bellissima esperienza aiutando Don Andrea nel campo in montagna al secondo turno con i ragazzi più piccoli, quarta, quinta elementare, prima e seconda media. Vi posso assicurare che è stata un'esperienza bellissima, molto positiva. I ragazzi anche possono insegnare a noi adulti tante cose e ovviamente noi possiamo essere, abbiamo il dovere di insegnare loro veramente con la nostra esperienza, con il nostro diciamo così modo di essere, con la nostra testimonianza, aiutarli a crescere. A questo punto, a questo proposito, vi leggo velocemente un articoletto scritto da uno psicologo Ezzo Cetti, psicologo dell'età infantile evolutiva, che si intitola "Il modo dei nostri figli educare. Tocca ai ragazzi dare un senso a una realtà che sembra incomprensibile". Ecco, vi ripeto, nel campo scuola, nel campo estivo della montagna con Don Andrea, mi sono accorto che anche i più piccoli cercano qualcosa di bello, cercano qualcosa da poter realizzare, guardano il futuro certo con tanta apprensione per quello che possono capire per la loro giovane età, ma hanno delle aspettative, della voglia di fare qualcosa di grande. Sta a noi aiutarli. Ecco, vi leggo l'articolo perché è molto bello l'inizio che ci fa riflettere. Tempo fa la navicella spaziale Artemis 2 ha fotografato la parte nascosta della Luna. Immagini bellissime voi viste da noi esseri umani. Per non parlare delle fotografie della Terra, una sfera sospesa nello spazio, abitata da noi esseri umani. La Terra, vista da lontano, sembra un miracolo, sembra un privilegio unico in mezzo a miliardi di stelle e pianeti che costituiscono l'universo. Guardando queste meraviglie, un pensiero balza alla mente: quanta fortuna, quanta intelligenza e equilibrio d'amore ci sono dentro tutto ciò. Ma appena torniamo sulla Terra, il quadro cambia. Guerre, devastazioni, conflitti procurano morti, distruzioni, mali impensabili. Sembra che l'assurdo e l'irrazionale conducano l'umanità verso la distruzione. Negli ultimi dati forniti dall'ONU dicono che sul nostro pianeta ci sono 65 conflitti, con conseguenze che si faranno sentire per molti anni. Insomma, un vero e proprio inferno. In questo scenario il mondo è cambiato, è diventata una grande piazza, abitata da miliardi di persone. E quando la piazza è popolata, il rischio è di non sapere cosa fare, cosa dire, chi ascoltare. Insomma, ci si sente persi. La piazza assomiglia al mercato, un brulicare spasmodico di notizie, video, musica, fake news, gag, eccetera, come un risotto dove tutto viene mascolato, insaporito e gli ingredienti alla fine non si conoscono più. Ecco, i ragazzi vivono in questa piazza e devono crescere alle prese con la loro natura che cambia, evolve, con i loro pensieri che aprono nuove scoperte. I ragazzi vivono con i loro istinti, le emozioni, che corrono a mille, pieni di desideri, di aspettative. Si buttano nella piazza alla ricerca di punti fermi, che li aiutino a capire chi sono, cosa vogliono e dove vogliono andare. Spettano i genitori, educatori, insegnanti, adulti, indicare loro a qualche appiglio, accompagnarli, sostenerli, insegnargli cose utili per spendersi verso il futuro. Soprattutto tocca a noi grandoni, come dice Don Andrea, noi grandoni, trasmettere quei valori che li aiutino ad essere liberi, audaci, coraggiosi. I valori che daremo saranno utili per districarsi nella piazza e nel mondo. In una piazza che adesso sembra un grande caos, ma che i ragazzi potranno rendere più ordinata, confortevole e soprattutto ospitale. Sì, perché oggi è ancora frastornata, piena di guai e soprattutto ingiusta. Ecco, mi fermo, poi leggo il finale. È bellissimo quello che dice lo psicologo di Ezzo Cetti,
che ha scritto questo articolo, perché tutto quello che ha detto, vi ripeto, io, gli altri educatori, assistenti, Don Andrea e altri adulti che erano presenti al campo, almeno io parlo del secondo turno, ma anche il primo, mi diceva Don Andrea, che è stato simile e anche più partecipato, i ragazzi erano un po' più grandicelli. Ecco, questi ragazzini che non vanno oltre i 14-15 anni avevano negli occhi la gioia di vivere. Per quella settimana avevano lasciato a casa, diciamo, un po' le preoccupazioni, anche la visione del mondo, del brutto mondo in cui siamo. E erano pieni di bello, dell'aspettativa. E la cosa più bella che abbiamo potuto dare in quei giorni, durante le sante messe celebrate da Don Andrea, la presenza di noi tutti adulti. Ecco, loro l'hanno percepito che uno degli appigli di cui parla il Saceti nella nostra società deve essere proprio la fede, la gioia di seguire gli insegnamenti, di ascoltare gli insegnamenti di Gesù. E questo Don Andrea l'ha ripetuto, lo ripeteva ogni volta che faceva un breve commento alla lettura del Vangelo. E questo che dobbiamo dare, la nostra testimonianza di fede a questi ragazzi. Almeno avere un appiglio ma grande, che è indistruttibile. Ecco, finisco l'articolo. Il contesto dove viviamo è pieno di contraddizioni e presenta scenari di poco altalenanti, tanto che si rischia di non comprendere più niente. Allora è arrivato il momento di fare ordine, di comprendere almeno un po' del mondo in cui viviamo, per poterlo abitare nel miglior modo possibile, sapendo che comunque tutto è in divenire. In questo modo comprendiamo come i giovani generazioni crescono e vivono un humus virtuale nuovo che caratterizzerà il prossimo futuro. Ecco, in questo senso non dobbiamo chiudere gli occhi o mettere la testa sotto la sabbia. Il futuro è digitale, il futuro dell'intelligenza artificiale, e nel futuro questi ragazzi dovranno vivere, ma dovranno vivere con delle certezze. Il futuro si apre a loro, ma loro si devono aprire al futuro con i piedi ben piantati per terra. E questo sta veramente a noi, essere pronti a dare loro questi insegnamenti. Ecco, a questo proposito vi voglio vi leggo quello che ha scritto Don Umberto Zanaboni riguardo a un'ennesima tragedia che è successa in un campo di Stagno Lombardo. Ecco, Cremona oggi. Morte nei campi di Stagno Lombardo, Don Zanaboni richiama la Chiesa al dovere di non restare in silenzio. Attraverso il pensiero di Don Primo Mazzolari, il sacerdote rilancia il valore della dignità del lavoro e denuncia il rischio del silenzio davanti a tragedie che interrogano la coscienza di tutti. Ecco, sappiamo che Don Umberto è postulatore della canonizzazione di Don Primo Mazzolari. La morte di Georg e Miriam Burian, il bracciante agricolo di 19 anni, deceduto nei giorni scorsi mentre lavorava alla raccolta di pomodori nella campagna di Stagno Lombardo, continua a suscitare riflessioni che vanno oltre la cronaca. A intervenire Don Umberto Zanaboni, vice postulatore della causa di beatificazione di Don Primo Mazzolari, incaricato diocesano per la pastorale missionaria e migrantes, che affida una lunga riflessione, un forte appello alla coscienza della Chiesa e alla società, cioè a tutti noi. Chiesa siamo noi, dice Don Umberto. Ci sono avvenimenti davanti ai quali la Chiesa non può rimanere zitta. Noi cristiani, in nome del Vangelo, non possiamo tacere. Mentre la magistratura è chiamata a accertare le cause e le eventuali responsabilità della tragedia, deve esistere un giudizio che non può attendere, che è quello della coscienza. Il rischio più grande è che la morte del giovane lavoratore diventi soltanto un episodio
destinato a scomparire rapidamente dall'attenzione pubblica. Dice ancora Don Umberto: ci sono morti che durano nel tempo, il tempo di un titolo di giornale, poi la vita continua, ma non è giusto che continui dimenticando. In più, denuncia il silenzio delle comunità cristiane e del dibattito pubblico, interrogandosi su come vicende interne alla Chiesa e contrapposizioni ideologiche riescono spesso a occupare più spazio della morte di un ragazzo che perde la vita mentre lavora. Quando le vicende ecclesiastiche occupano più spazio del grido di un uomo che muore lavorando, forse abbiamo smarrito l'ordine della priorità del Vangelo. Per sviluppare la sua riflessione, Don Zanaboni richiama il pensiero di Don Primo Mazzolari, citando il celebre discorso

e stagionari di manodopera. Il Vangelo parla innanzitutto di fratelli, e mi viene in mente, parlo personalmente, la tragedia di Marcinè, di cui si è celebrato purtroppo il 70° anniversario di quella orrenda tragedia. Ancora richiamando Don Primo, Don Umberto dice che umiliare il lavoro significa umiliare l'uomo. Per questo tornano in estrema attualità le parole pronunciate quasi 70 anni fa: chi non paga la fatica fa un sacrilegio. Una formazione che, secondo Don Umberto, oggi richiama tutte le situazioni in cui la sicurezza viene sacrificata davanti solo per la produttività. Perciò la morte di Gheorghe diventa così un interrogativo rivolto non soltanto alle istituzioni ma anche alle comunità cristiane. Ecco, non sto qua a leggervi tutto l'articolo. Alla fine si dice che, e quando questo accade, non è il mondo ad allontanarsi dal Vangelo, è il Vangelo che non riesce più a trovare la sua voce nelle nostre parole e nelle nostre coscienze, io aggiungerei. E questo, dopo questo, veramente è una riflessione che dobbiamo rivolgere, pensare tutti. E personalmente, quando vedo lavoratori, specialmente muratori sui tetti, nel pomeriggio con questo caldo, bene ha fatto il prefetto, il questore, che sia a proibire il lavoro di queste persone nelle ore più calde della giornata. Ma per alleggerire un po' il nostro pensiero, prima di salutarci, mancano solo 5-10 minuti, vi faccio ascoltare un'altra canzone, stavolta la canzone del Gel Rosso, che è dedicata ai discepoli di Emmaus. Resta qui con noi.

Eccoci di nuovo insieme dopo questa canzone, ho detto prima, è stata ispirata dal Gen Rosso, dalla brano del Vangelo, i due discepoli di Emmaus che incontrano Gesù e non si accorgono, quando si accorgono che è Lui lo vogliono trattenere. E c'è poi anche bellissimi, sono due o tre versioni qua del Caravaggio, proprio la cena di Emmaus. Uno di questi mi sembra che sia qua all'Accademia a Brera, a Milano. Ecco, agosto è iniziato, siamo l'11, purtroppo è iniziato come la fine di luglio, un caldo opprimente, e alcuni suggerimenti proprio semplicissimi. Bere molto, evitare di uscire nelle ore più calde, sembrano cose di suggerimenti triti e ritriti, ma indispensabile. Soprattutto evitare la disidratazione. Bere molto acqua naturale, acqua medio gasata, quello che volete, evitare pasti abbondanti e ricchi di grassi per facilitare poi la digestione, ma soprattutto non esporsi al sole nelle ore più calde. Un rimedio per chi alla sera si trova i piedi stanchi o gonfi, potrebbero essere i piediluvi, immergerli nell'acqua, oppure tenerli facilmente alla sera, stendersi sul divano con i piedi un po' più con un cuscino sotto i piedi, oppure fare degli esercizi piano piano per sgranchire un po' le gambe. Agosto è il mese diciamo più rigoglioso, dove si raccolgono sia ortaggi che frutta, e diciamo è il momento di fare la salsa o comunque la confettura di pomodori. Ecco, una pratica molto diffusa anche da noi. Mi ricordo da bambino che facevano mia mamma e mia nonna, era per noi ragazzi era una mezza festa. Era festa perché vedevamo gli adulti riuniti insieme e era bello. Come ho detto prima, quando vedi degli adulti che sono al tuo fianco per una cosa che è una cosa bella, ecco, sono i punti di riferimento importanti.

poi alcuni suggerimenti per quanto riguarda anche la concia delle, raccogliamo le melanzane, ma soprattutto anche angurie, che chiamiamo angurie o cocomeri che siano, i meloni, sono tutti frutti che la natura ci dà, che sono ricchi di vitamine, ma soprattutto sono ricchi di acqua, specialmente l'anguria. Ci dissetta senza appesantire troppo lo stomaco. Anche il cetriolo può essere di aiuto per dissetarci. Ecco, poi ovviamente suggerimento a chi ha animali, cani, gatti o anche altri animali domestici, evitare di lasciarli troppo al sole. Ecco, poi ci sono delle erbe che ci possono far bene, il basilico per esempio, profuma tantissimo e a livello mentale ci dà quella sensazione di leggerezza e di soddisfazione. Il rosmarino, oltre al basilico, il rosmarino col suo profumo intenso aiuta anche, diciamo, disintossica, un decotto disintossica, specialmente quando riusciamo a mescolarlo con altri alimenti. Ecco, queste erano un po' le ultime notizie che riguardavano il nostro incontro di oggi. Vi ricordo solamente la possibilità di iscriversi per il viaggio, il pellegrinaggio Assisi a Roma da 5 al 9 ottobre del 2026. Ripeto un po' i giorni: lunedì 5 Caravaggio Assisi, martedì 6 Assisi Roma Catacombe di San Callisto e da visita ai quadri del Caravaggio, mercoledì 7 Roma, udienza del Papa e poi Palazzo del Quirinale, giovedì 8, escursione Castel Gandolfo, Ricce e Grotta Ferrata con i Romani, venerdì 9, Roma e ritorno a Caravaggio, ma prima di tornare visita la tomba di Papa Francesco alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Ulteriori informazioni proprio alla la segreteria della parrocchia, uffici parrocchiali. Allora, prenotazione e iscrizione a casa parrocchiale a conto versamento di 300 euro entro il 20 agosto, ad esaurimento dei posti disponibili, saldo entro il 27 agosto. Questo era l'ultimo avviso, l'ultima notizia che do. Vi lascio, Roberto vi saluta, vi lascio i programmi di Radio Città 9 in Bucremona e buona giornata a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia sale a oltre 130 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha colpito il nord-ovest del paese, oltre 500 i feriti, 2.700 le persone disperse. Interi edifici sono crollati e si scava senza sosta fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% delle capacità. La guerra in Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhzhia, almeno 9 le vittime, diversi i feriti. Gli attacchi mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. Mosca denuncia dal canto suo un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. Immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna. Lo scontro diplomatico è scoppiato a causa della decisione del governo italiano di sospendere l'accordo di Schengen verso la Spagna dopo che 70.000 persone dal Nord Africa sono entrate la scorsa settimana a Ceuta, l'exclave spagnola, reintroducendo i controlli temporanei alle frontiere aeree e marittime come misura preventiva di sicurezza. Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso. Mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Tavares, attualmente latitante. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario fra Lavitola e la banda che materialmente ha eseguito l'attentato. Per il giudice delle indagini preliminari, il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma secondo i magistrati il giornalista era all'oscuro di tutto. Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la scorsa notte nella valle del Bove a quota stimata intorno a 1900 metri e a causa dell'attività del vulcano un solo aereo è decollato questa mattina dall'aeroporto di Catania e sono sospesi gli arrivi fino alle 19. Il Parlamento turco ha approvato una legge dalla portata storica che definisce il quadro giuridico del processo di pace con i separatisti curdi del PKK. Si tratta di uno dei passaggi legislativi più importanti negli sforzi volti a porre definitivamente fine a un conflitto che dal 1984 a oggi ha ucciso circa 50.000 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica delle storie e le interviste di Riflessi Magazine. In tempo di vacanze, il via vai dei turisti incontra il sorriso di chi sta oltre il bancone di locali, hotel e luoghi di accoglienza e strutture ricettive. Oggi proviamo ad andare noi dall'altra parte del bancone e a raccontare la storia di chi ci lavora, stando sulla soglia, per accogliere con un sorriso o anche per raccontare storie o in qualche modo condividere la propria. Oggi è con noi Chiara Di Pretoro. Bentrovata.
2: Grazie.
1: Tu sei receptionist, giusto, qui a Cremona?
2: Sì.
1: Ma non sei di Cremona?
2: No.
1: Non sei di Cremona e soprattutto hai una storia molto particolare alle spalle.
2: Ah, sì, abbastanza, credo.
1: Ecco, partiamo da quella, perché molte volte quando si entra in un hotel o in locale si trova sempre il sorriso di chi accoglie, ma difficilmente ci si chiede che storia abbia o com'è stare dall'altra parte del bancone. Faremo con te questo piccolo viaggio tra professione e vita per capire un po' come tu sei arrivata a Cremona innanzitutto, e qual è la tua storia e come vivi questo ruolo di soglia che ti porta da un lato ad accogliere e dall'altro anche a osservare un mondo che cambia continuamente. Quindi partirei un po' da chi sei tu. Tu sei, mi dicevi, di Fano, giusto?
2: Sì.
1: E sei arrivata a Cremona per?
2: Per studio.
1: Quanti anni fa?
2: Ormai 15, credo.
1: E sì. Cosa ti ha portato qua?
2: Dunque, io ho studiato prima a Urbino e mi sono laureata in lettere, una laurea magistrale in lettere. Poi, sotto consiglio della relatrice della mia tesi di allora, sono venuta a Cremona perché a Cremona c'era la scuola di paleografia musicale, ora musicologia.
1: Paleografia musicale, ok, che è l'attuale,
2: sì.
1: Musicologia.
2: Sì, esatto. E quindi ho conseguito un'altra laurea magistrale in musicologia.
1: E in parallelo suoni, se non sbaglio.
2: Sì.
1: Quindi anche il conservatorio poi è entrato nella tua vita.
2: Ho fatto conservatorio a Pesaro quando ero piccola. E poi ho proseguito qua in Lombardia, perché in realtà mi sono laureata a Milano, al Conservatorio di Milano, in traversa rinascimentale, traversiere barocco.
1: E come sei arrivata a parlare della reception? Domanda che tutti si faranno in questo momento, chi ci sta seguendo, chi ci ascolterà.
2: Molto per caso, perché in contemporanea musicologia ho fatto la scuola di restauro per libri antichi e quasi verso la fine della scuola mi sono trasferita a Dublino perché ho avuto un'occasione di fare...
1: Da non perdere, direi.
2: Da non perdere, di fare un internship al laboratorio del Trinity College di Dublino. E quando sono dovuta tornare per forza di cose perché dovevo discutere la tesi della scuola di restauro. E a quel punto dovevo scegliere cosa fare, se tornare a casa o rimanere qua. L'intenzione comunque era di continuare a studiare e specializzarmi e quindi ho deciso di rimanere. E dovendo rimanere qua, insomma, cercavo un lavoro per mantenermi. E la receptionist è stata l'occasione per rimanere.
1: Quindi in questo caso si è aperta per te una doppia porta in cui, sì, da un lato continui a coltivare la musica, la passione per sì, quelli che sono, che immagino, i testi musicali antichi,
2: sì,
1: che in qualche modo ti accompagnano anche in questo tempo moderno, e dall'altra parte appunto il mondo dell'hotellerie, che, esatto, ti porta ad avere a che fare con diciamo dei contesti completamente diversi.
2: Sì.
1: E a questo punto ti chiedo come cambia il modo di guardare il mondo da un non luogo di passaggio come può essere l'ingresso di un hotel?
2: È strano, in realtà è molto strano, perché percepisci che per le persone che entrano quello è un non luogo e tu sei una non persona, quindi è molto difficile anche agganciare un vero rapporto con la persona che ti sta davanti, magari non ti sta ascoltando quando tu dai le due o tre informazioni di base.
1: Sono poche, insomma, cioè,
2: pochissime.
1: È difficile mantenere l'attenzione,
2: ma ormai è così, cioè la gente pone poca attenzione su tutto e quindi anche su quelle due o tre informazioni basilari che gli servono per girarsi in hotel. Quindi sì, è un po' strano e anche affascinante in realtà. perché comunque ti trovi a che fare con delle persone molto diverse che vengono per lavoro, lavori completamente diversi da un operaio a un professore universitario, un musicista.
1: Quindi incontri davvero dei mondi oltre al mondo.
2: Sì, incontri dei mondi completamente diversi e a cui tu devi adattarti, perché alla fine Sei tu che devi adattarti a loro. Loro non si adattano.
1: E forse c'è anche un po' l'aspettativa di trovare sempre ciò che si richiede o comunque un atteggiamento di un certo tipo.
2: Sì.
1: Dall'altra parte non è detto che ci sia la, diciamo, un corrispettivo, ecco, quindi...
2: No, mai, quasi mai. Cioè, soprattutto il periodo post-Covid, devo dire che...
1: E immagino che sia cambiata molto la situazione.
2: Sì, ha cambiato non di poco il comportamento delle persone proprio, sì. Quindi trovare una persona gentile è quasi raro. Gli altri
1: però
2: no.
1: È prezioso quando succede.
2: Infatti, quando succede non sembra vero, però ancora succede, questo è l'importante.
1: Questo è importante, esatto. Altro mi raccontavi che non è raro incrociare anche qualche VIP in, sì. In hotel o comunque in città, alla fine tra i festival musicali e altri eventi
2: che ci sono.
1: Capita di accogliere qualche personaggio più o meno noto. E, senza fare nomi, ci svegli qualche curiosità, qualche cosa particolare, qualche magari, soprattutto i musicisti, magari qualche piccola fissazione, sappiamo che c'è chi vuole l'acqua fresca di un certo tipo in camera, cose del genere.
2: Sì, la frutta, il letto girato in un certo modo.
1: Addirittura feng shui, quindi l'esposizione diverse delle cose.
2: Sì, anche questo succede, oppure quello che si lamenta dell'aria condizionata perché per la voce, insomma, tutte queste piccole cose. Poi in realtà ci sono anche molti VIP che sono persone normalissime.
1: E quindi li vedete magari da un punto di vista più umano, ecco.
2: Più
1: molto
2: umano, sì. E alle volte si spata il mito che tu avevi, no? Pensavi, ah, chissà, queste persone, invece no. E altre volte invece si rafforza e dici, va, questo invece funziona, cioè è davvero una persona.
1: Poi appunto da musicista magari ti sarà capitato o di riconoscere persone che...
2: Sì.
1: Che magari fanno parte più dell'ambito classico strumentale, oppure magari di incrociare qualche nuovo talento.
2: Sì.
1: Che magari non è ancora arrivato alla ribalta.
2: Entrambe le cose.
1: E sì. Come è cambiato il tuo lavoro nel tempo? Cioè oggi che dove tutto diciamo automatizzato, abbiamo sempre a che fare con degli schermi, dei filtri, quando arrivo di fronte alla persona che mi accoglie, come è cambiata in questi 10 anni di esperienza che hai avuto la relazione col cliente?
2: Allora, è cambiata anche perché sono cambiata io sostanzialmente. Oltre all'atteggiamento delle persone c'è anche un'esperienza diversa di vita e lavorativa. Quindi sicuramente c'è bisogno di più fermezza con le persone, perché sennò invadono completamente il
1: Quindi
2: tuo
1: anche una questione di cioè pur essere. Essendo un luogo c'è un po' una questione di spazi in cui
2: sì. Forse
1: quello evita di cioè ci porta un po' a perdere un po' il confine di chi siamo e dell'altro, dice.
2: Sì, anche. E poi sicuramente è cambiato il modo di relazionarsi proprio con le persone. Non è semplice, devi veramente attirare la loro attenzione e essere gentile e ferma nello stesso momento e quindi avere tutte queste sfaccettature non è semplice. L'esperienza aiuta a recitare tanto, fate teatro, cioè chi vuol fare questo lavoro è meglio che faccia teatro.
1: Un po' di teatro.
2: Prima, perché aiuta davvero. Quindi sì, servono tutte delle piccole cose che pian pianino acquisisci se non le hai di tuo. Però aiutano tanto a portare avanti il lavoro e non uscire dal turno esaurita, sostanzialmente.
1: Io ho una curiosità, le persone chiamano ancora per prenotare o fanno sì. Tutto online?
2: No.
1: Quindi il telefono
2: molti,
1: si usa ancora?
2: Molti chiamano, molti fanno tutto online, poi dopo al primo problema chiamano. Quindi
1: il telefono
2: fa
1: funziona ancora,
2: perché dice.
1: Una
2: allora
1: curiosità potrebbe essere anche legata a come interagisci con le strutture, insomma, come prenoti ultimamente è tutto molto più semplice, molto più freddo
2: sì.
1: anche.
2: Sì, infatti il problema è quello, che cioè, c'è proprio una freddezza di base, quindi quando l'ospite arriva devi imparare ad essere molto accogliente e in modo tale che l'ospite un po' si senta già a casa e senza essere invadente allo stesso tempo.
1: E tu cosa hai imparato per te da questo lavoro? Cosa porti a casa e cosa ti è piaciuto?
2: È un lavoro molto utile sotto certi punti di vista. Mi ha aiutato ad avere relazioni con persone che non conosco. Io, essendo una persona molto riservata, magari mi faccio molto i fatti miei, non sono la prima che va a interagire con una persona nuova. Ma questo lavoro mi ha aiutato nel momento in cui devo relazionarmi con gente che non conosco ad avere quel minimo di confidenza personale e sicuramente ad avere più fermezza di intenti, cioè non essere invasa nel mio
1: essere più assertiva essere, sia nella, esatto, nel tuo essere, sì, in quello che puoi
2: con gentilezza, però una certa fermezza non guasta.
1: E ai ragazzi che cominciano adesso ad affiancarti magari a fare questo mestiere, cosa vorresti passare?
2: I ragazzi nuovi hanno bisogno di comunicare di più, secondo me.
1: Di comunicare di più? Io sono
2: molto meno abituati a comunicare, perché ormai con cellulari, piattaforme digitali, social, sono più abituati in quelle situazioni lì.
1: Okay.
2: Sanno molto più
1: sul
2: come
1: one to one di persona diventa
2: un po' più difficile. E quindi a loro serve molto questo mestiere per avere più confidenza con la gente che non conoscono e anche con persone molto diverse fra loro, anche più grandi di loro, perché molti miei colleghi di adesso sono studenti universitari.
1: Certo.
2: Come quando sono arrivata io, adesso si trovano loro nella stessa situazione, quindi essendo molto più giovani magari hanno molte più paure o più insicurezze.
1: Forse più difficoltà anche. Per cui sì, è un bel passo anche per loro, immagino.
2: Sì,
1: anche
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: comunque
2: sì.
1: È una
2: se
1: porta,
2: la cavano bene,
1: porta,
2: alla ecco. Fine se la cavano bene. Dopo i primi mesi un po' di
1: destabilizzanti,
2: poi dopo via.
1: Ecco, il tema scelto per questa edizione è porte. C'è una porta che hai lasciato socchiusa di un luogo, un desiderio, una professione che per adesso è ancora lì e potresti riaprire un giorno che ti auguri di riaprire?
2: Beh, sicuramente Urbino, come dicevamo,
1: che è rimasto
2: il mio
1: cuore.
2: Luogo dell'anima e quindi sì, mi piacerebbe tornarci più di quanto non faccia già ora. E ho un dottorato dietro la porta che mi aspetta, quindi...
1: Da finire quindi?
2: Da iniziare? Quindi quella è una porta socchiusa che non chiuderò mai, perché sarebbe proprio il coronamento per me del mio percorso di studi e quindi sicuramente è una cosa che voglio fare e non la lascio così, insomma, in sospeso. Quindi queste due sono le cose...
1: Le porte da tenere aperte.
2: Da tenere aperte, sì.
1: E nel frattempo, insomma, anche stare sulla soglia, osservare un po' quello che la vita porta, potrebbe essere, chissà, un qualcosa che poi ti porterà in un terzo posto ancora.
2: Ah, sì.
1: Visto che appunto, tra l'altro, mi dicevi che i turisti sono aumentati parecchio, quindi
2: sì,
1: anche il contatto con l'estero
2: tantissimo.
1: Potrebbe essere...
2: Sì, sì, ci sono tanti stranieri che vengono per turismo, soprattutto musicale, devo dire. Con il museo del violino.
1: Trovi dei colleghi fondamentalmente.
2: Sì. Però è divertente vedere tutte queste persone che vengono, che si interfacciano con un mondo magari molto diverso dal loro, una cultura molto diversa dalla loro. Quindi sì.
1: Però questo è un po' un privilegio di chi appunto sta sulla soglia e alla fine
2: sì,
1: vedi entrare.
2: Tanti mondi passare, sì. Tante. Esperienze di vita diverse, culture diverse, quindi è interessante osservare. Sì.
1: E questo diciamo che è un po' il messaggio che portiamo anche a casa, ecco, dalla tua esperienza, quindi cogliere il bello anche di essere in un punto di passaggio e ricordarsi di aver rispetto e sensibilità per chi si incontra, anche quando al di là di un bancone, e non dimenticarsi di lasciare la porta aperta in questo caso.
2: Sì.
1: Grazie mille Chiara per essere stata con noi e averci raccontato un po' la tua storia. Noi ci ritroviamo su questi sgabelli con le prossime interviste e puntate di Riflessi Magazine. Ci trovate su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram con le foto di Giulia Barbieri e qui per la prossima puntata. Ciao!
0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana, un aiuto contro la solitudine. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Quando i problemi si susseguono, quando c'è bisogno di mettere ordine anche sotto il punto di vista mentale e occorre individuare le cose veramente importanti, i francesi dicono: rimettiamo la chiesa al centro del villaggio. In Val di Zoldo, nel Bellunese, mettere in pratica questo adagio è veramente difficile. In un territorio tanto esteso quanto spopolato, le chiese sono veramente tante e un centro vero e proprio non si trova. È la chiesa, nel senso di istituzione, a muoversi. Don Roberto De Nardin è la giovane guida spirituale di 8 parrocchie, 7 nel comune di Val di Zoldo e una zoppa di Cadore. Totale degli abitanti, meno di 3.000 in circa 150 km quadrati di estensione. Altro non si può fare che salire in auto e spostarsi in continuazione. Ci sono le messe, il catechismo che raduna una cinquantina di bambini di tutte le parrocchie, i funerali, qualche matrimonio. Don Roberto prende tutto con filosofia.

0: diciamo che la macchina la sfrutto. In 3 anni ho accumulato circa 90.000 chilometri sulla mia macchina, che di strade non sempre aperte, e se sono aperte non sempre percorribili in maniera fluida, in stagioni che, qui pensiamo all'inverno che dura buoni 3-4 mesi, quindi anche con i disagi che questo comporta, fra neve, ghiaccio, eccetera. Ormai tutti mi conoscono ed è anche piacevole sentirsi salutare, sentirsi vicino anche a gente che regolarmente non frequenta.
1: La Val di Zoldo è una terra di gelatieri e i figli di questa terra sono sparsi per il mondo. L'emigrazione, inclusa quella stagionale, fa parte della normalità. Lo sa bene Don Paolo Arnoldo, il vicario parrocchiale.
2: Io l'ho proprio subito da bambino, mio padre lo vedevo solo l'inverno, abitavo tanto, lavoravo tanto il fieno e la mucca e la pecora, sempre con mia madre. E quando mia madre si è inserita nel lavoro di mio padre, sono sempre stato con i nonni, per cui l'ambiente l'ho subito e sentito anche la mancanza della famiglia abbastanza forte.
1: In Val di Zoldo è facile sentirsi soli. Anche per questo Don Roberto investe parte del suo tempo per fare visita agli anziani. La signora Anna Rosa vive in una casetta di legno che in inverno viene baciata dal sole per un'ora al giorno soltanto. Quando apre la porta si avverte il contrasto tra il mondo fuori, così freddo e silenzioso, e il calore della sua casa. Non è soltanto la legna a scaldare il salotto, la vicinanza umana fa quasi di più e tocca il cuore.
3: Sono sola, quindi se arriva qualcuno mi fa piacere. Don Roberto fa tutto quello che può e arriva anche a venire a trovare le persone anziane che hanno bisogno di conforto o che hanno bisogno di dire una parola in più.
1: Rimanere in Val di Zoldo non è semplice, come non è semplice mantenere i servizi. Le parrocchie fungono da legante e portano conforto, specie quando la valle rimane isolata per una delle frequenti frane che chiudono le vie di comunicazione. E poi ci sono pure gli eventi eccezionali.
0: I primi mesi che ero qui, ha preso fuoco tutto il fronte verso Longarone, che ha comportato la chiusura della strada per 3 settimane. E ricordo i ragazzi che andavano a scuola, iscritti a scuola Belluno, che dovevano partire prestissimo, percorrere attraverso il passo Staulanza la strada, che è l'unica accessibile alla corriera, per poi scendere a Belluno. Quindi un disagio grandissimo.
1: Nel cortile dell'oratorio di Pieve di Zoldo, al centro del sistema delle 8 parrocchie, i bambini si radunano in cerchio prima del catechismo. Ancora pochi minuti di luce e poi il sole sparirà dietro le montagne. Sono le 3 del pomeriggio. I piccoli arrivano da tutta la valle, alcuni hanno la tuta della locale squadra di hockey. Al centro del cerchio c'è Don Roberto che intona un canto. E quelle parole, in quel momento, con quella luce che arriva di taglio a illuminare i visi dei piccoli, loro rimanente in questa valle, acquisiscono una potenza incredibile.
4: Sono

0: can't touch this.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia di 132 morti e 500 persone ferite. Il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha scosso la parte centro-occidentale del paese con epicentro nel dipartimento di Choco. 32 le città in allerta rossa con vittime e gravi danni tra i maggiori centri a Cali, Pereira e Manizales. Molti volontari che scavano sotto le macerie per trovare i sopravvissuti. Il presidente della Espriella ha decretato lo stato di emergenza e di catastrofe. La presidenza della Conferenza Episcopale della Colombia ha espresso la propria vicinanza alle comunità colpite. Il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La sentenza contro Assad, fuggito con la famiglia a Mosca mentre le forze guidate dagli islamisti si avvicinavano a Damasco nel dicembre 2024, è la prima emessa dalle autorità di transizione che quest'anno hanno iniziato a processare figure del precedente governo sia di persona che in contumacia. In Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhia, 9 le persone che sono rimaste uccise, diversi feriti. Gli attacchi mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. E Mosca dal canto suo denuncia un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. In Iran, in assenza di schiarite sullo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio riprendono a correre a ritmo sostenuto. Il WTI americano sale $84 al barile, mentre il Brent guadagna di nuovo e arriva a $90. Il Comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna. Lo scontro diplomatico è scoppiato a causa della decisione del governo italiano di sospendere l'accordo di Schengen verso la Spagna dopo che 70.000 persone sono entrate la scorsa settimana a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, determinando così la reintroduzione dei controlli temporanei alle frontiere aeree e marittime come misura preventiva di sicurezza. Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove a quota circa di 1900 metri. A causa dell'attività del vulcano, un solo aereo è decollato questa mattina dall'aeroporto di Catania dove i voli restano sospesi fino alle 19. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Doppio appuntamento, doppia classifica per inaugurare la settimana insieme. Questa è la settimana di Natale, la settimana santa, qui su In Blu 2000. Naturalmente con la compagnia delle classifiche che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma in questo caso nella giornata di Natale, faremo una piccola pausa, un piccolo stop, ma ci sentiamo anche oggi dalle 14 alle 15 per l'appunto. Un'ora bella piena di una settimana particolare di classifiche a tema natalizio, tutte addobbate, ecco, tempestate di lucine e anche di contenuti particolari che riguardano oggi i libri e il cinema, e poi via via nei prossimi giorni tante altre sorprese e anche conferme che vi accompagnano durante l'arco di queste settimane. Sapete che poi insomma c'è anche la musica, ci sono le classifiche di questo periodo che poi fanno anche il punto della situazione verso il 2026, quindi cosa è accaduto e quali sono state le canzoni anche più ascoltate italiane o internazionali in questo 2025 che volge al termine. Ma occupiamoci di questa bella settimana ricca di notizie cinematografiche, tra poco il cinema e subito invece la musica.

0: Iniziamo proprio con il cinema e si sa che in questo periodo, in questa settimana, soprattutto i film di Natale la fanno un po' da padroni assoluti sulle reti televisive, anche in streaming e al cinema ovviamente con tanti film. Ne parleremo anche dei film più importanti di queste feste 2025 proprio nella sala cinematografica, ma iniziamo con una classifica molto particolare che ho recuperato per voi dal web. Ci sono tante sensazioni, tante emozioni, tanti stimoli, anche tanti dati che vengono inseriti in queste classifiche che poi via via cambiano, no? Rispetto ai portali, ai siti o anche le persone che poi le stilano secondo il gusto preferito dei redattori o comunque dei giornalisti. In questo caso, direttamente dal sito Just Watch, ho trovato la classifica dei 10 film natalizi che hanno avuto maggior successo. Non parliamo soltanto di incasso, ma anche di gradimento da parte del pubblico, perché non sempre poi l'incasso corrisponde al gradimento del pubblico o della critica. Iniziando dalla numero 10, con questo classico natalizio contemporaneo che è Elf, un elfo di nome Buddy che prende tutta la dolcezza del Natale e la eleva al tempo stesso a un nuovo livello. Quindi la storia è quella di Buddy, questo umano cresciuto al Polo Nord. Magari l'avrete già visto questo film in questi giorni, anzi rivisto un rewatch. Uno degli elfi di Babbo Natale viene considerato e scopre le sue origini e va quindi a New York nella Grande Mela alla ricerca appunto del padre biologico, questo cinico editore di libri per bambini. A vestire i panni decisamente natalizi di questo protagonista c'è cioè questo strepitoso Will Ferrell in uno dei suoi ruoli più iconici. Tra l'altro, di questo film Elf del 2003 ne avevamo parlato in tempi non sospetti qualche settimana fa, avevamo già fatto uno specialino natalizio in anticipo sui tempi, come uno dei maggiori incassi, addirittura tra i primi tre in assoluto della storia del cinema per quanto riguarda i film a carattere natalizio. Ecco, in questo caso di natalizio c'è ben poco, se non solo l'atmosfera, visto che è ambientato a Natale. Il secondo capitolo di Die Hard, dal titolo Die Harder del 1990, un classico action con il mitico Bruce Willis, 58 minuti per morire, e praticamente è il sequel del cult del 1988, Trappola di cristallo, ecco, si intitolasse, e riporta in scena appunto il detective della polizia di New York City, John McClane, carismatico personaggio interpretato da uno straordinario Bruce Willis, che proprio alla vigilia di Natale si ritrova alle prese con un gruppo di terroristi che ha preso il controllo di questo aeroporto di Washington. 2 ore di azione, umorismo, adrenalina e suspense e sparatorie che non mancano, uno sparatutto, ecco, un po' come un videogame, diciamo così. Allora, saliamo alla posizione numero 8 e poi ci fermiamo per un po' di musica. Abbiamo Love Actually, un classico natalizio delle feste romantiche, L'amore davvero del 2003, un film che è entrato nel culto, una commedia natalizia corale scritta e diretta da Richard Curtis e ambientata proprio nelle settimane immediatamente precedenti il Natale. Questa è praticamente una riflessione sugli innumerevoli volti dell'amore che è messa in scena attraverso 10 storie capaci di far commuovere, battere il cuore e divertire con la stessa intensità. Ricordiamo tra gli attori protagonisti un grande cast, da Hugh Grant a Keira Knightley, passando per Alan Rickman e Emma Thompson, per una delle migliori commedie di sempre, appunto ambientata a Natale. Io mi ricordo di questo film soprattutto la scena con i cartelli di lui che va davanti alla porta di lei e snocciola, diciamo così, queste frasi, questi cartelli, con tanta passione e tanto sentimento. Veramente una scena cult che fa parte dei nostri cuori. Al numero 8, Love Actually, tra i film delle feste preferiti di sempre. Anche la prossima potrebbe essere una delle vostre preferite.
1: Tu dai e non sai cosa vuoi avere.

Stiamo passando in rassegna una classifica speciale dei 10 film che hanno fatto la storia del film, del cinema, delle feste a livello internazionale. Abbiamo lasciato il numero 8, Love Actually, l'amore davvero del 2003. Torniamo indietro nel tempo agli anni 90 per il secondo capitolo oscuro firmato da Tim Burton di Batman, il ritorno appunto del 92. Qui il regista ci immerge in questa Gotham City innevata e dark come solo lui sa fare, ecco, con i tre protagonisti in assoluto: Batman, ovvero Michael Keaton, il pinguino, lo straordinario Danny DeVito e la straordinaria Michelle Pfeiffer nei panni di Catwoman. Tutti personaggi che sono, diciamo, distrutti un po' dalla solitudine in un film che parla di ricerca della propria identità, ovviamente più autentica, e anche di poca voglia di fare festa, diciamo la verità, anche se è ambientato nel periodo natalizio. Ed è questo un titolo che ancora oggi tiene testa ai cinecomics di ultima generazione, grazie a questa visione unica e anche all'umorismo dark. La sequenza d'azione è ben equilibrata, con i suoi risvolti anche più cupi, e ricordiamo, se siete fan di Edward Mani di Forbice, insomma anche del genere del Corvo, non potete non recuperare questo film che è diventato un classico dark delle feste. Al numero 6, tutt'altra atmosfera, un incasso record di 315 milioni di dollari per il film del 2004, Polar Express, primo film d'animazione realizzato in CGI utilizzando la performance capture. Polar Express è uno dei tanti primati che hanno appunto caratterizzato la carriera di questo regista, votato all'innovazione e anche all'immaginifico, tra l'altro uno dei miei preferiti tra i registi internazionali, che è Robert Zemeckis. La storia è quella di questo bambino, lo sapete, che ha perso una fede nel Natale e che la notte della vigilia si ritrova su questo treno a vapore che porta al Polo Nord. Quindi una bellissima, toccante storia con effetti speciali che all'epoca fecero veramente la storia nel 2004. Altro film diretto da Robert Zemeckis, sullo stesso stile animazione, CG eccetera, è l'altro film natalizio campione di incassi al box office da 325 milioni di dollari. Ecco, questo l'ho amato un po' meno rispetto a Polar Express, anche se molto bello. A Christmas Carol il regista si confronta qui con un classico della letteratura inglese, Il canto di Natale appunto di Charles Dickens, una versione in CGI o CGI, per parlare maccheronico italiano, con la tecnica appunto della stessa performance capture che vi ho raccontato per Polar Express. E qui c'è questo Scrooge interpretato da Jim Carrey, poi digitalizzato in cartoon, alle prese con i tre spiriti con una missione precisa, cioè quella, cioè, di spingerlo alla redenzione mostrandogli gli errori del passato, la solitudine del presente e la desolazione del suo futuro.

così chiudiamo la classifica dei film delle feste, quelli più apprezzati di tutti i tempi, non necessariamente quelli che hanno incassato di più, ma quelli che sicuramente hanno gradito di più tra il pubblico, la critica, e in attesa anche di scalare una classifica particolare di gusto dedicata ai libri delle feste tra poco, in questo speciale appuntamento del lunedì 22 dicembre, questa settimana di Natale su Blu 2000 che si

Ancora i libri protagonisti prima di chiudere l'appuntamento di oggi, molto speciale con le classifiche di inizio settimana. Vi do una piccola carrellata di quelli che sono libri che magari sono entrati in classifica oppure no, che sono stati insomma pubblicati qualche mese fa o settimana fa, ma che non hanno raggiunto, diciamo, le alte sfere della chart. E allora è bene ricordarvi che ci sono anche queste pubblicazioni di un'autrice straordinaria. Iniziamo proprio con lei, Isabella Allende, Feltrinelli editore. Il mio nome è Emilia Del Valle. Più di 40 anni dopo La Casa degli Spiriti si aggiunge questo nuovo tassello alla saga della famiglia Del Valle. La protagonista di questo nuovo romanzo di Allende è Emilia Del Valle Walsh, cioè questa ragazza coraggiosa nata a San Francisco nel 1866 che affronta delle sfide davvero enormi per realizzarsi e diventare scrittrice e giornalista. Inviata in Cile per seguire la guerra civile, si innamora e riprende contatto con il padre biologico in punto di morte. Quelle due invece di Chiara Maci, edito da Mondadori, lei conosciuta come cuoca e blogger. Adesso Chiara Maci in questo libro ci stupisce in qualche modo perché ha scritto prima di tutto il suo primo romanzo in questo caso e racconta in modo delicato e anche poetico le sfide della genitorialità, quindi ci regala questa storia toccante sul rapporto tra una madre e sua figlia. La protagonista è Adele, una madre single che ha cresciuto da sola la figlia Mia, ormai 17enne, e questo rapporto anche simbiotico subisce uno scossone quando viene a mancare nonna Ada, che era un po', diciamo, il punto di riferimento, il perno della loro famiglia. E questo in qualche modo fa

0: E allora direi che ci siamo veramente sbizzarriti oggi tra cinema e libri con questo primo appuntamento della settimana di Natale delle classifiche. Ovviamente ci saranno altre sorprese domani con delle chicche, delle curiosità sulle cose che abbiamo magari cercato, vissuto, ascoltato di più durante questo 2025, e poi via via anche con la musica ci sarà la nostra classifica di Blue 2000 come ogni settimana, quindi dei più programmati, più ascoltati sulla vostra mi auguro radio preferita. E naturalmente poi parleremo anche di canzoni che hanno fatto la differenza in questo 2025, che hanno raggiunto anche dei record, non soltanto livelli di certificazione ma anche proprio personali di soddisfazione da parte degli artisti che le hanno composte e anche cantate queste canzoni. Grazie a tutti per essere stati con me e naturalmente vi auguro un buon pomeriggio su In Blue 2000.
1: Bonito.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di missione e missionari. Allora non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: a tutti. Medici con l'Africa QAM è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. La loro storia racconta l'avventura umana e professionale di oltre 1600 persone inviate in 41 paesi, soprattutto in Africa, per portare cure e servizi anche a chi vive nelle località più povere del mondo. Ma per saperne di più ci colleghiamo subito con il suo direttore, Don Dante Carraro. Don Dante, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Don Dante, molte persone nel nostro mondo di oggi sono depresse, come i discepoli in cammino verso Emmaus, e hanno bisogno dell'intervento di Gesù Cristo attraverso i sacerdoti che annunciano loro la buona novella e spezzano il pane della vita. La missione della Chiesa, Don Dante, è quello di invitarci e unirci a Gesù e a dare il nostro contributo.
1: Assolutamente così, ed è un invito a recuperare il senso profondo della vita, che vuol dire anche gioia, vuol dire anche entusiasmo, vuol dire anche vita, appunto. Ed è questo il Vangelo. E mi pare che la parabola allora, così, dei discepoli di Emmaus, il racconto dei discepoli di Emmaus proprio è un po' il paradigma della nostra situazione. Gente che ci troviamo di fronte a quello che sta capitando, allo sconvolgimento del mondo, la percezione che ci si stia infragilendo, penso ovviamente alla guerra in Ucraina, dopo la pandemia del Covid, e adesso purtroppo quello che sta capitando in Palestina, penso ai colpi di Stato che ci sono anche stati nel continente africano, che conosciamo bene. Allora c'è un po' un senso di smarrimento, di paura forse, anche di poco coraggio, di depressione, è la parola che si usava prima, no? Ecco. E c'è proprio lo stato d'animo dei discepoli di Emmaus dopo quasi il fallimento di quel Gesù che sembrava essere lui il liberatore delle nostre vite e sembrava apparentemente almeno fallito, morto in croce, e i discepoli si sentono orfani. Ecco, un po' la sensazione anche nostra di sentirsi orfani di un futuro, di un coraggio della vita. E allora quel camminare insieme di Gesù, quando dice che si accosta ai discepoli, è quel Gesù che si accosta a noi, che cammina con noi. E nel camminare con noi ci spiega, ci ascolta il cuore nostro, e nell'ascoltarlo anche ci aiuta a capire meglio quello che lui ha voluto essere e vuole essere per ciascuno di noi. E i discepoli gradualmente nel camminare si ritrovano con un cuore più ardente, più fiducioso, che fa loro aprire gli occhi e dà la forza del cammino.

0: ridondante e io l'ho presentato come direttore di Medici con l'Africa QAM. Ma com'è nato il QAM e quali sono gli obiettivi che si prefigge, Don Dante?
1: Il QAM è nato intanto nel 1950, quindi diciamo che abbiamo una lunga storia. Credo che come organizzazione di medici missionari, quindi in gran parte le persone laiche, sposate, eccetera, poi c'è anche persone come me che sono un prete, che sono un sacerdote, che faccio anch'io medico, insomma, no, ecco, ma quindi è la prima proprio organizzazione di medici missionari nata nel 1950, nata dal cuore ardente di un medico che ne ha parlato con il vescovo, quello di Padova, lo signor Girolamo Bortino, e insieme hanno deciso di fondare il QAM nel 1950. C'è un collegio dove l'obiettivo era quello di formare giovani medici africani. All'inizio lo facevamo in Italia, nella nostra sede, abbiamo la sede qui a Padova, ma adesso, negli ultimi 30 anni di fatto, facciamo tutta questa formazione del personale locale, la facciamo in Africa.

8 paesi dove stiamo lavorando, nei 23 ospedali che stiamo sostenendo, nelle 4 scuole di formazione per infermieri e ostetriche proprio locali, africani, e una facoltà di medicina in Mozambico, a Beira, un'università cattolica del Mozambico. Ecco, il quando è nato nel 1950, quell'ardore, ecco, mi piace proprio, aggiunge cuori ardenti, occhi che vedono, occhi che si accorgono e soprattutto piedi in cammino. Cioè quell'ardore ha spinto Canova Francesco, questo giovane medico vicentino di nascita e padovano di adozione, a partire. È stato via 12 anni in un paese povero, poi rientra in Italia. E da quell'ardore del cuore, da quei piedi in cammino che scorgono con gli occhi i bisogni, le esigenze, ci sono, fonda il CUAM. E oggi quei piedi in cammino, nati da un cuore ardente, ci fanno accorgere anche delle situazioni dei paesi africani. Oggi stiamo vivendo una situazione in cui quel cuore ardente, quel piede in cammino, ce n'è un particolare bisogno.

0: Dundante, da quanti anni opera in Africa? E poi le volevo chiedere cosa questa bellissima terra le ha insegnato. Lei in una sua recente intervista ha detto che l'Africa ci insegna che dobbiamo andare oltre il lamento. Il lamento è la nota che sente continuamente attorno a lei. L'Africa ci insegna che dobbiamo passare, lei ha detto in questa intervista, dobbiamo passare dal lamento al rammendo. Dobbiamo prendere ago e filo per cucire. L'Africa da questo punto di vista è una scuola incredibile, è una scuola di vita.
1: È una scuola incredibile. Incredibile. E sì, io sono al CUN, io sono un medico, un cardiologo, che poi insomma ha sentito forte dentro di sé, dentro di me, questo tutto che il Signore mi chiedeva. E in quel tutto ho scoperto che vuol dire, per me ha voluto dire diventare prete. E scoprire l'intensità, la profondità, la libertà, la gioia più profonda, piena, direi, ecco, della mia vita. E sentire che posso spendere questa vita al servizio dei più poveri, beh, insomma, la rende, io ringrazio Dio, credo che sia un privilegio, ecco, quello che mi ha dato. E in questo incontro con l'Africa, un continente pieno di problemi, pieno di difficoltà, pieno anche di fatiche, anche di dolore, però se penso agli incontri quotidiani che faccio negli ospedali, nei centri sanitari, quando incontri queste mamme, no? Che vivono situazioni, mamma e papà, famiglie, che vivono situazioni indicibili, mi sembra impossibili, no? Partono alle 4 del mattino da lontano e queste mamme con il bambino dietro, l'acqua sulla testa, arrivano ambulatorio e ti portano questo bambino, dopo 3-4 ore di cammino aspettano altre 2 vie di attesa e poi te lo consegnano e tu prendi quel bambino in mano, no? E loro te lo consegnano e magari allora fai, non vedi che la malaria, gli dai un farmaco, gli dai fiducia e quella mamma che non sa parlare una parola di lui, però ti guarda negli occhi e dici: questa mamma avrebbe 100.000 volte più di me il diritto di lamentarsi rispetto alla sfortuna che ha avuto, rispetto a un destino che l'ha fatta nascere in un continente che e invece vedi che quella mamma, pezzettino per pezzettino, con ago e filo, prende quel bambino, prende quella sua famiglia, se ne fa carico e riesce a coltivare un sorriso dentro quegli occhi che ti guardano e quasi a dirti grazie. Allora dico, se questa mamma non si lamenta, anzi è lei che ti insegna a prendere ago e filo in mano, tanto più noi dovremmo mollarla. Con questo lo dico con rispetto di tutti, con il fatica di tutti, se non sarebbe, per me è stato così, ecco. Io non manco impara mai a lamentarti meno e con coraggio, con fiducia, con il sorriso, ago e filo, costruire quel bene che il Signore ti chiede di fare ogni giorno lì dove ti ha chiamato a operare, per quanto mi riguarda farlo in Africa, perché tutto questo l'Africa è ancora una grande, grandissima maestra di vita, che aiuta a riscoprire anche le energie positive che hai dentro, perché altrimenti se ci fossilizziamo solo e soltanto su tutto ciò che non va e non riusciamo più anche a scoprire il tanto bene magari che c'è. Per me anche la mia vita di prete mi sto accorgendo che sta cambiando passo passo, mi sembra di essere più contento adesso di quando sono diventato prete, e lo ero molto quando sono diventato prete. Ecco, questo è un dono, io credo, una ricchezza grande che l'Africa. Per questo il titolo di quel libro è quello che possiamo imparare, no? Perché è quello che mi sto ritrovando a scoprire, ecco, che sto imparando molto.
0: Don Dante, io la ringrazio ancora una volta, come dicevo poco fa, teniamoci in contatto, i nostri ascoltatori ancora una volta li invitiamo ad andare a visitare il sito di QAM e aiutarvi soprattutto. sia con la preghiera che materialmente. Don Dante, grazie, un abbraccio a lei, un abbraccio anche a tutti i collaboratori, i membri del QAM. Grazie ancora, buona giornata.
1: Grazie di cuore, buona giornata a tutti.

figlio ha 5 anni e 5 convinzioni. Facendo bene i conti, ne ha 5 più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro.

che parla delle donne. Non lo capisco quando parla di Belzebù, nell'uomo più feroce, nel serpe più cattivo. Se Cristo fosse vivo,

stanotte in casa mia non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte e c'era un ladro in più. Le strade sono giuste, tutte,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che si affaccia sulla città di Cremona e sul nostro territorio. Siamo alla penultima puntata della nostra stagione, una puntata che dedichiamo oggi interamente all'Università Cattolica del Sacro Cuore, e alla SMEA e al rapporto che l'università ha con la nostra città. Come al solito abbiamo tre ospiti per affrontare il nostro tema, li presentiamo subito. Abbiamo con noi il professor Edoardo Fornari, direttore SMEA, che è l'Alta Scuola di Management ed Economia Agroalimentare, appena arrivato.
1: Grazie, è un piacere, ciao a tutti.
0: Altrettanto. Professoressa Mirta Casati, ricercatrice in Economia Agroalimentare, ben arrivata.
2: Grazie, un piacere.
0: E Antonio Ronda, studente del Master SMEA di secondo livello in Agri-Food Business.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Abbiamo tre stili e tre volti diversi per declinare cosa vuol dire università, cosa vuol dire SMEA e cosa vuol dire rapporti con il territorio, quindi siamo pronti, abbiamo tutto quello che ci serve. Prima di iniziare, il nostro consueto ritmo. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Dicevamo, temi particolari che dobbiamo affrontare. Partiamo subito però dal rapporto che unisce SMEA e la città di Cremona e quindi anche l'Università Cattolica. È un rapporto particolare, professore, tanto che la Cattolica arriva a Cremona grazie alla SMEA, giusto?
1: Giusto, dici bene, perché 40 anni fa, quindi una storia
0: più di 40 anni, no? celebrato l'anno scorso.
1: Sì, è vero, continuiamo a dire 40 anni, ma in realtà ormai siamo 41 che... quasi. Però effettivamente, insomma, a metà degli anni 80, diciamo così, la nostra università ebbe una idea, devo dire, abbastanza innovativa per l'epoca, cioè quella di creare un contenitore che potesse essere l'ambiente ideale per formare le competenze di tutti quei giovani che volevano affacciarsi al mondo dell'agribusiness, quindi il mondo dell'economia agroalimentare, delle aziende agricole e alimentari che stavano vivendo un momento di grande trasformazione e di crescita. E quindi è stato creato questo contenitore, questa scuola per formare queste competenze. E da allora, devo dire, la cosa è cresciuta ed è stato il seme gettato nel territorio fertile cremonese per restare
0: siamo
1: sul tema agricolo e alimentare, per costruire veramente una scuola che nel tempo è cresciuta, si è allargata e poi ha dato il là, come si dice in questi casi, allo sviluppo della nostra università nella città di Cremona. Orgogliosamente siamo qui, insomma, da questi più o meno 40 anni e rilanciamo e rinforziamo per un modo di parlare.
0: Assolutamente sì. Beh, direi che parlare di economia agroalimentare a Cremona siamo nel territorio giusto, no?
1: Esatto. Proprio ieri abbiamo fatto un incontro nella nostra università dove c'erano quasi 200 studenti delle scuole superiori curiosi di sapere, di conoscere di più sul tema dell'agroalimentare e io ho detto loro che effettivamente questa zona del mondo è conosciuta da tutti come la Food Valley. Quindi spesso noi non ce ne rendiamo neanche conto della fortuna che abbiamo, del potenziale che abbiamo tra le mani, non lo stiamo neanche sfruttando al massimo di quello che è il suo potenziale effettivamente, però l'Italia è famosa nel mondo in primis per il cibo.
0: La cosa non ci dispiace,
1: e la cosa non ci dispiace e siamo famosi in senso positivo, perché sai, a volte io mi occupo di marketing, a volte essere famosi ma in senso negativo non è proprio il massimo della vita, invece in questo caso è un elemento di positività, cioè il cosiddetto effetto counter of origin, quindi l'effetto paese di origine sul cibo per l'Italia è un effetto positivo, no? Che aggiunge valore e quindi ha molto senso continuare ad investire sul territorio, sulle aziende, sulle competenze, sulle professionalità che possono fare un salto di qualità non solo a Cremona, alla provincia di Cremona e alle province limitrofe, ma in generale al nostro paese nel contesto internazionale.
0: Professoressa, lei ha uno sguardo da ricercatrice nell'ambito agroalimentare. Che fotografia abbiamo del rapporto tra università con il territorio cremonese?
2: Secondo me è bello per gli studenti studiare cose che poi toccano con mano anche nelle realtà lavorative territoriali dove poi si inseriscono. Molti dei nostri studenti hanno anche un background con magari aziende di famiglia del territorio.
0: Occhio Antonio che arriviamo.
1: Antonio è buon testimone di questo.
2: Studente di aziende agroalimentari, quindi crescono in questa realtà e noi magari gli diamo gli strumenti per comprenderla più a fondo, no? Vabbè, io insegno delle materie un po' tecniche, purtroppo per loro, insegno tutte materie legate all'analisi dei dati, che però vabbè oggigiorno è sempre una cosa più importante, e secondo me offriamo veramente lo strumento tecnico per capire meglio una realtà che li circonda, in realtà in maniera naturale, sin da quando sono giovani o anche quelli che vengono dall'estero interessati ad affacciarsi a una realtà importante come la Food Valley.
0: Abbiamo parlato di affacciarci, è una cosa che ci piace molto. Quanto rapporto con l'estero c'è? Cioè di studenti che vengono dall'estero per approfondire queste tematiche?
2: Allora, molti. La sede di Cremona è una sede molto internazionale, dove ci sono studenti che vengono veramente da ogni parte del mondo. Abbiamo anche studenti che vengono dagli Stati Uniti. Quindi è molto bello, perché poi loro tra di loro si conoscono, si uniscono anche gli studenti magari del Master SMEA con altri corsi di laurea, hanno l'opportunità di aprire le vedute a 360 gradi.
1: Qui ci tengo a sottolineare una cosa, che noi abbiamo cambiato anche sede negli anni a Cremona, no? Nel senso che prima eravamo in via Milano, chi è cremonese benissimo sa di che cosa sto parlando, insomma eravamo un po' defilati, devo dire, un po' periferici, no? Poi da qualche anno fortunatamente abbiamo questa nuova bellissima sede nel campus di Santa Monica, l'ex convento in centro città, e devo dire che è un ambiente che richiama anche un po' in parte la nostra sede di Milano con i chiostri e via dicendo, e quindi il nostro DNA, in parte questi grandi campus americani e via dicendo, per cui questi ragazzi si sentono un po' a casa come ambiente, ma nello stesso tempo hanno il piacere di vivere un'esperienza in un paese come l'Italia che, come dicevo prima, è amato da tutti. Quindi questa esperienza di collaborazione, di sinergia, di melting pot di culture, di abitudini, di modi di vedere il mondo, arricchisce tantissimo i ragazzi che popolano questo centro, no, vivo di cultura e di conoscenze.
0: Vita, direi anche. Mi pare tu sia stato chiamato in causa, Antonio.
3: Sì.
0: Da non cremonese, tra l'altro.
3: Da non cremonese. Io vengo da Piacenza e, avendo studiato 5 anni alla Cattolica Piacenza, poi ho deciso di intraprendere il percorso col Master SMEA, Agri-Food Business, e devo dire di essere rimasto molto molto sorpreso e tornassi indietro a fare le stesse scelte che ho fatto a gennaio.
0: Cosa ti piace particolarmente di quello che stai seguendo, di quello che stai facendo?
3: Allora, sicuramente un punto chiave che contraddistingue il campus è, come diceva il professore precedentemente, il melting point tra più culture e più facoltà, quindi il discorso anche interfacoltà con altre facoltà credo che sia un valore aggiunto, e questo l'ho rivisto sia fuori dall'università che dentro l'università. E ci sono diversi progetti condivisi con gli altri ragazzi dove sei, diciamo, orientato alla collaborazione, alla crescita interpersonale.
0: E cosa rappresenta per te lo stare a Cremona?
3: Lo stare a Cremona per me rappresenta uno stare bene in un ambiente che non si può definire una città lombarda. Abbiamo, diciamo, il Po vicino che ti dà quella possibilità di prendere e andare a rilassarti lungo Po, andare a fare sport lungo Po. È un insieme di tante cose che si può definire ricchezza di città.
1: Poi ho detto da un piacentino, ha un particolare valore, perché io pure devo confessarlo, sono piacentino e quindi mi sento come Antonio, mi sento molto bene, diciamo, in questa città, la considero un po' ormai una seconda città. Poi Antonio gli mancano solo gli altri campus della Cattolica, poi li ha fatti tutti.
0: C'è il timbro per la visita dei campus, bisognerebbe farlo. Cosa ha portato, secondo voi, visto che l'avete citato, in più a Cremona, nel panorama universitario cremonese, che appunto è cattolica non solo, ma il campus di Santa Monica sicuramente ha dato una spinta notevole? Cioè, in che cosa caratterizza ulteriormente la proposta universitaria a Cremona, secondo voi?
1: Parto io? Sì. Ma allora, sicuramente a Santa Monica, come diceva poco fa Antonio, lo sottolineo, è aumentata ancora di più la collaborazione interna alla nostra università tra le due facoltà, anzi tre facoltà che popolano quel campus, che sono le due facoltà storiche, per questo dicevo due, che sono Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e Economia e Giurisprudenza, a cui più recentemente si è aggiunta anche la facoltà di Psicologia con un corso di laurea magistrale in inglese, quindi collaboriamo molto e sono aree disciplinari molto interdipendenti, complementari, che danno ai ragazzi una prospettiva multidisciplinare molto interessante, e quindi devo dire che il fatto di avere questo campus con strutture laboratoriali, con una bellissima biblioteca, dove arte, cultura e conoscenza si fondono insieme, è veramente un ambiente stimolante che secondo me ha dato quel valore aggiunto alla nostra proposta culturale sulla città e sul territorio che mancava oggettivamente.
0: Prof, visto che si occupa di dati, diamo un dato. Okay. Okay. Andiamo nella nostra rubrica, ci spostiamo nel nostro quadrante. Nell'ultimo report, che è del 2023, sugli studenti iscritti nelle università cremonesi, si parla di un trend in crescita negli ultimi 5 anni del 42%.
2: Wow!
0: Non un dato, per chi analizza i numeri direi che non è male. Che cosa ha portato, secondo lei, a una cifra così impegnativa?
2: Beh, allora sicuramente il cambio da Via Milano, dove siamo oggi, ha dato un kick importante, perché gli studenti sono contenti di stare dove sono, e in un mondo universitario che si sta spingendo sempre più verso l'online, no? Anche ci sono anche tante facoltà online, loro sono contenti di stare lì. Questa è una cosa bellissima, perché vivono a 360 gradi l'esperienza universitaria.
0: Tanto che se parliamo solo di Cattolica siamo sopra il trend, siamo al 60, più 62.
2: Cioè, loro sono contenti, stanno lì, sono al pomeriggio, hanno il calcetto, dove io sento dal mio ufficio che giocano per molte ore. No, però
0: sono frecciatine, sì. Sento dal mio ufficio che giocano tutte le ore. Ufficio,
1: esatto. Ma Antonio non c'è, non fa parte di quello.
2: No, però sono contenti e poi l'offerta formativa che noi facciamo, che è molto legata, secondo me è un po' una cosa, io non vengo dalla Cattolica, ho stato alla Statale di Milano.
1: Nessuno è perfetto.
2: Quindi, anche io ai miei difetti, però l'unico...
0: Dissero quelli di Piacenza.
2: E non sono neanche di Piacenza e né di Cremona, proprio per essere...
1: E cosa ci fai qui sul Toracico?
2: Non ho ancora capito.
0: Il famoso melting pot, bravo, arrivato.
2: Però abbiamo un legame con le aziende che è importantissimo, ad esempio qualche giorno fa abbiamo avuto il Job Day dove gli studenti hanno avuto la possibilità di fare delle simulazioni di colloquio con 13 aziende, è una cosa unica.
0: Quindi condotti direttamente dall'azienda?
2: Sì, avevamo 13 aziende nel chiostro a Santa Monica, bello, secondo me è stato molto bello. Che simulavano colloqui con i ragazzi, e ovviamente i ragazzi prossimi alla laurea chiaramente, hanno dato i curriculum, cioè è una cosa... molto unica secondo me, che noi facciamo volentieri e loro, a loro piace, secondo me si trovano anche già con un'esperienza a dire come mi approccio ad un colloquio ad esempio.
0: C'è collaborazione con le aziende del territorio, si riesce a strutturarla?
2: Molto, sì, ad esempio i ragazzi del Master SMEA con quest'anno abbiamo fatto dei casi di marketing, credo di poterlo dire, con l'Oleificio Zucchi, quindi un'azienda del territorio, siamo andati in visita all'Oleificio Zucchi, abbiamo parlato col team marketing, è stato un pomeriggio molto interessante e poi dopo loro hanno presentato il caso direttamente all'Oleificio, quindi nel senso, già questo è un piccolo esempio di collaborazioni importanti. E poi sono venuti al Job Day, quindi hanno fatto i colloqui i nostri ragazzi. Questo è un cerchio, no?
0: Come la vivete da studenti, questa interazione diretta col territorio, con le aziende?
3: Allora, sicuramente è un punto a favore, perché quando si studia si rimane sempre sui libri, mentre arrivare qua a Cremona e vedere tantissimi touch point con la realtà del territorio, ma anche fuori da Cremona, comunque, perché stiamo parlando di realtà dell'agroalimentare in generale, e anche tante testimonianze di professionisti del settore con rapporto diretto, credo che sia un valore estremamente aggiunto.
0: E tu hai già esperienza diretta anche in qualche azienda, minimo?
3: Io sì, ho lavorato in Università Cattolica Piacenza, ho lavorato a casa mia in azienda agricola, ho un'azienda agricola di famiglia, e adesso da qui a un mese finirò il master e inizierò la seconda fase del master in azienda.
0: Quindi ci affacciamo davvero lì sul mondo.
3: Ci affacciamo al mondo del lavoro.
0: Cosa ti affascina di più di questo mondo?
3: Del mondo del lavoro? O
0: mondo lavoro, agri-food?
3: Del mondo agri-food, sicuramente la eterogeneità di possibilità di lavoro che posso, a cui posso affacciarmi una volta finito il master, che sto ancora decidendo e valutando, perché ho davvero tante scelte da tanti settori diversi, tra consulenza agroalimentare a livello commerciale, agroalimentare a livello marketing, e sono molto contento di avere la possibilità di scelta, che non credo sia scontato.
0: Quindi più piste, ecco, percorribili.
1: Mi permetto di aggiungere su questo che l'alta scuola SMEA, lavorando sulla sua heritage, si dice nel marketing, insomma, sulla sua storia, che non significa che è vecchia, ma significa che ha tradizione, che ha alle spalle, insomma, un lavoro fatto di tanti anni di valore e con un traguardo poi per i prossimi anni ancora più ambizioso, può contare su un network di aziende, di partner istituzionali, associazioni, aziende sia del mondo produttivo, come diceva Antonio, sia del mondo della grande distribuzione, quindi tutti gli step del cosiddetto food system, no? Di quella complessa filiera che caratterizza il mondo agroalimentare, sono nostri partner, ci seguono, ci stimolano a sviluppare progetti formativi nuovi, attività di ricerca d'avanguardia. E abbiamo anche un'associazione di ex alunni del master, che si chiama AMA, Associazione Master Agroalimentare, che è nata qualche anno fa, che insomma ha un suo statuto, una sua organizzazione, e che ci affianca anche nella progettualità delle cose che vogliamo fare da qui in avanti. E per noi questa è una grande fortuna, perché riteniamo, come dicevano sia Mirta che Antonio poco fa, che insomma se vogliamo marcare la differenza rispetto ad altre università, in particolare al mondo delle telematiche, queste esperienze di relazione personale tra i ragazzi e noi docenti, e col mondo produttivo delle aziende, che è il mondo dove loro andranno, no, diciamo a vivere il futuro della loro carriera professionale, è fondamentale.
0: E come si guarda al futuro?
1: Domandone.
2: Questa è una domanda. Beh, sì. Secondo me, in modo, parliamo dello SMEA o comunque della nostra piccola realtà in modo molto positivo. Io credo che, allora adesso Antonio, prima stavamo parlando, mi ha detto, ho 5 proposte lavorative. 5 proposte lavorative, cioè che questa è una cosa che dici da giovani, già che ansia, non so cosa scegliere. Ma quanto è unica questa cosa? Nel senso che vuol dire che stiamo facendo una cosa che è utile al futuro e al mondo del lavoro, non è una cosa distaccata, no? Le aziende percepiscono il valore di quello che facciamo, perché alla fine bello tutto, però non tutti vogliono andare a fare ricerca come la faccio io, che magari è una cosa un po' astratta, va bene, prendi il dottorato, alla fine loro vogliono andare a lavorare, vogliono essere inseriti lavorativamente, quindi quello che noi facciamo è questo e per loro è importante e quindi è un futuro bello, no? Perché gli diamo uno strumento per affacciarsi con sicurezza, senza ansia, non trovo cosa, perché anzi non è ansia perché ne ha troppo.
0: Che non è male comunque, tra le due opzioni, tra avere troppe e non averne.
1: E non è male, su questo volevo aggiungere un altro valore, oltre a quelli che ha citato Mirta, che condivido totalmente, che è il valore della fiducia. Cioè noi oggi viviamo in un'epoca purtroppo dove rispetto al passato c'è meno fiducia che il futuro possa essere meglio di quello che sto vivendo oggi, no? Questo purtroppo caratterizza l'instabilità, l'incertezza che stiamo vivendo a tutti i livelli, sociali, politici, economici, a livello internazionale. Allora SMEA, la nostra alta scuola, la nostra università, si assume anche la responsabilità di dare a questi ragazzi una fiducia.

0: verso il futuro. E come ho imparato 2 giorni fa da un personaggio straordinario che è Daniele Cassioli, che è un atleta paralimpico che è non
1: Non
0: vedente e
1: vedente.
0: che ha vinto, non ricordo
1: Tutto,
0: quanti, titoli
1: penso
0: mondiali.
1: decine.
0: No? Lui ha detto che la cosa che ha imparato in questi anni è avere fiducia e cerca di trasmetterla, e questo la sentiamo molto anche noi, perché la fiducia, lui dice, è quell'ingrediente particolare che fa sì che la speranza di farcela sia superiore alla paura di non riuscire, no? Ecco, questi ragazzi oggi spesso hanno la paura poi di non trovare dopo qualcosa che li possa soddisfare. Noi pensiamo di poter dar loro invece un po' di fiducia che faccia switchare, no? Verso l'altro mood.
1: Percepisci questa
0: Io
1: fiducia?
0: condivido tutto, tutto, e aggiungerei anche determinazione e ottimismo sempre.
1: Come ci si pone davanti a 5 proposte di lavoro? Sono curioso, non è mai successo.
0: Con un'analisi e tanta riflessione su vantaggi e svantaggi di scegliere una cosa rispetto a un'altra.
1: E quanto c'è invece di, diciamo, di cuore, cioè di scelta di.
0: Secondo me quello per il stacco. Per lo stacco per affacciarsi al mondo del lavoro va considerato come ultimo perché bisogna uscire dalla famosa comfort zone, quindi
1: Dici, sennò rischierebbe di portarti sempre in un ambiente
0: esatto,
1: che
0: di
1: senti tuo,
0: comodità,
1: ma.
0: esatto.
2: E poi posso aggiungere che noi li seguiamo, nel senso che io poi lavoro sempre al campus di Cremona con altri colleghi, e abbiamo anche una collega che lavora tanto a braccio a braccio con loro, accompagnandoli, si chiama Alessandra, accompagnandoli proprio nella ricerca del posto di lavoro. Però loro, se hanno dei dubbi, secondo me, questo poi, vabbè, dovrebbero dirlo loro, però secondo me così bussano la porta e noi ci siamo sempre.
0: Sì, assolutamente il rapporto umano con le persone in Cattolica qua al campus, devo dire che è oro.
2: Non dubbio cosa scelgo, cosa non scelgo. Poi, vabbè, nel nostro, soprattutto io nel mio piccolo, cerco di dargli dei consigli. Questo è.
1: Basati sempre sui dati. Tutto
2: Sì, ovviamente.
0: data driven, cioè oggi noi il nostro approccio, a parte gli scherzi, questo effettivamente è un tema, e tra l'altro con Mirta stiamo pensando, abbiamo tante idee anche per i prossimi anni su nuovi corsi di formazione, perché poi SMEA è una business school, a noi piace definirla così, no? Quindi un contenitore al servizio del territorio, delle aziende, degli operatori agroalimentari per formarli e prepararli meglio al futuro che verrà, no? Di questo mondo estremamente dinamico, perché tutti poi pensano che il food, il mondo del cibo sia tradizione, quindi bene o male è
1: Ne
0: sempre
1: abbiamo
0: un
1: parlato
0: tran
1: anche
0: tran,
1: qua, eh.
0: no? Che va avanti per inerzia, non è assolutamente così. E quindi in questo ambito, ritornando a noi, per esempio, stiamo progettando un nuovo corso per aiutare i manager, soprattutto giovani, a leggere, usare, analizzare meglio i dati, più in profondità, perché oggi ci sono un sacco di dati. C'è addirittura il rischio di averne troppi, no? Data overload, quindi proprio un eccesso di dati, e spesso si rischia di non avere la possibilità di sfruttarli al meglio, di utilizzarli, di prendere decisioni consapevoli sulla base delle informazioni. E quindi farà qualcosa da questo punto di vista.
1: Ma visto che ha parlato di futuro, stavolta la domanda la giro a lei, cioè lei è diventato da pochissimo direttore SMEA, tra l'altro succedendo al professor Rama, amatissimo e conosciutissimo qui nel nostro territorio, non solo, qual è il suo sguardo di prospettiva? Cioè che cosa vuole provare, sta pensando di portare di nuovo in prospettiva sul futuro?
0: Allora, intanto, visto che l'hai citato, permettimi un pensiero affettuoso nei confronti del caro Daniele, che insomma ci ha lasciato troppo presto, e comunque avverto davvero questo senso di responsabilità nel prendere questo ruolo così importante, insomma, rilevante, non solo per la nostra università, ma per la comunità cremonese. Detto questo, io sono reduce, lo dico spesso, lo sto dicendo in questi giorni, dei miei primi 100 giorni, che ricorda un po' qualcosa dall'altra parte dell'oceano. Spero di aver fatto meno danni,
1: Insomma,
0: diciamo,
1: possiamo
0: nel
1: soprassedere.
0: mio piccolo, diciamo, in questa cosa. Era una fase di progettualità questa, nel senso che si è aperta una stagione nuova. Tieni presente che noi nella nostra università negli ultimi mesi abbiamo cambiato il rettore, i due presidi delle due facoltà di qui sopra,
1: Certo.
0: che sono peraltro le due facoltà che diciamo madre di SMEA, madre padre di SMEA, il direttore di SMEA e tante altre figure.
1: Dei
0: Quindi è una
1: piccoli
0: fase,
1: cambiamenti, eh.
0: esatto, è una fase di cambiamento, e tutte le volte che c'è un cambiamento c'è uno slancio verso il futuro propositivo per fare qualcosa di nuovo. Quindi, come dicevo prima, il nostro obiettivo è quello di aprire sempre di più l'alta scuola, farla diventare un soggetto importante per le comunità, non solo cremonesi, ma direi per il mondo, con un po' di sana ambizione.
1: Siamo sul terrazzo opposto per vedere più lontano.
0: Esatto. E collaborare di più, come si diceva prima, tra le varie anime del nostro campus, quindi rendere più protagoniste queste competenze multidisciplinari che abbiamo, che sono formate nel tempo e quindi oggi vanno messe a sistema in modo più organizzato, per offrire anche una proposta formativa più ricca, più completa e che guarda più a 360 gradi le problematiche del settore agroalimentare, quindi una business school moderna.
1: Si guarda anche alle altre realtà formative del territorio, anche alle altre università, c'è confronto in questo senso?
2: Sicuramente, anche il prof ieri ha avuto un incontro, mi diceva, con il Politecnico, che comunque a settembre aprirà il nuovo grande campus vicino a noi, quindi sicuramente...
1: Importante.
2: E anche per loro questo è importante, ad esempio hanno fatto la notte universitaria, cioè creare comunità in una città che vuole sempre di più essere universitaria, questo sicuramente.
1: Ce la fa ad essere città universitaria, Cremona?
3: Allora, io agli inizi si fa sempre fatica in tutto, in un percorso, però io devo dire, avendo partecipato anche all'Hackathon quest'anno, che è stato fatto dal professor Antoldi a Cremona,
1: sì.
3: Ho visto un'affluenza incredibile da Brescia, Piacenza, Parma, da tanti posti diversi, con quell'idea un po' start-upare, imprenditoriale, che secondo me Cremona e il campus riusciranno a portare benissimo.
1: Beh, prospettiva interessante.
0: Comunque su questo ci tenevo ad aggiungere che effettivamente la collaborazione è qualcosa che stimola tutti, e quindi il fatto che Politecnico abbia deciso di investire come noi sulla città di Cremona è una buona notizia per tutti, oggettivamente, perché quando le discipline si incontrano, i colleghi cominciano a collaborare, di solito nasce sempre qualcosa di buono, quindi noi siamo fiduciosi del fatto che anche questo possa essere un ulteriore passo avanti per tutti, quindi non solo per noi.
1: Adesso possiamo dirlo, anche se in fase di registrazione della puntata non è ancora successo, ma quando questa puntata uscirà ci sarà già stato un evento live che si è chiamato Con Vista Torrazzo, in cui alcuni degli ospiti erano le realtà della comunicazione legata al mondo scolastico e universitario, quindi ci piace l'idea di raccontare un po' quello che ci dicevi anche tu, no? Questa interazione e il modo di raccontare la Cremona come città universitaria da diversi punti di vista, ma da chi la vive in prima persona. Chiudiamo con una rubrica che dovrebbe aggiungere un po' di
2: senza dati, anzi
1: ce li dovete dare voi praticamente. Apriamo la nostra bifora. Allora, bifora, ormai rubrica extra nota del nostro podcast, vi farò tre domande dirette a ciascuno e vi chiederò di scegliere una delle due opzioni.
2: Ok.
1: Professore, SMEA o università?
0: Università.
1: Direttore o docente?
0: Docente.
1: Agri o food?
0: Food.
1: E qui tiriamo fuori il pranzo di oggi. Professoressa, ricercatrice o formatrice?
2: Ricercatrice.
1: Nel territorio o con il territorio?
2: Con il territorio.
1: Lezioni o esami?
2: Lezioni.
0: Chiedilo ad Antonio.
1: Laurea o master?
3: Master.
1: In aula o sul campo?
3: Sul campo.
1: E da questa dipenderà il tuo futuro. Cremona o Piacenza?
3: Non rispondo.
0: Bravo.
1: La Cremona. Risposta
0: non,
1: esatta.
0: Non sa, non risponde. Ci sono sempre.
1: C'erano due modi di scendere dallo studio, dalle scale oppure dalla bifora. Ha scelto le scale. Molto bene. Allora, con questa imbattuta e sorridendo, ma chiudiamo questa puntata che ci ha raccontato una parte importante del nostro territorio, del lavoro che Cattolica fa sul nostro territorio e non solo. Quindi grazie ancora al professor Edoardo Fornari.
0: Grazie a voi, è stato con noi. Un piacere.
1: Alla professoressa Mirta Cadati e Antonio Ronda.
3: Grazie a voi.
1: Poi ci farai sapere quale delle cinque proposte ci teniamo davvero. Noi ci salutiamo, ringraziamo appunto l'Università Cattolica per essere stata qua con noi e il Torrazzo di Cremona che ci ospita in questa location sempre straordinaria e apprezzata, possiamo dirlo.
0: Assolutamente sì.
1: Nonostante un leggero fiatone nel salire, il mio per primo.
0: Ne valeva la pena.
1: Assolutamente sì. Quindi grazie a tutti voi che ci seguite, continuate a stare con noi sui social e ci diamo appuntamento alla prossima e ultima puntata della prima stagione di Torrazzo con Vista, dove continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, l'appartamento. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Arriviamo a Piacenza in una mattinata di fine primavera. Il clima è già caldo ma non ancora afoso. La nostra meta è la chiesa di Nostra Signora di Lourdes, un edificio sacro di architettura moderna fondato a fine degli anni 50. Il complesso parrocchiale è molto ampio e comprende un oratorio, locali per le attività parrocchiali, il centro d'ascolto e una casa di accoglienza intitolata Don Paolo Camminati. È proprio lui, Don Paolo, l'iniziatore di quest'opera, avviata come segno di una comunità inclusiva ed accogliente.
0: La storia di questa
2: settimana. La sua
0: idea
2: è stata quella di riuscire a rispondere ad un appello fatto da Papa Francesco di destinare spazi delle parrocchie all'accoglienza. E quindi si è cominciato ad elaborare un progetto che rispondesse a questo bisogno.
0: Da Cristina
2: di dare una
0: Oneto,
2: casa a chi si stava Chiavari. Preparando ad avere una propria autonomia abitativa.
0: Raccontata da Cristina Oneto.
1: Don Giuseppe Lusignani è l'attuale Chiavari. Parroco di Nostra Signora di Lourdes. Nel 2020 il Covid si è portato via Don Camminati a soli 53 anni, lasciando sospeso quel progetto che lui stesso aveva presentato alla città pochi giorni prima di essere ricoverato in terapia intensiva. Pur nel dolore di una perdita così grande, la comunità che questo sacerdote tanto amava non si è dispersa e ha portato a compimento quest'opera.
2: La capacità di Don Paolo è proprio stata quella di riuscire a coinvolgere più persone possibili intorno a questo progetto, sia nella fase decisionale che poi nella fase operativa. Anche se non c'è più lui, l'idea è proprio quella di riuscire a dire questo progetto va avanti con le sue gambe, dentro di una comunità, riuscendo, è quella la cosa più importante per noi, perché vorremmo che questa cosa passasse anche come comunicazione alla città intera, cioè che soltanto se si lavora insieme si riesce a fare qualcosa, se no.
1: Il 6 novembre del 2021 la casa di accoglienza Don Paolo Camminati di Piacenza è stata inaugurata e il giorno successivo sono arrivati i primi ospiti. Nel corso degli anni si sono intrecciate tante storie.
3: Io arrivo in questa casa perché, cioè, come tante persone mi sono trovato in difficoltà dopo la mia separazione.

0: cose organizzate anche al di fuori dalla casa per coinvolgerci a noi, per essere all'interno di una comunità.
1: Nella casa incontriamo anche James, lui è originario di Brescia. A Piacenza è arrivato passando da un lavoro all'altro senza una dimora fissa e sicura.
2: Dove dormivo io c'era una branda, c'erano i muri ancora con i mattoni e in terra ancora i ferri che uscivano perché la casa non era stata ancora completata. 6 anni lì. Poi da lì sono arrivato in stazione a dormire sui treni.
1: James è tipografo. La permanenza nella casa gli ha dato una rinnovata serenità.
2: Dal fatto che riesco a dormire di notte, dal fatto che riesco ad andare al lavoro sereno, al fatto che sono sereno.
1: Tutte le richieste sono gestite dalla Caritas della Diocesi di Piacenza, che mette a disposizione un operatore per avviare un percorso di crescita personale.
3: Le persone che arrivano nella casa accettano di partecipare a un progetto che non è scontato, non è banale, perché ma tante volte le persone chiedono un posto letto fondamentalmente. Noi controproponiamo invece un progetto di tipo di crescita nell'autonomia, ecco, diciamola così.
1: Alessandro Ghinelli è l'educatore che segue ciascun ospite. Il suo lavoro è affiancato da numerosi volontari della parrocchia di Nossa Signora di Lourdes, che insieme a lui danno vita al desiderio che tanto stava a cuore a Don Paolo Camminati.
3: Uno dei testi che ci aveva proposto quando iniziavamo a pensare a questo progetto era un testo di Jean Vanier che parlava dei poveri che ci evangelizzano. Lui aveva molto a cuore questo tema e credo che anche su questo, ecco, sarebbe contento, perché effettivamente poi io per primo, i volontari, più si entra in contatto poi con la casa, si entra nella casa per queste esperienze di accoglienza e di conoscenza, e più si riesce anche a vivere effettivamente la verità di queste parole. Il fatto che i poveri ci evangelizzano, quindi credo sarebbe molto contento, sì.
4: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli delle 14, il dolore di Papa Leone nel telegramma alle vittime del terremoto in Colombia, a cui esprime vicinanza. Nel paese si scava sotto le macerie alla ricerca dei dispersi, centinaia le vittime, la conferenza episcopale locale invita alla fraternità. Leone XIV per costruire la pace, disarmare la tecnica e l'intelligenza artificiale. Sempre più dure le incursioni israeliane in Cisgiordania, l'appello dei cristiani dell'area, non abbandonateci alla violenza. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Papa Leone ha inviato in un telegramma, firma del cardinale segretario di Stato Parolin, parole di vicinanza alle famiglie dei sopravvissuti in Colombia, paese devastato dal violento terremoto di ieri che ha provocato centinaia di vittime. Leone XIV si è detto addolorato e ha espresso la più profonda vicinanza a quanti hanno perso i loro cari. Intanto proseguono nel paese le operazioni di soccorso alla ricerca dei 2.700 dispersi dopo il violento sisma che ha colpito il paese, 132 i morti, 570 i feriti. Immediata la risposta della chiesa locale che ha messo in moto la macchina per gli aiuti. Silvia Giovanrosa.
3: Decine di edifici crollati, ospedali al collasso, il sisma di magnitudo 7.4, il più forte che la Colombia abbia subito dal 1979, con epicentro San José del Palmar nel dipartimento di Chocó, è stato avvertito fino a Bogotà e in altre città del centro e dell'ovest del paese, nonché in Ecuador, Panama e Venezuela. Il presidente Abelardo de la Espriella, insediatosi solo 3 giorni fa, ha visitato le zone colpite e ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e decretato il coprifuoco per evitare saccheggi. I vescovi della conferenza episcopale colombiana hanno espresso la vicinanza al popolo colpito dall'emergenza, rivolgendo un pensiero speciale a tutte le persone impegnate nelle operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. In un'intervista ai media vaticani, il cardinal Luis José Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotà e primate della Colombia, ha richiamato a perseguire il bene comune e la corresponsabilità affinché la tragedia sia un'opportunità per ricostruire le case, ma soprattutto per ricostruirci nel cuore come società unita, amata da Dio.
2: E una notizia dell'ultima ora ci dice che i feriti del terremoto in Colombia sono saliti a oltre 900. Voltiamo pagina. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha reso noto oggi il tema del messaggio di Leone XIV per la 60ª Giornata Mondiale della Pace, che si celebrerà il 1 gennaio 2027. Forte il legame con la sua prima enciclica, ci riferisce Alessandro Di Bussolo.
4: L'intelligenza artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte, come l'energia nucleare deve essere al servizio di tutti e del bene comune. L'appello del 25 maggio di quest'anno nel presentare l'enciclica Magnifica Humanitas risuona oggi anche nel tema scelto dal Papa per la prossima Giornata Mondiale della Pace: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Nel suo comunicato il Dicastero sottolinea che Leone XIV, con questa scelta, desidera richiamare l'attenzione sulla responsabilità morale di chi è chiamato ad agire nell'ambito politico ed esorta l'intera umanità a promuovere la dignità della persona umana e a contribuire alla costruzione della pace, cominciando con il disarmare la tecnica. Mentre nell'enciclica il pontefice ricorda che non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, avverte a proposito dei rischi connessi all'affidare all'intelligenza artificiale le scelte militari, rivolge un accorato appello alla comunità internazionale affinché promuova accordi condivisi capaci di salvaguardare la responsabilità umana e i principi umanitari nei contesti in cui vengono coinvolte la vita delle persone e la convivenza tra i popoli.
2: Situazione drammatica in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano continua gli attacchi e le incursioni in tutto il paese. Il servizio di Marina Tomarro.
5: 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti dalle forze israeliane durante il raid nella città di Burqa, nord-ovest di Nablus, secondo la Mezzaluna Rossa palestinese. Pattuglie militari israeliane hanno fatto irruzione nella città di Tammun, dispiegandosi in diversi quartieri e perquisendo numerose case. Decine di veicoli militari

0: L'associazione medica locale che paventa il rischio di focolai epidemici e segnala la mancanza di protocolli, rinforzi e un adeguato supporto logistico. Sul destino di questi migranti dibatte l'Europa, mentre tra Italia e Germania si riapre il dibattito attorno all'applicazione del nuovo patto asilo e migrazione dell'UE in vigore dallo scorso giugno. Francesco De Remigis ha chiesto a Folco Cimagalli, professore di sociologia delle migrazioni e politiche migratorie alla LUMSA di Roma, quali sono gli obiettivi di questa riforma comunitaria.
1: Il patto mira a superare le due debolezze del vecchio sistema. Per un verso intende stabilire procedure più rapide e uniformi alle frontiere e identificare con maggiore chiarezza qual è il paese responsabile. Accanto a questo principio c'è il principio della solidarietà, quindi introdurre un meccanismo permanente di solidarietà tra paesi europei.
2: Cosa cambia?
1: Ci sono diversi elementi nuovi che riguardano sia la procedura alla frontiera e anche meccanismi anche tecnologici nell'identificazione del migrante, del richiedente asilo, sia anche delle novità interessanti sul profilo della solidarietà, vale a dire questa solidarietà tra paesi può esprimersi anche in termini monetari attraverso compensazioni. Chiaro che questa cosa viene sollevata per esempio dal governo italiano, perché un conto è ricevere una sorta di indennizzo da un paese per la presa in carico di un migrante, un conto è mettere in atto tutte le attività, le politiche per la sua inclusione sociale.
0: Voltiamo pagina all'eclissi totale di sole, la prima totale in Europa dal 1999, e il momento di massima visione delle stelle cadenti, le Perseidi, avverranno domani 12 agosto. Il sole si oscurerà nell'ora del tramonto, poi, senza il disturbo della luce solare, le scie delle stelle sfrecceranno nel cielo. Sentiamo Alain Jody Corso, ricercatore del CNR all'Istituto di Fotonica di Nanotecnologie di Padova, al microfono di Marco Guerra.
3: È un'eclissi interessante perché permette ogni volta di fare delle analisi scientifiche molto importanti. L'eclissi è uno dei pochi momenti in cui si riesce a fare degli studi approfonditi di quella che viene chiamata corona solare. Purtroppo la totalità non si vedrà dall'Italia, si vedrà solo dalla Spagna, procederà lungo la Castiglia fino a sud nella Comunità Valenciana, però dall'Italia avremo la possibilità di vederla anche con percentuali di oscuramento molto alte, ad esempio in Sardegna arriveremo ben oltre il 97%.
4: È un'eclisse che avverrà nelle ultime ore della giornata, anche questa è una particolarità.
3: È una grande particolarità, è insolita come geometria, avverrà proprio al tramonto ed è anche per questo che sarà un'eclisse molto difficile da osservare, perché occorre avere un orizzonte nella direzione ovest-nord-ovest libero, proprio perché il massimo avviene poco prima del tramonto. L'eclisse, pur avvenendo al tramonto, è sconsigliato osservarla ad occhio nudo senza appositi filtri certificati.
0: Una notizia dell'ultima ora sul fronte internazionale: il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo. Con lavori forzati, il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Nella pagina della cultura oggi un aneddoto storico: da vivo l'ammiraglio Nelson, il grande nemico di Napoleone, aveva il culto del tè, l'alcol da lui abborrito lo sommerse però da morto. Ce ne parla Gabriele Nicolò.
5: Si narra che, da buon inglese, Nelson amasse il tè e solo quello. Ma quando, dopo essere stato colpito a morte da un cecchino francese nella storica battaglia di Trafalgar, il suo corpo venne messo in una botte di rum, in quanto a base di alcol, perché si potesse conservare fino al rientro in patria, ciò che aveva evitato in vita lo investì da morto. E quando il cadavere arrivò in Inghilterra, si scoprì che nella botte non vi era più traccia di alcol. Alcuni marinai, infatti, avevano praticato uno strategico buco sul fondo della botte e bevuto tutto il rum, completamente ignari della presenza del corpo di Nelson, in vita ammirato e celebrato dai connazionali. Ancora oggi, in memoria di questo episodio, viene prodotto il Nelson Blood, rum dall'inconfondibile colore rosso.
0: Ed è tutto per questa edizione. Da Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 15. A tutti voi, buon proseguimento di ascolto.

0: attento che si muore.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Prima di celebrare la messa per il nostro fratello Gabriele, preghiamo insieme il rosario. Se qualcuno desidera, ci sarà un sacerdote disponibile alla cappella per le confessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di dolore contempliamo Gesù che prega nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Dio nostro Padre, che accompagna ogni giorno dell'uomo, vi doni la speranza della vita eterna, e la sua consolazione e la sua pace siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La dura realtà della morte sconvolge sempre, anche quando arriva a chiudere lunghi anni di vita. Oggi ci siamo riuniti per salutare ed affidare a Dio il nostro fratello Gabriele insieme ai suoi cari. Chiediamo che la provvidenza del Padre, che l'ha chiamato alla vita e sostenuto nel suo lungo cammino, apra a lui eternità felice e sia per noi consolazione e speranza di risurrezione. Affidiamo a Dio, che è lento all'ira e grande nell'amore, il nostro peccato e la nostra fragilità, affinché ci perdoni e ci doni altro tempo per la nostra conversione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio dei nostri padri, che dai vita all'uomo e nella tua provvidenza lo puoi saziare anche di molti giorni, trasforma in eternità i lunghi anni del nostro fratello Gabriele. Nel giorno della risurrezione fa fruttificare il bene che ha compiuto e brucia nella luce del Signore risorto quanto in lui non è conforme al Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo, Gesù, è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore è il mio pastore e non manco di nulla.
0: Il Signore è il mio pastore e non manco di nulla.
1: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
0: Il Signore è il mio pastore e non manco di nulla.
1: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

La morte, anche quando arriva a chiudere lunghi anni di vita, quando completa in un certo senso una vita vissuta legata alla propria famiglia, accompagnata dai sacramenti della fede, può essere un po' più accettabile, anche se porta sempre dentro di sé degli interrogativi, soprattutto perché la morte di una persona cara ricorda sempre come la morte cambia le relazioni tra le persone, senza dire che ci ricorda che tutti noi dobbiamo morire. E davanti a quegli interrogativi che si muovono dentro di noi, una sola parola è in grado di dirci qualche cosa per il futuro. Noi sappiamo guardare al passato, sappiamo dire quello che il nostro fratello ha fatto, cosa abbiamo vissuto insieme a lui, raccontare le cose belle, forse anche momenti di difficoltà vissuti insieme, ma non sappiamo dire nulla sul suo futuro. E Gesù non ci ha detto nulla sul futuro. Certo, ci ha testimoniato la verità di una vita al di là della morte con la sua risurrezione. Ma anche noi siamo un po' come quei due discepoli, lenti di cuore, stolti nell'ascoltare veramente quella parola che il Signore ci ha detto. Il fatto che comunque a tutti tocca morire sembra quasi annullare la verità della risurrezione. E invece quella verità è in grado di dare il senso e la prospettiva della nostra vita, se non vogliamo essere persone stolte, cioè che guardano le cose a breve, guardano all'interesse immediato, non sanno vedere la prospettiva lunga della nostra esistenza. Gesù richiama i due discepoli a questo cammino, un cammino che chiede un'adesione di fede a parole non nostre, ma che sono continuamente annunciate e ripetute perché abbiamo bisogno di nutrirci di queste parole davanti alla realtà della morte. E non si tratta semplicemente di ricordare che non abbiamo del tutto perduto questo nostro fratello Gabriele di cui celebriamo il funerale in questo momento, come non abbiamo perduto tutte le persone che abbiamo conosciuto e che ormai sono al di là della morte. Tutto questo però non è fondato sulla consapevolezza di aver meritato qualche cosa. Non si tratta di elencare opere buone. Davanti al Signore non siamo qui a dire guarda quanto bene il nostro fratello Gabriele ha fatto nella sua vita. Non c'è bisogno di dirglielo, lo conosce meglio di noi. Siamo qui piuttosto a ricordare un'altra verità, che è quella che ci ricordava San Paolo nella prima lettura che abbiamo ascoltato. Dio è a nostro favore. Dio non è un giudice imparziale. Dio non è un giudice che si limita a prendere atto di quanto bene abbiamo fatto e di quanto male abbiamo fatto, perché Dio è dalla nostra parte. E se Dio è per noi, dice San Paolo, chi potrà mettersi contro di noi? Quale potere potrà separarci dall'amore di Dio? Sì, c'è un potere che ci può separare dall'amore di Dio, che è la nostra scelta di non guardare a Lui e di vivere come se Lui non fosse o non fosse importante per la nostra vita. Questo è ciò che veramente ci separa dall'amore di Dio. Non c'è peccato, non ci sono situazioni di vita, non ci sono sofferenze. Paolo elenca la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Tutte queste cose, se anche creano difficoltà alla nostra esistenza, non rinnegano mai l'amore di Dio, non allontanano mai l'amore di Dio. E il cristiano, tenendo fisso lo sguardo su questo amore, tenendo fisso lo sguardo su Dio che è nostro Padre, allora cammina e affronta tutte le difficoltà, restando ancorato a questo punto sicuro. Dio è per noi. E in questo senso allora noi possiamo serenamente consegnare anche la vita del nostro fratello Gabriele nelle mani di un giudice attento e premuroso, che sa meglio di noi valorizzare il bene compiuto nella vita, che sa meglio di noi perdonare il male compiuto nella vita, perché ci tiene troppo ad avere con sé tutti i suoi figli. A quell'amore noi affidiamo il nostro fratello, a quell'amore ci affidiamo, tenendo lo sguardo fisso sulla paternità di Dio, per poter anche noi raggiungere la meta

0: Fratelli e sorelle, pochi o molti che siano i nostri giorni, chiediamo a Dio un cuore attento e vigilante, perché dopo averlo riconosciuto come Padre in questa vita, possiamo essere sempre pronti ad incontrarlo quando ci chiamerà a sé. Diciamo, Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Dio di misericordia, ascoltaci. Ricordati del nostro fratello Gabriele e come l'hai accompagnato nella sua lunga vita. Così, ora, la tua misericordia gli apra la porta della sua casa, dove possa incontrare tutti coloro che ha amato e l'hanno preceduto nel ritorno a te. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Sostieni, Padre, i nostri anziani, perché la solitudine non li emargini, i troppi ricordi non li rendano tristi. Dona loro la gioia di una vita piena, il calore dei familiari, la speranza della vita che in te non finisce mai. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Dona a tutte le famiglie che sono nel lutto e nella sofferenza la consolazione, mediante la parola della fede che illumina il mistero della vita e della morte. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Ravviva in tutti noi il desiderio della patria eterna e l'attesa della comunione con i nostri fratelli nella gloria del tuo regno. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci. Tu sai, Signore, che sebbene siano molti i nostri anni, è solo un soffio la nostra esistenza terrena. Insegnaci a contare i nostri giorni e donaci la sapienza del cuore per riconoscere nel momento della morte non la fine, ma l'inizio della vita immortale. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, il nostro fratello Gabriele, per il quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminato e qualche umana fragilità l'ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dai morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Gabriele che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. Non si perda nella morte questo nostro fratello Gabriele, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu eri la tua potenza e la gloria dei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio.
1: Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donanoci la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Gabriele giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, è arrivato il momento di salutare per l'ultima volta il nostro fratello Gabriele. La sua lunga presenza nella nostra comunità ha reso talmente familiare la sua persona che avremmo desiderato che quest'ultimo saluto fosse ancora più lontano nel tempo. Lunga o breve che sia l'esistenza degli uomini, la morte sembra schiacciarci con la sua ineluttabilità, ma non vogliamo lasciarci opprimere dallo sconforto. Salutiamo questo nostro fratello con l'incenso perché il bene che ha compiuto nella sua lunga vita salga a Dio come sacrificio di lode. Lo salutiamo con l'acqua benedetta perché Dio si ricordi che l'ha amato come figlio fin dal giorno del battesimo, gli doni ora l'eternità felice. Cantiamo il nostro saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi al nostro fratello Gabriele di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarlo presso di te. E tu fai che insieme con lui, anche noi, possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen. Il nostro fratello Gabriele sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 31 agosto alle ore 20:45 nella chiesa dell'ex conventino con ingresso dal portone di Via Griana.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Continua purtroppo a crescere il numero delle vittime del devastante sisma che ieri ha colpito la Colombia. Secondo gli ultimi bollettini ufficiali del governo di Bogotà, i morti accertati sarebbero 224, circa un migliaio i feriti, mentre si parla di almeno 2.700 persone disperse. Intanto oggi la Commissione europea ha attivato il servizio satellitare Copernicus per aiutare le autorità colombiane a valutare l'impatto del terremoto che ha colpito il paese. Inoltre, Bruxelles si prepara a mandare aiuti, oltre a quelli già forniti sul campo, dalla Croce Rossa tedesca. Tensioni nel Golfo Persico e dintorni e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana, l'altro indonesiano. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso all'altezza dello stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. A renderlo noto è la società di sicurezza marittima britannica Vanguard, dopo le prime notizie diffuse da Dubai dall'agenzia britannica di sorveglianza della navigazione commerciale. Secondo l'agenzia Reuters, se fosse confermato che il raid missilistico è stato compiuto dagli Houthi, i due marittimi uccisi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto. Disarmare la tecnica, servire la pace e la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per la celebrazione della 60ª giornata mondiale della pace, in programma il prossimo 1 gennaio.
2: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile, e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Grande impresa di un atleta azzurra ai giochi europei in Gran Bretagna. Eloisa Coiro entra nella storia dell'atletica italiana per aver stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri nelle batterie degli europei, appunto a Birmingham. Ha stabilito un tempo che è un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da ben 46 anni, stabilito a Pisa il 5 luglio 1980, il record italiano femminile più longevo di sempre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Bentrovati cari amici di Radio Vaticana e benvenuti al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela ed oggi vogliamo accompagnarvi in un viaggio particolare, un viaggio fatto di musica e di fede, alla scoperta di un progetto nato dall'incontro di quattro amici. Si tratta dell'Esodo Music. Con noi c'è Michele Galluzzo, che è musicista di Porto Potenza Picena nelle Marche e componente di Esodo Music appunto. Parleremo di musica, fede, cammino e di quei deserti che prima o poi tutti siamo chiamati ad attraversare, perché come racconta il loro primo inedito che poi ascolteremo, come Mosè, a volte siamo chiamati a lasciare il nostro Egitto e ad avere il coraggio di metterci in cammino verso una terra promessa. Come Mosè, il primo inedito della band, come dicevo, è un brano che prende spunto dalla figura biblica di Mosè e da quell'invito che Dio fa a ciascuno di noi: va e libera il mio popolo, non sarai mai da solo. E allora benvenuto Michele.
2: Buongiorno, benvenuti a tutti gli ascoltatori. Ciao, sono Emanuela.
1: Michele, partiamo proprio dall'inizio. Che cos'è Esodo Music e come nasce l'incontro tra voi quattro componenti soprattutto?
2: Allora sì, Esodo Music, come hai giustamente detto, è un progetto musicale nato poco fa, in realtà pochi mesi fa diciamo, e nasce dall'incontro sì di quattro amici, come hai ben detto. Diciamo che il nome è quello che è arrivato alla fine, ma all'inizio è stato quell'esigenza, quella diciamo ricerca, quel desiderio nel cuore che pian piano ci ha uniti. E io per esempio racconto qualche piccolo aneddoto, tu fermami chiaramente quando vado oltre. Ricordo che questa esigenza per esempio per me era già personale, ma Antonio, saluto anche i componenti della band se posso, che li nomino,
1: certo.
2: Ho conosciuto, diciamo ero già amico di Antonio, Tony Cavina, batterista, e con lui pian piano suonavamo altre cose e per percorsi diversi poi ci siamo confrontati e è venuta fuori questa esigenza proprio di mettere in musica qualcosa che fosse no, legato alla fede, quindi alla lode di Dio, e quindi con lui già c'era questa cosa, ok. Ma poi ho conosciuto la scuola di musica dove insegnavo tra l'altro fino a poco tempo fa Alessandro, la voce, Alessandro Mucci, e con lui non so perché ho sempre pensato che in fondo questo mondo ce l'avesse dentro, sai, quelle cose proprio suggerite dall'alto palesemente, e pian piano è venuto fuori che anche lui aveva questo desiderio, questo piacere, aveva anche in passato infatti fatto parte di alcuni gruppi diciamo di preghiere, quindi ecco, la musica per lui era anche rivolta alla lode di Dio. E poi un'altra curiosità, Anna Longobardi, la voce, per adesso siamo questi e poi vediamo il Signore cosa ci ispirerà. E praticamente Anna l'ho sentita cantare perché ho suonato con un'altra ragazza e dovevamo fare un'esibizione e questa era una sua amica, praticamente l'aiutava, gli prendeva degli appunti per la scaletta e gli dava una mano anche per qualche suggerimento vocale. Ho sentito che era brava e quando mi ha detto che poi conosceva questo repertorio, anche qui gli ho detto: Anna, senti, sentiamoci, vediamoci, facciamo qualcosa, vediamo quello che viene fuori perché vedo che ti piace. E quindi ecco, da questo incontro, sicuramente ispirato non dall'uomo, pian piano è venuto fuori il gruppo. Il nome ci abbiamo pensato tanto, ci ha convinto, abbiamo avuto anche dei piccoli segni diciamo che ci hanno confermato e alla fine abbiamo accettato quello che piaceva probabilmente al Signore.
1: Esodo è proprio una dichiarazione di intenti, no? Cosa vuol dire per voi oggi uscire dal proprio Egitto? Perché tutti abbiamo questo Egitto che ci appartiene, no? Chi più e chi meno.
2: Assolutamente, diciamo che il senso del nome, che poi nasce da un senso personale, è proprio questa chiamata che ognuno di noi, secondo noi, ha, invito diciamo perlomeno a lasciare il proprio Egitto. Il proprio Egitto intendiamo cosa? Sostanzialmente quelle situazioni più o meno importanti o gravi di schiavitù, chiamiamola, dipendenza, abitudini, attaccamenti, cioè una condizione che sostanzialmente non ci rende del tutto liberi, come ci chiama ad essere, no, il Vangelo e Dio e il Signore. Quindi guardandoci bene, anche se non pensiamo, probabilmente avremo il nostro Egitto e le nostre schiavitù, e siccome il Signore ci chiama ad essere felici pienamente e liberi, se riusciamo a metterci in cammino, a intraprendere questo percorso volto appunto alla terra promessa, no, biblicamente come Mosè, che di fatto è ciò per cui il Signore ci chiama, è la promessa che ha fatto per la nostra vita, diciamo, no, per ognuno di noi, per rendere felici con un viaggio che non è facile, no? Perché quando uno, che ne pensi, Suor Emanuela? Cioè, quando uno scopre i propri limiti, i propri attaccamenti, non è un cammino facile, giusto?
1: Per nulla, è per nulla lungo. Facile, anzi.
2: Però dobbiamo andare verso la terra promessa, mettersi in cammino, con difficoltà, ma sapendo, come hai detto tu, che non siamo soli.
1: Ascoltiamo subito il vostro primo inedito che si intitola Come Mosè, e poi ci spieghi anche perché proprio Mosè.
2: Sì.
1: Allora ascoltiamolo e poi continuiamo a parlarne.

0: E allora abbiamo appena ascoltato Come Mosè, il primo inedito appunto della band Esodo Music, che continuiamo a parlarne con Michele Galluzzo. Michele, allora perché proprio Mosè? Che cosa rappresenta per voi questa figura biblica?
1: Allora una figura biblica molto importante, non solo per i cristiani cattolici chiaramente, e Mosè sostanzialmente è proprio l'esempio della persona, dell'uomo, no? Chiamato da Dio, da questo fuoco che non si consuma, questa voce che sostanzialmente è titubante, ha i propri limiti, anche lui, no? Non è una persona perfetta, ricordiamolo che anche mentre era durante la schiavitù aveva anche ucciso un uomo, no? Un egiziano, quindi diciamo anche questo è sempre incoraggiante al Vangelo, no? Perché diciamo che non sono chiamati perfetti, come giustamente ci ha dimostrato molto spesso anche il Signore Gesù. Quindi ecco, per questo è una persona che poi ha il coraggio, spinto anche da Dio, da quella voce che appunto dobbiamo cercare di ascoltare, perché c'è e si ascolta nei momenti di difficoltà soprattutto, e che poi ha il coraggio, perché sa che non è solo, di veramente di... è un liberatore alla fine diventa, cioè riesce con l'aiuto di Dio a portare fuori il popolo dalla schiavitù che durava da tantissimi anni, e addirittura come strumento divino, diciamo, addirittura apre le acque del Mar Rosso, cioè con il suo gesto, no, che stende la mano. Quindi veramente è la figura di un uomo che si fida di Dio e che quindi fa veramente cose eclatanti e riesce a compiere una missione che sembra la più grande di lui, ma che il Signore aveva affidato e quindi evidentemente era in grado di fare se si fosse fidato. E quindi ecco, è questa figura veramente che ci ha ispirato, perché è un personaggio anche simpatico da parte nostra, diciamo, che ha i suoi limiti, però fidandosi di Dio veramente scopre di fare cose inimmaginabili e contribuisce appunto alla fuoriuscita del popolo di Israele dall'Egitto, alla schiavitù appunto.
0: Una frase centrale è: se hai fede come Mosè, Dio aprirà ogni strada per te. Che cosa significa concretamente avere fede quando quella strada davanti a noi non la vediamo ancora? Per te, che sei comunque un giovane, che sei comunque una persona impegnata nella società, non solo all'interno della Chiesa, ma poi sei anche un avvocato, no? Mi dicevi?
1: Sono laureato in giurisprudenza, diciamo, sì, sono impegnato in alcuni ruoli, sì, esatto, nella società, diciamo.
0: Che cosa vuol dire, guarda, per te avere fede come Mosè?
1: Cosa significa? Il fatto è questo, per quanto mi riguarda, ma io cerco sempre di parlare a nome del gruppo oggi, perché appunto rappresento tutta la band e ripeto e saluto nuovamente gli altri ragazzi. Significa che la vera fede è quella, cioè la fede è proprio fidarsi quando non vedi niente, cioè quando c'è il deserto e tu pensi già alla pioggia che verrà, per fede, perché appunto c'è una fiducia talmente grande che più è grande, perché è un dono ma dipende anche da noi, più è grande, più veramente fa la differenza. Cioè mi sono accorto personalmente, ma lo ripeto un po' per tutti, che comunque sia la differenza nella vita la fa primo la scoperta di non essere soli, e quindi quello è fondamentale, e non è una compagnia da poco. È un po' come essere noi, perché ascolto spesso il grandissimo Epicoco, no? Don Epicoco, che le sue catechesi le so tutte praticamente, e ricordo faceva un esempio: quando uno ha una persona accanto che è buio, nonostante non la vede, sa che c'è la presenza e magari lo tiene anche per mano, ma anche se non lo tiene per mano gli parla, e quindi questo dà la forza di non aver paura del buio. E la fede è proprio quella fiducia, quell'atto che permette di vedere oltre quello che non vedi. Questo è qualcosa che non viene chiaramente solo da noi, perché umanamente è impossibile, però è affascinante, e anche per persone coraggiose, quindi per questo è stato stimolante per la mia vita, e ho visto che il Signore è grande.
0: Mi piace molto l'idea che non dobbiamo necessariamente sapere come si aprirà il Mar Rosso nella nostra vita, ma bisogna avere il coraggio di mettersi in cammino. E questo è anche il messaggio che volete lasciare a chi ascolta la vostra musica, o c'è qualcos'altro?
1: Ma sì, guarda, il messaggio che vogliamo lanciare sostanzialmente è quello, primo, di una condivisione, perché noi non siamo nessuno, non siamo arrivati, ce lo diciamo spesso, stiamo in pieno cammino come tutti, ci siamo incontrati ognuno con le sue cose belle, ma anche con i suoi propri problemi, i propri limiti, il proprio Egitto appunto, che condividere già è importante, no? Perché essere insieme è sempre bello, e la fede non è bello e non è neanche forse corretto viverla da soli. Ma il messaggio che diamo è quello appunto che vogliamo infondere, questa speranza, questa testimonianza di non mollare davanti alla difficoltà e di fidarsi di Dio, che comunque sia è colui che non sappiamo come, ma aprirà le acque del nostro Mar Rosso se ci fidiamo di Lui, e quindi vogliamo semplicemente condividere la bellezza di avere fede e appunto invitare chi ha paura a fidarsi di Dio. Questo era in sostanza il messaggio, con la nostra musica, perché ci piace suonare.
0: Ci dicevi prima che Esodo Music nasce dall'amicizia di quattro persone, no? Voi quattro che vi siete riscoperti poi in questo cammino insieme. Quanto conta il camminare insieme nella fede? Ed è più facile attraversare il deserto quando lo si attraversa da soli, questo lo sappiamo molto bene, ma quanto veramente questo ha cambiato la tua vita, ma anche quella degli altri ragazzi che compongono il gruppo?
1: Allora, anche questo è un cammino, quindi sicuramente oltre che più bello è importante camminare insieme, perché ci si incoraggia e perché comunque sia siamo chiesa e la chiesa è fatta da tante membra, no? Come ci ha detto il Signore, quindi è vero, ma al di là della fede, cioè il compiere un percorso difficile o comunque un cammino insieme, oltre che più piacevole, appunto aiuta ad incoraggiarsi e aiuta appunto ad essere l'uno sostegno e incoraggiamento per l'altro, ma anche divertimento, no? Però diciamo che importante per quanto mi riguarda, ma credo un po' di parlare in nome di tutta la band, è anche il fatto di avere il proprio equilibrio e avere un rapporto personale, no? Con Dio, e quindi anche individualmente. Però essere insieme è fondamentale, sapendo che comunque non dipendiamo da persone, che altrimenti diventano una schiavitù, ma possiamo amare veramente tantissimo, ma l'unico da cui dovremmo dipendere, o comunque con cui dovremmo, la vera colonna è sempre Dio. Quindi questo è, l'abbiamo insomma un po' capito tutti nelle nostre vite, però sicuramente camminare insieme è importante, e per noi è fondamentale cercare di alimentare questa comunione, anche proprio per una, oltre che per divertirci, ma per una maggiore riuscita di quello che stiamo facendo per gli altri, anche non solo per le canzoni che facciamo noi per divertirci, perché comunque sia, se non siamo in armonia poi vengono i problemi, e sappiamo poi che c'è qualche guastafeste, no, che vuole interrompere queste cose belle. Quindi ecco, dobbiamo essere sempre in comunione l'uno con l'altro, e questo vale per tutti, non solo per il nostro esempio di band.
0: E adesso che questo primo brano è nato, è uscito, mi dicevi anche che ha raggiunto già grandi numeri su YouTube, quale sarà il cammino di Esodo Music?
1: Allora sì, grazie che l'hai detto, sì, siamo contenti perché il brano è uscito meno di un mese fa e abbiamo già raggiunto 10.000 visualizzazioni, per esempio su YouTube, che non è cosa da poco. Siamo molto contenti perché poi siamo indipendenti, stiamo viaggiando da soli, quindi veramente da soli, quasi, insomma, ecco, ci siamo capiti. Però comunque sia, ecco, siamo molto contenti e vi invitiamo anche a scoprire, diciamo, i nostri canali, sia su YouTube, sia su Instagram, che nei vari piattaforme, insomma, per Esodo Music. E i progetti sono quelli di continuare così, abbiamo già registrato altri brani e adesso torneremo in studio anche da settembre, ne abbiamo già un paio pronti e anticipo che uno uscirà il 21 agosto, il prossimo, quindi state connessi se vi va, se vi piace la nostra musica.
0: Quindi già avete altri progetti, altri brani, perché no? Anche
1: abbiamo altri brani, poi sicuramente vedremo, potremmo anche, stavamo valutando anche di organizzarci per anche allargare un po' l'organico, per mettere in piedi veramente degli show, diciamo, anche più importanti con la band al completo in elettrico. Per esempio, per adesso volevo ringraziare anche lo studio Astronave Recording Studios di Recanati, perché di Matteo Moretti e Nicola Monti che ci ha aiutato per il master, per la registrazione, e ha messo lui il basso nel brano. Adesso piano piano lo porteremo nella band, gliel'ho già detto che alla fine mollerà, però ecco, diciamo, dobbiamo costruire anche un progetto che oltre a adorazioni, no, che facciamo, o esibizioni, tra l'altro facciamo anche dei brani commerciali, anche per cercare di suonare anche in alcuni locali, per poi, no, riuscire anche a trasmettere quello che è il senso vero in realtà di Esodo Music, che sappiamo. Però ecco, il progetto è anche quello di crescere, di realizzare delle iniziative, di essere pronti anche a situazioni più grandi e belle veramente anche per chi verrà. Quindi vediamo speriamo che il Signore ci aiuti, perché abbiamo tante belle idee, ma poi bisogna lavorare e bisogna che si aprano le porte giuste, insomma.
0: Ma lui sicuramente lo farà, anzi, non meravigliarti che le sorprese di Dio saranno tante. E se tu oggi dovessi lasciare agli ascoltatori una sola frase, soprattutto a chi oggi si trova ad attraversare o si trova addirittura dinanzi al Mar Rosso ma è ancora chiuso, non sa come attraversarlo, cosa diresti?
1: Direi che se si volta e vede gli egiziani che addirittura si stanno avvicinando e pensa che è tutto assurdo, perché dice: signore, ho provato a fidarmi di te, mi hai condotto fino a qua, sono addirittura in trappola, e invece deve prepararsi e stendere il braccio con quello che ha, perché il bastone che ha in mano in quel momento, come aveva Mosè, è quello che ha, la situazione che ha in quel momento, ma deve stendere il braccio e guardare oltre, perché il Signore lo stupirà.
0: Grazie Michele, grazie anche agli altri componenti della band che non sono con noi in questo momento, per aver condiviso con noi il vostro progetto e soprattutto il messaggio di come Mosè avere fede anche quando davanti a noi sembra esserci solo il deserto. Grazie ancora Michele.
1: Grazie a voi, grazie a te Sor Emanuele, grazie a Radio Vaticana Italia, grazie di cuore, un saluto a tutti.

0: Carissimi amici, carissimi radioascoltatori, siamo ancora insieme in questo pomeriggio, il primo di questo nuovo anno 2026, e la nostra trasmissione continua dopo la pausa musicale. Adesso vogliamo collegarci con Giovanna Valsecchi, che è l'autrice del libro Un corpo per amare, libro scritto insieme a Giorgia Brambilla e edito dalle edizioni Punto Famiglia. Questo libro che ci parla proprio della teologia del corpo, ispirandosi alla teologia del corpo di San Giovanni Paolo II, vuole essere un manuale per formatori e anche per catechisti, per coloro che accompagnano i ragazzi nel dopocresima, nella prima fase dell'adolescenza. Colleghiamoci adesso con Giovanna. Benvenuta Giovanna, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie Sor Emanuela, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Cosa l'ha spinta insieme a Giorgia Brambilla a scrivere appunto questo libro dal titolo Un corpo per amare?
1: Ma allora, le direi che la spinta principale è nata da un'urgenza educativa. In questi anni la dimensione corporea, così profondamente intrecciata all'identità, all'affettività, è spesso trascurata o comunque ridotta a un tema da trattare più che da vivere e da comprendere. E allora con Giorgia Brambilla, che ha fatto un po' da pioniera a questo progetto, abbiamo avvertito il bisogno di restituire al corpo il suo linguaggio teologico, che è un linguaggio che parla di amore, di dono, di relazione. Questo perché volevamo offrire ai formatori un manuale che non fosse un compendio teorico, ma una guida concreta per accompagnare i ragazzi nella scoperta del loro valore, unendo un rigore dottrinale a una sensibilità pedagogica. Ecco, allora, Un corpo per amare nasce come risposta a una doppia mancanza, quella di un'educazione affettiva integrale, che fosse fedele al Magistero, e quella di strumenti pratici per rendere la teologia del corpo di San Giovanni Paolo II accessibile a più giovani possibili. Ecco, non si tratta solo di parlare di sesso in modo cristiano, assolutamente no, quanto di introdurre una visione antropologica in cui il corpo diventa una via privilegiata per conoscere Dio. Ecco, il libro nasce da un sogno, fare questa generazione a riscoprire che il proprio corpo non è un ostacolo allo spirito, è lo stesso in cui l'amore si fa visibile e quindi poi concreto.
0: Il sottotitolo del libro è Manuale per formatori sulla teologia del corpo. Per chi è pensato in modo concreto questo volume?
1: Allora, il manuale è pensato in primo luogo per formatori, catechisti, educatori che accompagnano i ragazzi nel tempo del post-cresima o comunque in percorsi giovanili.

0: giovanili parrocchiali, possiamo dire. Tuttavia l'impianto del testo è volutamente flessibile e può essere utilizzato anche in ambito scolastico, familiare o comunque nei cammini di passare giovanile in senso lato. Abbiamo voluto creare, dicevo, un doppio livello di destinatari. Da una parte i formatori, così che possono trovare nel libro delle solide basi a livello appunto teologico, antropologico, pedagogico, e dall'altra i ragazzi che vengono accompagnati in un itinerario esperienziale e graduale attraverso alcune tappe, fatto di riflessioni, laboratori, attività. Ecco, non si tratta di un testo per esperti, bensì di uno strumento per chi desidera formarsi per formare. Ecco, il linguaggio in linea con questo è volutamente semplice, ma mai semplicistico. Questo perché custodisce la profondità della teologia del corpo in una forma comunicabile e al contempo coinvolgente. Ecco, in questo senso vuole essere una bussola educativa, così come scrive Monsignor Suetta nella prefazione, per orientarsi tra le sfide contemporanee.
1: Il libro, nel libro c'è anche un punto dove si dice che il corpo è spesso il grande assente nei percorsi di catechesi. Secondo lei, per quale motivo ancora oggi è difficile inserire questo linguaggio, che poi Giovanni Paolo II già nella Teologia del Corpo e anche in altre carte sue, in altre encicliche che lui ha fatto, ne ha parlato più volte, no?
0: Ma io credo che l'assenza del corpo nelle catechesi derivi da una lunga eredità culturale che ha contrapposto anima e corpo come se lo spirito appartenesse a Dio e la corporeità al mondo. Ecco, questa visione dualistica ha generato una sorta, penso, e oso dire, di timore pastorale. Parlare del corpo, dunque, di sessualità, di affettività, di desiderio, è stato a lungo percepito come un terreno scivoloso, sicuramente. Eppure il corpo è la prima Bibbia che impariamo a leggere, possiamo dire così, perché attraverso il corpo che amiamo, che soffriamo, che ci relazioniamo, che riconosciamo Dio all'opera nella nostra umanità, in poche parole. Quindi escluderlo dalla chiesa significa rendere incompleta la trasmissione della fede, che è incarnata o che non lo è. Ecco, oggi penso che assistiamo un po' a un paradosso, perché viviamo in una cultura ossessionata dal corpo, ma incapace allo stesso tempo di riconoscerne il significato. Ecco, da un lato l'ostentazione, dall'altro lato la vergogna. Quindi questo libro, Un corpo per amare, nasce per colmare un vuoto educativo spirituale offrendo una grammatica nuova del corpo, direi questo.
1: Il corpo è anche un soggetto, non un contenitore, no? Un soggetto appunto che ci fa vivere il progetto d'amore che Dio ha per ciascuno di noi. Secondo lei qual è appunto il ruolo del corpo in questa nostra vita, no? Soprattutto tra le nuove generazioni?
0: Beh, il corpo è parte viva, integrante del progetto d'amore di Dio, come abbiamo già detto. Appunto, non è un contenitore, come lei afferma giustamente, non è un contenitore dell'anima, ma la forma concreta attraverso cui l'amore divino si può manifestare nella storia. Ecco, San Giovanni Paolo II ci ha insegnato proprio questo, che il corpo ha un linguaggio. È chiamato a dire io amo, io dono, io accolgo. E in questo senso il corpo non è solo biologico, ma possiamo osare dire anche teologico. Ecco, nel mistero dell'incarnazione Dio stesso ha assunto un corpo, perché è in Gesù che comprendiamo che il corpo è una via di salvezza. Attraverso il corpo Cristo ha amato, ha sofferto, ha donato la vita, e quindi ogni corpo umano porta in sé questa vocazione al dono, essere segno sacramentale dell'amore divino.
1: Sì, infatti speriamo che le persone leggendo il vostro libro riescano veramente a scoprire sempre di più questo, no? E a fare esperienza anche dell'amore di Dio che riempie la vita dell'essere umano, ricordando che noi siamo tempio dello Spirito Santo, no?
0: Assolutamente sì.
1: Qualche consiglio che lei vorrebbe lasciare per cogliere l'occasione ai nostri radioascoltatori, a chi magari leggerà il vostro libro, dove lo può trovare?
0: Il volume è stato edito con Punto Famiglia, un editore che fa capo a Giorgio Bagnara. Si può trovare quindi sul sito di Punto Famiglia, su Amazon o in tutte le librerie fisiche o digitali. Si compone di due manuali che vanno a braccetto, possiamo dire così. Un corpo per amare, che è il manuale per formatori, quindi che ha una parte un pochino più, possiamo dire, legata anche alla formazione degli educatori, e poi riporta tutti i laboratori gruppali che sono proposti, e poi con tutto me stesso scoprire il linguaggio dell'amore, che è un piccolo fascicolo portatile davvero a portata di ragazzo, che divide in 9 tappe un piccolo itinerario proposto al giovane in autonomia. Ecco, le due cose vanno a braccetto proprio perché si vuole dare continuità ipoteticamente nel corso di un anno pastorale, quindi 9 tappe da ottobre a maggio, giugno, possiamo pensare questo, in cui il ragazzo sia individualmente sia in gruppo fa esperienza che un corpo per amare con tutto me stesso è la verità della sua persona.
1: E allora non ci resta che invitare i nostri radioascoltatori a procurarsi il libro e a leggere, poi magari anche lasciare un feedback.
0: Con molto piacere.
1: Grazie Giovanna per essere stata con noi e quando vuole l'aspettiamo a Radio Vaticana.
0: Grazie di cuore e buona giornata a tutti.

che hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami intanto la mano su un viso di donna, passa

ed anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Carissimi radioascoltatori, vi ringrazio per essere stati con noi e, come consuetudine ormai in questo periodo estivo, vi lascio alla buona musica. Ho preparato per voi una playlist di canzoni che arrivano dritte al cuore, perché dove le parole molte volte non arrivano, lì la musica riesce a toccare le corde dell'anima. Vi auguro un buon pomeriggio e vi invito a seguire i nostri programmi e a restare sintonizzati su Radio Vaticana Italia.

0: in Blu 2000 News.
1: Si aggrava il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Gli ultimi bollettini ufficiali delle autorità di Bogotà parlano di 224 morti accertati e di quasi un migliaio di feriti. I dispersi sarebbero 2.700. Il dolore e la solidarietà del Papa e della CEI. I fronti bellici si inaspriscono in Europa e nel Medio Oriente. La guerra in Ucraina diventa ogni giorno più cruenta, soprattutto con vittime civili. In Medio Oriente un missile probabilmente Houthi colpisce una nave mercantile al largo dello Yemen, morti e feriti. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per celebrare la 60ª edizione della Giornata Mondiale della Pace, in programma il prossimo 1 gennaio. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano purtroppo la devastazione portata in Colombia dal potente sisma che ieri ha colpito il paese latinoamericano. Gli ultimi bollettini ufficiali delle autorità di Bogotà parlano di 224 morti accertati e un migliaio di feriti, oltre a migliaia di persone sfollate. Ma il numero dei dispersi, almeno 2.700 abitanti delle zone più colpite dal terremoto, apre prospettive inquietanti, mentre parte la macchina internazionale dei soccorsi. Caterina Dall'Olio.
2: Sono più di 200 i morti del terremoto che ha devastato la Colombia, oltre 900 i feriti e 2.700 i dispersi, ma secondo una stima dei sismologi americani si potrebbe arrivare a 1.000 vittime e $1 miliardi di danni. Il terremoto ha bloccato metà del paese. L'autorità per l'aviazione civile ha segnalato che in 5 aeroporti i voli sono sospesi per via dei danni, tra cui quello di Pereira, dove è crollato il soffitto. Riaperto questa mattina lo scalo di Cali dopo il ripristino completo dell'energia elettrica, sono stati chiusi anche alcuni collegamenti autostradali nevralgici per via delle frane e per fare accertamenti strutturali su ponti e tunnel. Il governo ha annunciato lo stato di calamità nazionale e mobilitato l'esercito. Il neopresidente di estrema destra è fresco di giuramento appena 4 giorni fa e non ha mai avuto altri incarichi pubblici. Ora deve far fronte a quello che il Servizio Geologico Colombiano definisce uno dei terremoti più intensi dell'ultimo secolo. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E di fronte a questo ennesimo pesante disastro naturale, Papa Leone e la Chiesa italiana si stringono alla popolazione colombiana assicurando preghiere e sostegno. Chiara Placenti.
3: Il Papa è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito la Colombia, lo si legge nel telegramma a firma del segretario di Stato, Cardinal Parolin, diretto a Monsignor Muñera Correa, arcivescovo di Cartagena e presidente della Conferenza Episcopale Colombiana. Il pontefice assicura la sua vicinanza spirituale ed esprime gratitudine a tutti coloro che si adoperano in ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Vicinanza fraterna e partecipazione commossa sono state espresse alla Chiesa e al popolo colombiano dal Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI. Nel messaggio Zuppi assicura l'impegno a destinare risorse straordinarie per far fronte a questa prima emergenza. Solo un mese e mezzo fa il sisma che ha messo in ginocchio il vicino Venezuela. Due emergenze che si sommano. Caritas Italiana farà la sua parte per entrambi i paesi. Così Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana, parlando dal Venezuela a conclusione oggi della missione avviata il 3 agosto per visitare le aree più colpite e conoscere gli interventi avviati e definire con Caritas Venezuela le priorità dei prossimi mesi. Chiara Placenti. Linea allo studio.
1: Conflitto in Ucraina. Secondo l'intelligence americana ci sono i servizi segreti russi dietro l'attacco della scorsa settimana all'aeroporto di Lipsia. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con missili e droni. Giorgia Bresciani.
4: I raid russi hanno causato la notte scorsa almeno 9 morti, di cui 6 a Zaporizhia, nel sud-est del paese, dove un attacco massiccio con missili e bombe guidate ha danneggiato edifici residenziali e strutture non residenziali. Altre 3 persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, hanno perso la vita invece nella regione orientale di Dnipropetrovsk. Zaporizhia è stata colpita con missili balistici nordcoreani, zircone e bombe aeree guidate, scrive sui social il presidente Zelensky, secondo cui ogni passo che la Russia compie dimostra che Mosca si sta preparando non per la pace ma per l'escalation, e il mondo, aggiunge, deve rispondere ora, non aspettare. Il ministero della difesa russo rivendica intanto la conquista di altri 2 villaggi nelle ultime 24 ore nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv. Anche Mosca conta vittime, 3 civili, un uomo è morto e altri 2 sono rimasti feriti in un attacco ucraino a Belgorod, colpita un'altra raffineria di petrolio russa. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sempre sempre più complessa e tesa la situazione nell'area del Golfo Persico e nelle acque fino al Mar Rosso. Oggi un mercantile è stato colpito da missili probabilmente Houthi al largo dello Yemen. Nell'attacco sarebbero morti 4 marittimi. Marco Burini.
5: Dallo stretto di Hormuz non passano navi. Su quello di Bab el-Mandeb piovono missili. Gli americani hanno sparato al timone di un'imbarcazione che cercava di uscire da un porto iraniano. Nessuna vittima. Mentre sono 4 i morti su un cargo dell'Arabia Saudita centrato da un missile degli Houthi, i miliziani sciiti dello Yemen alleati dell'Iran, che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, punto di congiunzione tra Oceano Indiano e Mar Rosso, e quindi Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Lo stretto di Hormuz non è affatto aperto, che ne dica Trump, il quale, si viene a sapere oggi, un mese fa ha dovuto nascondersi in un carrello per il cibo per cambiare aereo, mentre tornava dal summit NATO in Turchia. Evidentemente la minaccia di un attentato da parte dell'Iran era stata ritenuta concreta. Il regime degli Ayatollah è un osso duro per il boss della Casa Bianca. Sono negoziatori molto subdoli. Prima accettano qualcosa, poi dicono alla stampa che non l'hanno fatto. Dice lui, che cambia le carte in tavola ogni 2 per 3. Marco Burini, linea allo studio.
1: Disarmare la tecnica, servire la pace e la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per celebrare la 60ª giornata mondiale della pace in programma il prossimo 1 gennaio. Ce ne parla Paolo Fucili.
6: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile, e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Meteo sull'Italia: è iniziata un'altra settimana di caldo torrido che durerà almeno sino a Ferragosto, ma proprio per l'eccessivo calore su alcune regioni stanno scatenandosi brevi ma violenti fenomeni temporaleschi. Lucia Ascione.
7: Puntuali si sono verificate le previsioni, le massime sono risalite, soffocano ben 19 delle 27 città attenzionate dal Ministero della Salute. E domani non andrà meglio, persisterà anche l'afa notturna che tanto sta condizionando il recupero psicofisico del nostro organismo. Ma oltre la massima allerta per caldo intenso e umidità persistente, si registrano fenomeni piovosi, soprattutto pomeridiani, anche a carattere temporalesco, sulle zone interne di confine in 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria. Possono manifestarsi grandinate anche intense, seppur di breve durata, complicate da raffiche di vento. L'allerta diffusa dalla Protezione Civile evidenzia anche una possibile criticità di carattere idrogeologico. Tra gli scenari previsti, l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori, con possibili esondazioni nelle aree immediatamente vicine, probabili allagamenti e cadute massi nelle zone rocciose. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Questa estate è torrida, non solo la nostra salute è messa duramente alla prova, anche le nostre amate automobili sono a rischio. Secondo Feder Carrozzieri, il caldo può causare danni potenziali fino a 16.400 euro a ogni vettura. Ugo Scali.
8: Le auto sotto il sole subiscono un deterioramento di molte loro parti, primi fra tutti gli pneumatici, sempre a contatto con l'asfalto rovente che, spiega Feder Carrozzieri, nelle giornate di caldo intenso supera con facilità i 60 gradi e così l'usura del battistrada diventa più veloce. Le alte temperature impattano poi sulle batterie, che perdono più facilmente la carica. Nell'abitacolo il caldo estremo favorisce il degrado delle plastiche del cruscotto, l'invecchiamento precoce dei rivestimenti dei sedili. Necessario dunque correre ai ripari. Feder Carrozzieri consiglia di controllare regolarmente la pressione degli pneumatici e i livelli dei liquidi, utilizzare una copertura termica per la batteria al fine di isolarla dal calore eccessivo. Parasole e tendine infine possono proteggere gli interni nelle ore più calde. Ugo Scali, linea allo studio.
1: È stato fissato per domani, in tarda mattinata, l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Luigi Ferraiuolo.
9: Sembra di essere ritornati alla strategia della tensione, almeno questa è l'idea che si deve essere fatto Walter Lavitola della nostra Italia per aver letto o ascoltato troppe storie di intrighi in cui vince sempre il cattivo. Eppure da ieri sera è ospite di Rebibbia, accusato di tentata strage aggravata dal metodo mafioso per aver fatto sistemare una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia, intanto resta latitante Clesio Gomez Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno a casa di Ranucci. Sigfrido Ranucci è vittima di un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico, ha commentato il suo avvocato Roberto De Vita. Parallelamente all'inchiesta si muove lo scontro politico. Ranucci, in un post su Facebook visto da 1 milione di persone, ha lanciato l'allarme che lo vogliano sostituire dalla guida di Report, dopo che il vice premier Salvini ha chiesto che venga sospeso dal programma. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'eclissi di sole prevista sul nostro paese per domani sera, prima del tramonto, impazza sul web. Nelle ultime ore è infatti diventata l'argomento assolutamente più gettonato sui social, mentre YouTube e Netflix annunciano dirette video dello straordinario evento astronomico. Opportunità da non perdere, soprattutto al nord, dove la copertura supererà il 90%. Monica Di Loreto.
10: Ci sono tramonti che passano e tramonti che restano. Domani sera, 12 agosto, il sole scenderà verso l'orizzonte e la luna lentamente gli passerà davanti. Per qualche minuto la luce dell'estate cambierà colore e il cielo sembrerà raccontarci una storia antica, una di quelle che tornano ogni tanto quando la terra, il sole e la luna si ritrovano sulla stessa linea. Sarà un'eclissi parziale, visibile in tutta Italia e più spettacolare al nord, dove la luna arriverà a coprire oltre il 90% del sole. Ma la meraviglia non deve farci dimenticare la prudenza. Gli oculisti avvertono: mai guardare l'eclissi a occhio nudo, servono occhiali e filtri certificati per l'osservazione solare, e quando il sole scomparirà dietro l'orizzonte resterà soltanto il ricordo di quel cielo diverso dal solito. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Sport, grande impresa di un atleta azzurra ai giochi europei in Gran Bretagna. Eloisa Coiro entra nella storia dell'atletica italiana per aver stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri. La mezzofondista romana di 25 anni nelle batterie degli europei di Birmingham ha ottenuto un tempo eccezionale, 1 minuto 57 secondi e 56 centesimi, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da ben 46 anni, stabilito a Pisa il 5 luglio 1980, il record italiano femminile più longevo di sempre. Ed era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a
5: in Pantheon
6: in semblance do
7: Sommo la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: È salito a 224 morti e 1246 feriti il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. In un telegramma a firma del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, Papa Leone si dice profondamente addolorato e prega per le vittime. Domani, prima eclissi totale di sole in Europa dal 1990, sarà visibile da tutti, allora del tramonto. Il grande freddo, l'iniziativa del Comune di Roma per aprire cinema, biblioteche, teatri nel periodo più caldo dell'anno. Questi i temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Marco Guerra. Un saluto in regia al di là del vetro a Luca Rossi e come sempre il numero di cellulare a cui inviare i messaggi è il 335 12 43 722. Il Papa esprime il suo cordoglio per tutte le persone colpite dal sisma nel paese sudamericano, in Colombia. In un telegramma a firma del segretario di Stato Cardinale Parolin, il pontefice assicura la sua preghiera in suffragio dei defunti e manifesta la sua gratitudine verso tutti i soccorritori, invocando sul popolo colombiano il dono della speranza cristiana. Ovviamente anche la Caritas locale, le realtà della Chiesa sono già attive per portare sostegno alla popolazione colpita dal sisma che arriva solo a pochi mesi di distanza da quello del confinante Venezuela, e il bilancio delle vittime cresce di ora in ora, come abbiamo sentito. Le autorità locali anche stanno proseguendo le operazioni di soccorso e ricerca delle vittime sotto le macerie, tantissimi gli edifici crollati, infatti si teme che il bilancio possa essere ben superiore. Solo venerdì scorso l'insediamento del nuovo presidente Abelardo della Espriella, che si è insediato dopo le elezioni di giugno. Intanto arriva anche la solidarietà internazionale, le ONG, le realtà anche non governative, ma anche i governi si stanno attivando. Tra queste c'è CESVI, l'ONG italiana, che sta valutando l'attivazione di un intervento mirato di protezione a supporto delle donne e dei bambini, le categorie più esposte alla vulnerabilità nelle fasi successive al terremoto. Sentiamo appunto il vice direttore generale di CESVI, Roberto Vignola.
10: È un'eclissi interessante perché permette ogni volta di fare delle analisi scientifiche molto, molto importanti. Purtroppo la totalità non si vedrà dall'Italia.
9: Scusate, era il servizio sull'eclissi. Avremo fra poco il vice direttore del CESVI Vignola, che fa un quadro su quella che è la situazione sia del terremoto sia degli aiuti che stanno portando l'ONG in internazionali in questo momento di crisi, che è ancora una fase delicata. E intanto sentiamo un brano e torneremo con l'intervista di Roberto Vignola.

0: Si è spento il sole, cantava Adriano Celentano, in realtà si spegnerà domani, ma solo per un minuto e mezzo all'ora del tramonto, quindi mi raccomando fatevi trovare tutti pronti. Intanto dobbiamo tornare su uno scenario drammatico, è quello della Colombia, una delle ultime agenzie parla di 2700 dispersi, speriamo che i soccorsi ne riescano a trovare il più possibile in vita. Come dicevo, sentiamo sulle operazioni di soccorso e quella che sarà la fase successiva il vice direttore generale del CESVI, Roberto Vignola.
1: CESVI lavora da moltissimo tempo in Colombia, esattamente dal 2019, e attualmente abbiamo un'equipe che è presente a Buenaventura, quindi siamo a 150 km da Cali, nell'area maggiormente colpita. Al momento moltissime strutture crollate, parliamo di oltre 2000 strutture collassate, tra cui anche delle strutture sanitarie, quindi grandissima preoccupazione anche per questo aspetto. Moltissime scuole sono crollate, anche questo interrompe il ciclo scolastico dei bambini, li espone ovviamente a moltissimi rischi. È una situazione complicata, una fase emergenziale in cui per fortuna in Colombia la protezione civile, diciamo, è abbastanza strutturata e sta facendo tutto il possibile, soprattutto nelle grandi città. Certo, ci sono moltissime aree del paese che sono isolate perché sono vicine alle aree amazzoniche e quindi devono essere ancora raggiunte dai soccorsi. E lì questo farà sicuramente crescere il numero dei morti, dei feriti, dei danni.
0: State valutando quindi un intervento sul terreno. Che tipo di servizi di assistenza intendete portare alla popolazione?
1: Anche sulla scorta della recentissima emergenza in Venezuela abbiamo un focus su quella che è la protezione delle categorie più vulnerabili, quindi dei bambini, delle donne che in queste situazioni sono sempre maggiormente esposti a rischi di violenza sessuale, sono separati dalle famiglie, alcuni bambini, c'è il tema del trauma psicologico. Quindi sicuramente abbiamo una grande attenzione a questa tematica. In Venezuela abbiamo operato proprio in questo senso, raggiungendo più di 4.000 famiglie. È un altro tema molto importante per noi, visto quando termineranno le operazioni di soccorso, è anche quello di supportare sia le famiglie più povere che hanno subito danni agli edifici, ma anche le piccole attività imprenditoriali. Noi in Colombia abbiamo un progetto con il Ministero degli Affari Esteri, un progetto importante che supporta proprio l'imprenditoria femminile, e quindi la nostra preoccupazione si rivolge maggiormente a quelle piccole attività generatrici di reddito che possono essere andate in crisi proprio a causa dei danni provocati dal terremoto. E abbiamo un'equipe, come dicevo, a Buenaventura, a 150 km da Cali, che si sta già muovendo per i primi aiuti di emergenza, tende, cibo, acqua soprattutto, e nei prossimi giorni faremo degli ulteriori assessment per capire meglio quali sono i bisogni e come indirizzare il nostro aiuto.
0: Rispetto al Venezuela, che è un paese più politicamente isolato, con una crisi economica e politica in corso, potrebbe essere più agevole operare in Colombia, o almeno questa è la speranza?
1: Sicuramente dal punto di vista istituzionale la Colombia è un paese più preparato, come dicevo prima, hanno una protezione civile molto forte che non esisteva praticamente in Venezuela. Con la recente elezione del nuovo presidente hanno moltissimi contatti con gli Stati Uniti d'America, che hanno già promesso moltissimi aiuti, e quindi questo dovrebbe facilitare la situazione. Certo, c'è una grandissima preoccupazione per le aree che sono maggiormente isolate, che quindi sono sempre le ultime poi a ricevere aiuti, e soprattutto appunto le aree non urbane, perché nelle aree urbane è sempre più facile raggiungere la popolazione. C'è anche da considerare che la Colombia è uno stato comunque fragile, dove ci sono diversi gruppi di guerriglieri, c'è il problema dei desplazados interni, quindi dei rifugiati interni, e questo è un grandissimo motivo di preoccupazione, soprattutto per la protezione dei bambini e per la protezione delle donne, per organizzazioni come CESVI che si occupano proprio in particolare di questo. Quindi il nostro primo intervento sarà sicuramente rivolto al cibo, all'acqua, a dare degli spazi sicuri, delle tende e a presidiarli proprio per garantire la sicurezza dei bambini e delle donne.
0: E durante la trasmissione continueremo a dare conto del terremoto in Colombia, un evento naturale che ricorda la fragilità di molti territori, della stessa condizione umana. Ci sono però, come abbiamo detto, altri eventi naturali che invece affascinano l'uomo, su cui l'uomo si interroga da millenni, da sempre, e uno di questi sicuramente è l'eclissi totale di sole. Una di queste avverrà domani in Europa, sarà visibile al 100% in Spagna, la prima dal 1999. Il suo momento di massima visione in Italia invece sarà tra le 19:30 e le 20:20 a seconda delle zone della penisola. Il sole si oscurerà nell'ora del tramonto, poi senza il disturbo della luce lunare. Questa è un'altra cosa, una felice coincidenza. Ci saranno le scie delle stelle che sfrecceranno nel cielo. Infatti la notte di San Lorenzo non è il picco della caduta delle stelle, ma è bensì il 12. Quindi l'eclissi è tra l'altro un fenomeno che consente anche di studiare il sole, come ci spiega al nostro microfono Alain Jody Corso, ricercatore del CNR all'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie di Padova, che si trova proprio in Spagna per osservare l'eclissi di sole.
2: È un'eclissi interessante perché permette ogni volta di fare delle analisi scientifiche molto, molto importanti. Purtroppo la totalità non si vedrà dall'Italia, si vedrà solo dalla Spagna, procederà lungo la Castiglia fino a sud nella Comunità Valenciana, però dall'Italia avremo la possibilità di vederla anche con percentuali di oscuramento molto alte. Ad esempio in Sardegna arriveremo ben oltre il 97%, nord Italia staremo intorno al 93% e a scendere lungo lo stivale arriveremo intorno al 65% in zona Roma, scenderemo però purtroppo sotto il 40% di oscurità totale del disco solare da Napoli in giù.
0: È un'eclisse che avverrà nelle ultime ore della giornata, verso il tramonto, anche questa è una particolarità.
2: È una grande particolarità, è insolita come geometria, avverrà proprio al tramonto ed è anche per questo che sarà un'eclisse molto difficile da osservare, perché occorre avere un orizzonte nella direzione ovest-nord-ovest libero, proprio perché il massimo avviene poco prima del tramonto.
0: Dopo il tramonto continueremo tutti a stare con il naso all'insù, perché nella notte tra il 12 agosto e il 13 agosto ci sarà il fenomeno delle stelle cadenti, le Perseidi. Di cosa si tratta? È una felice coincidenza questa?
2: Sì, è una felice coincidenza. Le Perseidi sono un fenomeno che avviene quando la Terra attraversa il percorso di una cometa che ha attraversato tempo addietro l'orbita proprio terrestre. Nel caso delle Perseidi è la cometa Swift-Tuttle la responsabile, e proprio tra la notte fra il 12 e il 13 la Terra attraverserà proprio la parte massima di concentrazione delle polveri lasciate indietro da questa cometa, aumentando quindi l'intensità di stelle cadenti che si vedranno giusto dopo mezzanotte. Tenete presente che nel passato questo sciame meteorico avveniva il 10 di agosto e per quello vengono chiamate anche comunemente lacrime di San Lorenzo, proprio perché il 10 agosto si ricorda il martirio di questo santo, ma poi questo avveniva in epoca romana e alto medievale. Poi i movimenti secolari e le perturbazioni gravitazionali hanno spostato il picco proprio la notte fra il 12 e il 13.
0: Ecco, qualche consiglio ai nostri ascoltatori per vedere sia l'eclisse, ci vuole una certa cura, che anche le stelle cadenti la notte.
2: Allora, per l'eclisse, come detto, serve trovare un posto con l'orizzonte ovest-nord-ovest il più libero possibile, potrebbe essere in riva al mare oppure in un punto in alta montagna. L'eclisse, pur avvenendo al tramonto, è sconsigliato osservarla ad occhio nudo senza appositi filtri certificati. Si sconsigliano l'utilizzo di filtri improvvisati come vetri da saldatore o le vecchie pellicole fotografiche, si consiglia l'utilizzo di filtri invece certificati proprio per l'osservazione solare. Le potete trovare comunemente in internet, le si vendono già inserite in appositi occhialini di cartone, oppure vengono vendute anche in formati tipo foglio A4 che si possono tagliare ad esempio se si vuole tappare l'obiettivo di una macchina fotografica.
0: Ecco, l'eclissi è non solo un fenomeno spettacolare che ha sempre richiamato l'attenzione dell'umanità, ma anche qualcosa da studiare per voi astronomi, per i fisici. È molto importante per conoscere il Sole, vero?
2: L'eclissi è uno di pochi momenti in cui si riesce a fare gli studi approfonditi di quella che viene chiamata corona solare. E qual è il problema? Il Sole in superficie ha una temperatura di circa 5500 gradi, poi allontanandosi c'è un processo non ancora del tutto compreso che porta al riscaldamento fino a oltre 1-2 milioni di gradi, che è la temperatura tipica della corona. Questo processo di riscaldamento è del tutto non capito in questo momento e servono osservazioni molto accurate proprio di questa zona in cui avviene il riscaldamento, che si trova circa 2000 km sopra la superficie di riflessione.

0: riferimento del Sole, che viene chiamata fotosfera. Ora, la corona ha una luminosità circa 1 milione di volte più debole rispetto al disco solare, mentre la luce del disco solare la nasconde completamente. Quello che fanno gli astronomi è osservare la corona dallo spazio, costruendo dei telescopi un po' particolari che si chiamano coronografi, con all'interno un elemento che si chiama occultatore, che ha proprio lo scopo di coprire il disco solare e di lasciare quindi solo passare la luce della corona. E invece, durante un'eclissi totale, la Luna si trova quasi in perfetta dimensione apparente con il disco solare, e proprio durante l'eclissi di Sole avviene, la Luna si comporta come occultatore, nasconde il disco e da Terra è visibile la corona e soprattutto i strati più interni della corona, dove quindi è possibile osservare quasi direttamente o comunque avvicinarsi di molto nella famosa zona di transizione, cioè questa zona in cui avviene il riscaldamento, e quindi si offre per fare un innumerevole numero di studi.
1: Che cosa ci dicono questi studi?
0: Capire come funziona il Sole è vitale, soprattutto per una società come la nostra, che è sempre più dipendente dalla tecnologia elettronica e da sistemi che funzionano anche con l'appoggio di satelliti. Il Sole influenza tutto lo spazio attorno a sé, ad esempio basti pensare alle famose tempeste solari. Capire come funziona il Sole significa poter anche capire l'eventuale pericolo o comunque dei segni premonitori dell'arrivo di tempeste solari, quindi avere un aspetto più chiaro e più solido del famoso space weather, cioè le previsioni meteo spaziali.
1: Per chiudere, possiamo dare appuntamento ai nostri ascoltatori anche alla prossima eclisse. Quale sarà e dove sarà?
0: La prossima eclisse sarà il 2 agosto 2027 e avverrà nel Nord Africa, quindi ancora tutto sommato vicino a noi. Anche in quel caso dall'Italia avremo una visione parziale, ma l'eclisse del 2 agosto sarà particolarmente interessante per la sua durata. Mentre l'eclissi spagnola totale durerà nella massima totalità, quindi quando il Sole viene completamente coperto, circa 1 minuto e 40, il prossimo anno, il 2 agosto appunto, in Egitto questo tempo supererà i 6 minuti, addirittura nella zona di Luxor in Egitto arriveremo oltre i 6 minuti e 30 secondi, quindi una lunghezza importante e forse anche una delle più lunghe di tutto il secolo.
1: Ecco, quindi continueranno ad affascinare l'umanità queste eclissi solari. In tutti i tempi i popoli hanno studiato e guardato questo fenomeno, e oggi fatto sta che tu sei in Spagna.
0: Fin dall'antichità le eclissi hanno sempre suscitato emozioni molto contrastanti nell'uomo, soprattutto i dotti riuscivano già a prevederle nel passato, le assimilavano a un fenomeno fisico ben preciso, persone normali invece le assimilavano a un presagio di sventura, di terrore, proprio perché il sole si oscurava. Anche oggi vedere un'eclissi dal vivo è un condensato di emozioni consiglio veramente una volta nella vita a tutti di vedere.
1: Sole osservato, sole studiato, sole che è croce e delizia di quest'estate, perché la calura estiva si fa sentire con le temperature record registrate anche da Copernicus, l'Agenzia Spaziale Europea, e tante le iniziative messe in atto anche dalle istituzioni per contrastare questo grande caldo, e il Comune di Roma ha risposto con l'iniziativa Il Grande Freddo, che offre proiezioni cinematografiche gratuite nelle ore più calde della giornata all'interno di sale rifugi climatici culturali climatizzati. Fino al 14 agosto ci sono proiezioni quotidiane in ben 11 sale cinematografiche cittadine e tante altre iniziative di cui vogliamo parlare con l'assessore del comune di Roma alla cultura, Massimiliano Smeriglio, che è collegato con noi e che ringraziamo. Assessore Smeriglio,
2: salve, salve, eccoci.
1: Ecco, il senso di questa iniziativa, Il Grande Freddo, è quello di aprire gli spazi culturali per combattere il calore, ma in realtà c'è molto di più di una risposta alla calura estiva, si vuole fare socialità. Ecco, qual è il senso di questa iniziativa e come nasce, assessore?
2: Ma intanto che non siamo di fronte a nessuna emergenza, è l'esito drammatico del cambiamento climatico e quindi dovremmo riorganizzare servizi, stili di vita, sobrietà, tenendo conto di quello che sta accadendo, perché quello che sta accadendo appunto è un esito scritto e appunto molto preoccupante. Per questo Roma si è dotata di oltre 170 rifugi climatici e in questo piano generale abbiamo dato anche un'altra lettura, e cioè ovviamente costruire dei luoghi di dove poter star meglio, di benessere, dove c'è un'accoglienza, ci sono delle sedie, c'è dell'acqua, c'è l'assistenza della protezione civile e ci sono anche appunto la possibilità di intrattenimento di carattere culturale. Questo l'abbiamo fatto con i cinema, con 11 biblioteche, con Palespo dove permangono le nostre mostre, quindi mettendo insieme una risposta al cambiamento climatico e all'impatto che ha sulla vita delle persone, magari anche le più fragili, quelle che non hanno refrigerazione dentro casa, che non hanno aria condizionata, e però anche una risposta di carattere culturale.
1: E come ha risposto la cittadinanza?
2: No, ma molto bene, noi abbiamo i dati al 9 agosto che sono 25.000 persone dal 23 di luglio, saranno con queste proiezioni circa 27.000 al 14 agosto, noi abbiamo scelto la fascia più calda, cioè dalle 13 alle 17:30, abbiamo garantito la visione di due film, due spettacoli, in una buona collaborazione anche con appunto esercenti privati che si sono messi a disposizione. E quindi 27.000 presenze vuol dire migliaia e migliaia di romani e romane che hanno scelto di passare alcune ore in un luogo più fresco a fare delle cose interessanti e, terza cosa, non banale per noi, farlo insieme, cioè ricostruire un minimo di vincolo, di comunità, di quartiere, di percorsi collettivi di fronte a fenomeni che in questo caso d'estate diventano ancora più eclatanti di isolamento e solitudine.
1: Infatti, assessore, l'estate può essere anche sinonimo di solitudine per molte persone, con questo caldo ancora di più, perché si tende a isolarsi, e quindi è una risposta anche alla solitudine.
2: Sì, è una la cultura messa nella condizione di compartecipare a risposte che siano socialmente e ambientalmente utili, e mi pare che i risultati ci diano ragione.
1: C'è tempo ancora fino al 14 agosto. Quali pellicole, ecco così per curiosità, state offrendo ai romani?
2: Ma guardi, sono tutte pellicole degli ultimi 3-4 anni, poi nell'ultimo periodo giustamente ci hanno chiesto anche dei cartoon, delle proiezioni per bambini, le abbiamo inserite soprattutto nell'ultima fase, perché la nostra testa era riferita più a persone adulte, in realtà anche famiglie hanno partecipato e aver dato una risposta ai bambini ci sembra giusto, insomma.
1: Moltissimi film hanno immortalato Roma d'estate, La Calura dal Sorpasso, io ricordo Un Sacco Bello di Verdone, che è della mia generazione, poi c'è La Dolce Vita, La Grande Bellezza, voi avete dedicato questa iniziativa al Grande Freddo con un altro film, ecco. La città vuota e assolata è solo un ricordo però per i romani, ormai c'è un'utenza a cui va data una risposta, vero? Questo è anche il senso di questa iniziativa. Lei se la ricorda? Beh, la città di una volta, vero?
2: Ma io me la ricordo, ho l'età e poi sono un appassionato dei film anni 50 in bianco e nero, sono bellissime pellicole, una di Luciano Emmer proprio del 50, credo che è una domenica d'agosto con Mastroianni, Avenin, che Mastroianni che fa il poliziotto municipale che gestisce il traffico in una città vuota. Ecco, a torto a ragione quella città non esiste più, quindi dobbiamo far come dire, conto di una presenza turistica massiccia soprattutto nel centro della città, e abitudini e difficoltà economiche che fanno sì che la città è sempre attiva e sempre piena. Quindi con un po' di nostalgia ricordo questi film, ricordo La famiglia Passaguai, un film di Aldo Fabrizi bellissimo sui romani ad Ostia con il cocomero nella sabbia, insomma, ecco, una parte di Roma che persiste, ma insomma che è anche molto, molto, si è molto modificata.
1: Ecco, quindi velocissimamente questo periodo e quelle pellicole ci aiutano anche a capire, bisogna ripensare la città e adattarla al caldo e a questi tempi dove non si stacca mai.
2: Potrei dire purtroppo sì, però il compito degli amministratori è esattamente quello di capire quali sono i bisogni e i desideri dei propri cittadini. La città si è trasformata, è enorme, è infinita, con tante realtà diversificate, e noi proviamo a dare risposte, insomma, laddove riusciamo ad arrivare.
1: Grazie all'assessore Massimiliano Smeriglio, assessore alla cultura del Comune di Roma, grazie ancora.
2: Noi, grazie a voi.
1: Grazie assessore. Adesso sentiremo un brano e torniamo con la seconda parte del Mondo alla radio. Lo sguardo rimane sulla città eterna perché si parlerà degli storici cammini che portano a Roma e che sono battuti dai pellegrini fin dal Medioevo, che per il Giubileo 2025 sono stati interessati da progetti di valorizzazione.

0: Il mondo alla radio.
1: Allora, cari amici, più di 33 milioni di pellegrini arrivati a Roma per il Giubileo, ma che ruolo hanno avuto i cammini, sinonimo di un turismo lento, che richiama davvero a ritmi più spirituali? E allora, vi diciamo, si è da poco concluso un viaggio iniziato un anno fa, quando durante la prima domenica ecologica del 2025 fu avviato il progetto Cammini Giubilari. Con interventi 3 milioni di fondi giubilari, l'amministrazione capitolina ha riqualificato la rete integrata dei cammini esistenti. In qualche modo sono state valorizzate le vie d'ingresso a Roma: la via Francigena del Nord, il Cammino di San Francesco e la via Francigena del Sud. Abbiamo voluto cogliere l'occasione del Giubileo per promuovere questi territori come itinerari di turismo lento e sostenibile. Allora, queste non sono parole mie, ma sono parole dell'assessore appunto all'ambiente e all'agricoltura, Sabina Forzi, che abbiamo in linea. Buon pomeriggio, assessore.
2: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, dovendo tracciare diciamo un bilancio, quante persone sono arrivate a Roma attraverso questi cammini?
2: Abbiamo tracciato un bilancio proprio domenica scorsa all'interno di una bellissima iniziativa con un ultimo cammino e abbiamo raccontato appunto queste 1100 iniziative che sono state organizzate su questi itinerari e ci sono stati sicuramente oltre i 5000 camminatori contati, perché in realtà si sono accreditati nelle giornate delle iniziative, quindi poi bisogna aggiungere quelli che hanno camminato da soli o con piccoli gruppi e che sono arrivati a Roma attraverso appunto questo cammino più lento, slow, dove si apprezza la spiritualità, il paesaggio, un altro modo di arrivare veramente e di vivere Roma.
1: Senta, assessore, come li avete riqualificati questi cammini? Perché questi sono cammini millenari in sostanza.
2: Questi sono cammini millenari, in realtà abbiamo fatto diversi interventi, per esempio sulla Francigena Nord, soprattutto nella parte che attraversa il Parco dell'Insugherata e il Parco di Montemario, sono state ripristinate tutte le aree dei tracciati, sono stati ampliati i tracciati, è stata ripulita la vegetazione, in alcuni casi è stata risistemata la terra battuta che accompagna il percorso, le recinzioni che erano danneggiate, in alcuni casi abbiamo addirittura riqualificato proprio i belvedere, quelle che affacciavano in alcuni punti dove la città si vede insomma nel suo splendore, in altri come il Cammino di Francesco stava meglio da un punto di vista di percorribilità, ma era difficile da seguirlo e quindi è stata rifatta tutta la segnaletica orizzontale, i pannelli informativi, anche perché lì ci sono delle parti dove si passa in una parte di città, quindi si esce dal tracciato dell'Aniene, non so, a Piazza Sempione, poi si attraversa la piazza e un ponte per poi riprenderlo in un altro punto, quindi l'informazione era fondamentale, così come nella Francigena Sud. Ma io penso che sia stato però un lavoro che ha portato non solo il risultato durante il Giubileo, ma un po' quel pensiero che noi abbiamo.
1: Ecco,
2: che
1: appunto, cioè bisogna adesso guardare oltre al Giubileo.
2: Bisogna guardare oltre, bisogna guardare a questo afflusso di turisti anche. Dobbiamo combattere sempre di più il turismo morde e fuggi, dobbiamo pensare che nella città eterna ci possano essere dei turismi diversi, un turismo più lento che guarda non solo ai monumenti principali, diciamo a San Pietro, alla Fontana di Trevi o al Colosseo, ma anche non so, a tutto l'acquedotto romano con quelle bellezze di camminate arrivando verso il Parco dell'Appia Antica, oggi zona UNESCO, e quindi si può veramente arrivare a Roma camminando o in bicicletta, soggiornando nelle aziende agricole, sono 2000 in città, e poi appunto arrivando nel centro attraverso un altro sistema, perché in questo senso Si coglie veramente non solo la cultura storica, ma anche la cultura contemporanea, e si vive la città in maniera più profonda.
1: Insomma, non solo il turismo delle case vacanze, che forse sono pure un po' troppe. Allora, io ringrazio per essere stata con noi Sabrina Alfonsi, assessore all'agricoltura e all'ambiente del Comune di Roma, il Campidoglio. Grazie, assessore.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso. Una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui siamo.
1: E allora cominciamo il nostro viaggio attraverso questi cammini giubilari. Siamo sulla via Francigena, pensata al Medioevo, per portare i pellegrini da Canterbury a Roma. Ecco, un filo che in qualche modo unisce l'Europa dei popoli, delle culture, che tocca cinque stati, appunto, l'abbiamo detto, partiamo dal Regno Unito, poi per passare andare in Francia, in Svizzera, infine arrivare in Italia, dunque passare per tutte le regioni del nord, arrivare fino in Puglia e poi appunto si arriva a Roma, alla città del Vaticano, diciamo veramente un'esperienza a 360 gradi. Allora però ci occupiamo in questa parte della Francigena del sud, della parte sud di questo cammino, e per la precisione del tratto che va da Roma fino ai confini del Lazio. Allora, Giancarlo

0: parco degli Ausoni, Lago di Fondo, il parco degli Aurunci e la riviera di Ulisse. A livello ambientale è uno dei più vari. Passiamo sul mare, due laghi, monti, e anche a livello, diciamo, di bellezze archeologiche e storiche è ricchissimo. Noi passiamo due abbazie, l'abbazia di Valbiciolo e l'abbazia di Fossanova a Priverno, passiamo zone archeologiche come l'antica Minturne o l'antica Norba con i suoi muri megalitici, e poi passiamo anche borghi tra i più belli d'Italia. Pensiamo soltanto a Sermoneta o a Nemi, che sono bandiere arancioni per i borghi più belli d'Italia. E quindi, diciamo, poi ci sono le città che sono più conosciute a livello anche turistico, che sono appunto Terracina o Gaeta.
1: E in effetti, senta, andando per queste città si possono vedere anche trovare le indicazioni per la Francigena. Ma qual è il rapporto che voi, se lo instaurate in qualche modo, con la popolazione locale? Insomma, come si riescono poi a vivere tramite le emozioni questa via?
0: Noi ci occupiamo anche della manutenzione e dell'aiuto che si dà anche ai pellegrini che passano su questa via. Il 90% dei pellegrini vanno da Roma a Santa Maria di Leuca, appunto transitano verso sud, e il 99% sono stranieri. Noi con la popolazione abbiamo un rapporto eccezionale, intanto con le varie amministrazioni che si stanno sensibilizzando molto a quello che è il turismo lento e slow, ma anche con la stessa popolazione attraverso le associazioni e le associazioni locali. Noi abbiamo dei rapporti con tantissime associazioni, in primis le Proloco, ma anche le associazioni di camminatori, le associazioni culturali che sono appunto nel territorio. Ce ne sono decine e decine di associazioni che collaborano con noi. Quando facciamo le nostre iniziative, le nostre camminate, noi ogni sabato tocchiamo un punto, una zona, un'area della Francigena, con una camminata, con eventi, eccetera. Coinvolgiamo sempre la popolazione che ha con noi un rapporto strettissimo. Noi, ecco, per concludere, facciamo per esempio una volta l'anno International Walk, che è una camminata che da Sessa Aurunca in Campania arriva fino a Roma. Sono 14 tappe, dove portiamo stranieri da tutto il mondo, no? Australia, Giappone, e incontrano le popolazioni, la stessa gente, i luoghi dove vengono attraversati fanno un'accoglienza molto calorosa ai camminatori, quindi preparano delle pietanze, tutti i cittadini che sono su questa via, insomma, conoscono bene che,
1: ecco, ne apprezzano le qualità. Senta, per chiudere,
0: sì, ne apprezzano molto, sì.
1: Ecco, senta, per chiudere, gli aspetti religiosi quali sono? Lei in qualche modo ne ha parlato delle abbazie storiche che toccate, però se dovesse in qualche modo riassumere diciamo le tappe religiose di questo cammino, che cosa le viene in mente?
0: Prima di tutto mi viene in mente il monastero di San Magno, che è un luogo spirituale e di accoglienza ai pellegrini, dove veramente ritrovi un'atmosfera che ti fa incontrare te stesso e ti fa incontrare anche per chi crede, poi oltretutto anche il Signore, insomma. Ecco, il monastero di San Magno racchiude un po' tutta quella che è la spiritualità del cammino. E poi c'è Fossanova, che è l'abbazia più bella forse in Europa, dove storia, religione e spiritualità si incontrano.
1: Ora andiamo un po' più a nord, ecco, la via di Francesco è un unico cammino per raggiungere Assisi sui passi di San Francesco. Da dove si parte? Si parte appunto da Firenze, Rimini, Laverna, oppure si può partire anche da sud. Da Assisi si può raggiungere Città Eterna seguendo appunto la via di Francesco di Roma. Ecco, la potete fare a piedi, in bicicletta, a cavallo, ed è un luogo che in qualche modo collega tanti luoghi appunto della predicazione del Santo di Assisi. E la parte del Lazio non è meno bella ed evocativa, diciamo, della parte umbra. Così ci ha detto Francesco.

0: Francesco, senatore, portavoce della rete associativa della Via di Francesco nel Lazio.
1: È un cammino che, dove le accoglienze sono veramente particolari, cioè in ognuna si vive un po' l'essenza di Francesco. Siamo riusciti a costruire con tutta la rete del Lazio una rete di persone che amano veramente chi cammina e anche il senso proprio di Francesco. Inoltre quello che c'è di bello è che si toccano dei luoghi che sono talmente pieni di quello che Francesco trasmetteva, che sono i luoghi abbastanza simbolo qui nel Lazio, che c'è sia la parte dell'anello della Valle Santa, quindi dove ci sono Poggio Bustone, Greccio, la foresta, quindi ci sono una serie di monasteri dove ancora ci sono i francescani, e quindi c'è un incontro anche con quello che è sia la spiritualità ma sia anche proprio la parola di Francesco vissuta con delle persone che hanno a cuore il camminatore e il pellegrino.
0: Allora, lei appunto ha parlato anche molto degli aspetti religiosi, ma chi si incammina lungo questo sentiero, lungo questa via, che cosa riceve, diciamo, dai francescani che incontra?
1: Un contesto moderno di quella che è la parola di Francesco, secondo me. Cioè, nel senso che si riescono a trovare una serenità e un'armonia che sia costituita dal luogo dove loro sono, ma anche proprio il cammino di solito già porta a questo. Dopo 2 o 3 giorni di cammino si arriva ad entrare in una dimensione che ti fa sentire molto più le tue percezioni, ti amplifica il modo di vedere quello che è intorno, le persone, i luoghi, il tuo vissuto. Quando poi si arriva ad incontrare un francescano, questa cosa diventa ancora più forte, perché quel francescano riesce a sentire quello che tu stai provando e in qualche modo lo interpreta insieme a te in una chiave religiosa. Anche non, perché insomma devo dire che questa cosa dei francescani è bella perché sa incontrare anche il laico.
0: Senta, dal punto di vista culturale invece e naturalistico, che cosa si respira camminando lungo quella via, e soprattutto è un cammino che possono fare tutti oppure è impegnativo dal punto di vista fisico?
1: Il percorso innanzitutto, è importante dirlo, è bidirezionale, quindi può essere fatto da Roma verso Assisi e da Assisi verso Roma. Ci tengo poi a dirle che la Via di Francesco è comune a 4 regioni, dove come associazioni stiamo lavorando già tutte insieme e quindi il percorso è tutto gestito in maniera volontaristica da persone che vedono il cammino nello stesso modo, e l'altro fulcro oltre a Assisi è Laverna, e a Laverna ci si divide in altri 2 itinerari che arrivano sia a Firenze che a Rimini. La cosa che diciamo che è importante è che in questa via, almeno nel Lazio, ci sono alcune tappe che possono essere un pochettino impegnative, però se si parte, si cammina con un passo tranquillo, anche ai neofiti posso dire di provarlo, perché poi ci sono una serie di il cammino lo fa il camminatore, non soltanto le tappe che noi proponiamo. Si può interrompere a metà e si trova un'accoglienza che sta a metà della strada, quindi invece di farlo in 5 giorni lo faccio magari in 7. Questa è una peculiarità importante. Poi, già partendo da Roma, ci sono dei luoghi già dentro Roma che sono particolari. Già percorrere il Tevere, l'Aniene, sui bordi di questi 2 fiumi, di uscire dalla riserva della Marcigliana alle porte di Roma, quindi per chi esce è uscire proprio dalla dimensione della città, ma per chi arriva a Roma è entrare in città con un canale naturalistico, insomma con una riserva bellissima, e poi via via andando verso, facciamo il percorso ad uscire, si entra insomma nella Sabina, che è ricchissima di cose naturalistiche, di emergenze archeologiche, ci sono molti resti romani. Poi si arriva a una città come Rieti, che anche lì c'è la sua bellezza con il fiume Velino, e poi la Valle Santa ovviamente, con tutte le foreste che sono intorno, i boschi che sono intorno ai luoghi di San Francesco.
0: E ora torniamo sulla Francigena, questa volta la parte nord del Lazio. Ecco, la Via Francigena del Nord entra appunto nel Lazio settentrionale da Radicofani in Toscana e prosegue per circa 200 chilometri fino a Roma in piazza San Pietro. Quante tappe sono? 9 tappe, con una lunghezza media di 20 km l'una, dunque insomma si fanno tranquillamente. Ecco, lungo il tragitto possiamo incontrare borghi storici, siti archeologici e tante anche testimonianze del passaggio dei pellegrini medievali che dovevano raggiungere Roma. Insomma, un grande, davvero grande itinerario spirituale riscoperto di più anche proprio durante il giubileo del 2025 grazie appunto alla collaborazione col Comune di Roma. Così ci ha detto Silvio Marino, delegato proprio del Sindaco di Roma per l'ufficio di presidenza dell'Associazione Europea delle Vie Francigene.
2: Più o meno ripercorre la Cassia, nel senso che la Cassia diventa la strada maestra e i pellegrini attraversano i paesi passando in zone verdi, ma tutti i paesi che percorrono la Cassia, che si trovano lungo la Cassia. Quindi per parlare anche soltanto dell'area metropolitana di Roma, si attraversano Campagnano e Formello, si entra nel Lazio all'altezza di Acqua Pendente e poi si fanno tutti i comuni fino a Viterbo e poi come le dicevo Campagnano e Formello prima di arrivare a Roma, dove si entra appunto attraverso la Cassia.
0: Ecco, che cosa si respira di spirituale facendo questo cammino?
2: Ma come in tutti i cammini è assolutamente una questione personale. Immagino che poi i pellegrini, soprattutto quelli che hanno svolto il cammino nell'anno del giubileo, hanno sentito forte il richiamo della cristianità. Di questo ne abbiamo avuto conferma anche proprio incontrandoli e parlandoci con i pellegrini. Tanto che per tornare a vicende più prosaiche sono cresciuti enormemente i numeri. Ci auguriamo che sia stato soltanto un inizio e che i numeri possano continuare a crescere.
0: Ecco, d'altronde c'è voglia di contatto con la natura e di spiritualità. Qual è il rapporto con le popolazioni che incontrate? A volte non c'è il rischio che magari queste persone che abitano in piccoli borghi e che dunque a volte sono anche scarsamente popolati, invece sentano la pressione dei camminatori, oppure c'è in qualche modo una forma di osmosi con quei paesi?
2: No, direi proprio che la seconda ipotesi. Guardi, qualche problema può esserci quasi in una grande città come Roma, dove sembra strano vedere delle persone vestite da camminatori che si portino allo zaino. Nei piccoli centri l'accoglienza è quasi di stampo familiare. Se ho qualche secondo da rubarle, le racconto che la prima volta che ho fatto il tratto nuovo di una tappa che è stata modificata negli anni, che è quella tra Viterbo e Vetralla, si passa da San Martino al Cimino, che è un posto che comunque ha un suo turismo perché c'è una splendida abbazia cistercense, poi si attraversa un altro abitato che si chiama Tre Croci e lì due signore che gestiscono un piccolo alimentari hanno dipinto una panchina con i colori del cammino. Anche se sono anziane, mi hanno detto che per loro il cammino è veramente una fonte anche di discussione a casa, perché chiacchierano con persone che passano, che magari sono spagnole, svizzere, ma anche quel giorno insieme a me c'erano quattro persone che venivano dall'Alto Adige. È proprio un arricchimento di osmosi fra le persone.
0: Ed è anche un motivo di crescita personale, mi permetta.
2: Assolutamente sì, e veramente in questo caso i cammini assolvono anche quasi al loro compito di portare un po' di ricchezza anche in questi piccoli centri, che dove altrimenti non ci sarebbe accoglienza, in alberghiera, di B&B, di qualsiasi forma di accoglienza. Ecco, già a Campagnano ci dicono che ogni anno nascono una serie infinita di B&B capaci di dare il giusto prezzo per l'accoglienza, che deve rimanere un'accoglienza pellegrina, quindi senza particolari lussi, ma insomma dove la convivenza fra le persone e la conoscenza tra le persone ad essere il punto più importante.
0: E allora, cari amici, io mi fermo qua, saluto da me Alessandro Guarasci ma anche da Luca Rossi e tutte e due vi salutiamo in questo modo. Buon cammino

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
5: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.

Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello o giudica il fratello, parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Ora, uno solo è legislatore e giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo?

0: Magnificat anima mea Dominum, quia reflexit Deus humilitate meam.
1: Christus omnes homines ad salutem vult perducere, ideo eum sincero animi affectu exoremus. Trahe omnia ad te, Domine.
2: Trahe omnia ad te, Domine.
3: Benedetto sii tu, Signore, che a prezzo del tuo sangue ci hai riscattati dalla schiavitù del peccato. Donaci la libertà e la gloria dei tuoi figli.
2: Trae omnia a te, Domine.
3: Dona la tua grazia al nostro Papa e Vescovo Francesco e a tutti i Vescovi della Chiesa, perché dispensino i tuoi misteri nella letizia e nel fervore dello Spirito.
2: Trae omnia a te, Domine.
3: A quanti cercano la verità, concedi la gioia di trovarla e il desiderio di cercarla ancora dopo averla trovata.
2: Trae omnia a te, Domine.
3: Soccorri gli orfani, le vedove, gli emarginati. Fa che ti sentano vicino nella necessità e nella sventura.
2: Trae omnia a te, Domine.
3: Accogli i defunti nella Gerusalemme del cielo, dove con il Padre e con lo Spirito Santo sarai tutto in tutti.
2: Trae omnia a te, Domine.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: I nostri viaggi sono ricchi di paesaggi, di suggestioni, di ricordi, di sapori, di gusti e stasera con Restate in Italia io e Livio Cosentini in regia vogliamo parlarvi di storia, di arte e di contemporaneità. Destinazione Abruzzo. Andiamo a conoscere dei capolavori che è possibile vedere al Munda, Museo Nazionale d'Abruzzo. Ci accompagna la direttrice del Munda, Federica Zalabra. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei perché ci accompagnerà in un viaggio che oso dire che sarà splendido. La visitazione all'Aquila la vediamo scritta ovunque ed è un qualcosa che vi caratterizza e vi caratterizzerà fino a fine settembre ed è veramente un incontro fra opere diverse che vibrano della stessa vibrazione.
2: Eh sì, per noi è un grande raggiungimento quello di aver potuto riportare a casa, perché questo è veramente un ritorno a casa, la visitazione realizzata da Raffaello nel 1517 e abbiamo deciso di farla colloquiare con un'altra visitazione, quella straordinaria di Jacopo Pontormo che viene dalla chiesa di Carmignano. Quindi per la prima volta questi due capolavori si parlano una lingua simile ma diversa e di questo il visitatore se ne renderà conto. Ma soprattutto l'aquilano potrà riabbracciare idealmente un capolavoro che il grande Urbinate fece per la città appunto nel 1517, che per varie vicissitudini andò via e ora torna.
1: Come ci possiamo preparare a questa visita? Come possiamo cercare di capire noi visitatori il linguaggio simile e il linguaggio diverso che queste opere hanno fra di loro?
2: Innanzitutto facendosi affascinare dalla bellezza di queste due opere che sono esposte in una stessa sala e che permettono al visitatore di vederle all'unisono. Quello che vediamo è il livello più alto del classicismo di Raffaello, quando per dirla con le parole di un grande storico dell'arte, la cresta sottile del classicismo si stava infrangendo e quindi arriva al suo apice, ma già mostra che ci sono degli elementi un po' diversi che arrivano nella sua arte, e poi Pontormo a distanza di 10 anni che di questi elementi fa un linguaggio totalmente manierista, quindi cambia completamente, inserisce elementi un po' distorsivi, anche un po' difficili da comprendere fino in fondo, ma quello che gli lega pienamente è questo legame molto stretto con un tema che è quello appunto della visitazione, un tema importante per l'aspetto iconografico.
1: Quindi quali sono le convergenze e le divergenze fra questi due, se ce ne sono naturalmente?
2: Ovviamente sì, ci sono, partono entrambi dallo stesso soggetto che è il testo evangelico, quindi l'incontro fisico tra due donne, entrambe incinte, che appunto parlano tra loro una lingua muta per certi aspetti, ma mentre Raffaello rappresenta tutto all'interno di un paesaggio e quindi ricorda quanto sia importante il legame tra figura umana, studio della figura umana e studio della natura, del paesaggio, Pontormo già si è rinchiuso all'interno di un ambiente diverso che è quello appunto intellettuale, fortemente arrovellato del manierismo, e le sue donne non solo si incontrano in una strada di Firenze, ma si incontrano anche al cospetto di due strane figure che sono due ancelle ma che fissano il riguardante, quindi il visitatore non potrà spostarsi da questi occhi che lo fissano e lo attraggono all'interno dell'opera.
1: Il visitatore sarà anche interrogato al tempo stesso, perché voi ospitate questo evento temporaneo che però risulta in qualche modo in un dialogo diretto anche con le collezioni del museo.
2: Sì, abbiamo voluto inserire questa mostra all'interno di un percorso di esposizione del museo e quindi che è un 500 ovviamente abruzzese, ma mostrare come gli artisti abruzzesi all'epoca, in particolar modo Saturnino Gatti o anche Cola della Matrice, avessero già avuto modo di vedere Raffaello e essere nello stesso tempo già in alcuni casi anche precursori di questo linguaggio manierista di cui
1: tra l'altro sarà un'occasione per tutti coloro che verranno al Munda, al Museo Nazionale d'Abruzzo, e ci saranno una tra l'altro di queste, se non sbaglio, a fine agosto, al 28 di agosto, anche delle aperture serali.
2: Sì, noi abbiamo già iniziato a luglio ad ampliare la nostra offerta. Normalmente i musei sono aperti 6 giorni su 7, noi saremo aperti 7 giorni su 7 nell'orario diurno, ma abbiamo deciso anche di fare delle aperture straordinarie in notturna, in serale, e che sono iniziate a luglio e proseguiranno fino alla fine di agosto. Ma in realtà posso già dirvi che per il mese di settembre avremo la possibilità di avere ulteriori aperture.
1: E allora noi vogliamo continuare a parlare di non solo della visitazione all'Aquila, ma veramente del contesto, perché quando parliamo del Munda stiamo parlando di un qualcosa anche di veramente particolare e straordinario, perché si parla di un museo che ritorna nella sua sede, di una, anche di una grande ricostruzione di cui parleremo fra pochissimo, e poi si è sentito tanto parlare di Ecce Homo, che finalmente ha riguardato in senso stretto il Munda. Di tutto questo parleremo fra pochissimo. Nel frattempo ascoltiamo la musica di In Blue 2000, questo l'avrete sicuramente riconosciuto, è Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: state in Italia, ma restate al Munda, al Museo Nazionale d'Abruzzo. Ci stiamo facendo accompagnare dalla direttrice del Munda, Federica Zalabra, all'interno non solo dell'evento di cui parlavamo poco fa, ma proprio all'interno di un luogo che ha vissuto un anno, sta vivendo un anno molto importante, direttrice, perché abbiamo assistito veramente al ritorno finalmente nel castello cinquecentesco dell'Aquila dopo oltre 16 anni dal terremoto del 2009.
1: Una grande emozione per noi essere stati in grado di poter rimettere piede all'interno del castello cinquecentesco, che è la casa del museo fin dal 1951. È vero, abbiamo solamente una parte del castello, perché diciamo la gran parte di gli anni a venire proprio dopo questo restauro che lo interessa, ma per noi è stato possibile poter esporre il nucleo più importante delle nostre collezioni, e quindi il d'Abruzzo al centro della città, in grado di poter mostrare collezioni e

0: contenitore, in un dialogo molto affascinante, molto suggestivo.
1: Come sono andati questi mesi rispetto ai visitatori, rispetto alle persone che finalmente potevano ritornare lì?
0: Siamo veramente felicissimi, i nostri visitatori sono aumentati in maniera esponenziale, c'è stata prima alla fine dell'anno 500esco il museo all'interno del castello, e poi c'è stata l'apertura della capitale della cultura, quindi con una presenza di molti più turisti, di molti più visitatori in città, che ovviamente confluiscono all'interno del museo più importante dell'Aquila, e poi la mostra di Raffaello, ma prima la presenza dell'Ecce Homo, hanno fatto da catalizzatore, senza dubbio.
1: Ecco, sull'Ecce Homo occorre spendere qualche parola, perché credo che quello sia stato veramente un momento epocale per voi.
0: Sì, assolutamente sì, il fatto che il Ministero della Cultura abbia identificato il Museo Nazionale d'Abruzzo come la casa per l'Ecce Homo che tornava in Italia dopo, insomma, aver passato la gran parte della sua vita fuori dai nostri confini, per noi è stato importantissimo. Abbiamo un grande capolavoro che non parla solo di Abruzzo, o meglio parla di altre parti. C'è questa Napoli aragonese dove si forma Antonello da Messina negli anni 60 del 400, che in parte influenza anche la nostra pittura, e quindi insomma per noi è stato anche un modo per poter ricondurre all'interno delle nostre collezioni idealmente questo capolavoro di qualità suprema.
1: Non si tratta solo di riappropriarsi di un pezzetto di storia, si tratta di creare un luogo che guardi anche verso il futuro, un museo al passo con i tempi, che possa essere in dialogo con la comunità ma anche con il respiro internazionale.
0: Sì, noi questo stiamo facendo. Prima abbiamo creato un legame stretto con la comunità, con il territorio, e lo abbiamo fatto negli anni anche in cui non eravamo all'interno del castello, perché ci serve il supporto e ci serve che la comunità si riconosca in noi, nel suo museo. E poi però abbiamo voluto dare questa spinta molto forte a con lavori regolari, con mostre, ma anche con tutta una strumentazione tecnologica che ci mette all'avanguardia nella valorizzazione e anche nella fruizione, e senza dubbio anche un'accessibilità a 360 gradi che ci contraddistingue e che è uno dei punti fondamentali del nostro lavoro, fare in modo che il museo sia accessibile a tutti.
1: Federica Zalabra, grazie per averci condotto all'interno del Munda, e noi invitiamo naturalmente tutte le persone che ci stanno ascoltando ad accorrere da voi. Grazie, buona estate e buona serata.
0: Grazie a lei e vi aspettiamo, grazie.
1: Assolutamente. E questo era il viaggio di oggi che ci ha portato in Abruzzo, ma che ci ha portato anche all'interno della storia, dell'arte e anche un po' in tutto il mondo. È bello perché i viaggi ne contengono altri al loro interno, ed è un gioco di scatole cinesi che facciamo molte volte qui a Restate in Italia. Noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il miracolo di San Pio X. Raccontata da Don Francesco Riccio, Teleclub Italia.
1: Cari amici, vi portiamo a vedere la comunità di San Pio X in Giuliano, una parrocchia sorta in un territorio periferico allora della città alla fine degli anni 60. Il racconto di questa parrocchia inizia con un aneddoto molto particolare, perché una signora che era andata a vivere da giovane sposa in quel territorio, soffrendo un po' la solitudine di chi viveva ai margini di un piccolo paese di provincia, si recò presso il santuario del Volto Santo sito nella città di Napoli. Parlando con Madre Flora, che era una suora molto conosciuta a quei tempi in città a Napoli, raccontando un po' il suo malumore per vivere in una zona periferica e priva di popolazione, questa suora le preannunciò che appresso sarebbe sotto una parrocchia e che addirittura donò a questa signora un quadro del Volto Santo unico nel suo genere, perché fu dipinto apposta, e chiese proprio a questa signora di collocare il Volto Santo all'interno della chiesa nel momento in cui la chiesa sarebbe sorta. Sicuramente la vediamo come una profezia questa di Madre Flora, e soprattutto un dono che rimane ancora nel cuore della comunità. La parrocchia di San Pio X ancora oggi è periferica, per quanto ormai si appoggi letteralmente alla città. È una parrocchia dove vivono circa 26.000 abitanti, quindi numerosissima, in un piccolo spazio territoriale, con tutte le difficoltà e soprattutto anche le ricchezze che questo comporta. Quello che vi portiamo a vedere è innanzitutto una Caritas sorta circa 8 anni fa, che tutte le sere serve, fa mensa per le famiglie del territorio disagiato e soprattutto per tanti immigrati che vivono all'interno del territorio parrocchiale. Mena, che ci racconterà un po' ciò che tutti i giorni, il miracolo del pane che tutti i giorni si realizza in questa comunità, e insieme a Mena Rosaria, che ha tutti i giorni la custodia del guardaroba della parrocchia, una piccola boutique dove chiunque ha bisogno, da grandi a piccoli, di un abitino lo trova, appunto come se fosse all'interno di una boutique. La comunità parrocchiale fondamentalmente nelle attività educative e pastorali è animata dall'Azione Cattolica, con Don Antonio che ci racconterà un po' l'esperienza dell'ACR, mentre con Francesco Portolano andremo ad incontrare i ragazzi, i giovani della parrocchia, una parrocchia appunto periferica con le sue problematiche, ma anche con una gioventù molto frizzante, che animano anche la squadra del calcio del Giuliano, insomma un po' il territorio nel migliore dei modi. Il parroco proverà a raccontarci un po' invece in generale qual è la vita della parrocchia. Ecco, ancora una volta una comunità che in un territorio particolare come quello della città di Giuliano, vasta nelle sue grandi problematiche, prova tutti i giorni a raccogliere la sfida del Vangelo, appunto fatto di esperienza di carità, esperienza di preghiera, esperienza di pastorale. Va anche ricordato, sicuramente va detto, che questa parrocchia, che abbraccia un territorio così piccolo eppure con un'intensità di popolazione così ampia, tutti i giorni è chiamata sul territorio anche ad essere un po' un luogo di condivisione con tutte le altre agenzie educative che ci sono, a partire dalla scuola, a partire anche dal comune, dai servizi sociali, perché sempre di più performa proprio come un luogo dove tante agenzie trovano uno spazio per realizzare progetti, e soprattutto dove tanta gente può bussare per avere una risposta alle proprie difficoltà. È anche bella da raccontare l'esperienza nata col SERD, perché tutte le sere alla mensa della parrocchia, ma possono soffrire anche della doccia, ci vanno tanti giovani ragazzi dipendenti da droga o da altro, che insomma a volte vivono anche per strada, invece trovano nella parrocchia appunto, e soprattutto negli operatori parrocchiali, un punto di riferimento per le loro vite. Ecco, vi consegniamo quindi ancora una volta una parrocchia, una comunità, sperando di farvi vedere non solo quello che fanno le persone, ma soprattutto quello che fa Dio attraverso l'agire delle persone, quindi il modo provvidenziale con cui Dio riesce a stare vicino ancora una volta agli umili, e soprattutto il modo con cui il Signore prova a costruire una comunità di bene, una comunità unita in un territorio spesso sgretolato anche da tante difficoltà.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nella terra del vino Taurasi e dell'accoglienza, alla scoperta di Taurasi in provincia di Avellino. Il comune, circondato da rigogliosi vigneti, si trova a 360 metri sul livello del mare e conta 2100 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Taurasi!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Antonio Tranfaglia. Allora, ci presenti il comune di Taurasi.
1: Innanzitutto vi ringrazio per essere qui a Taurasi. Taurasi è un paese di 2100 abitanti, e si trova a 360 metri dal livello del mare, è collinare, è immerso nella verde irpinea e soprattutto è il paese che dà il nome a un vino di grande importanza, sarebbe il Taurasi di OCG. L'areale del vino del Taurasi di OCG è costituita da 17 comuni, quindi noi abbiamo questo onore di dare il nome a questo pregiatissimo vino. Come lei ha avuto modo di girare un po' per le strade di Taurasi, un paese molto ospitale, è una cittadinanza veramente attiva e ospitale, è bello da vedere. Il borgo medievale nel quale stanno nascendo tante piccole attività.
0: Si entra proprio nella porta maggiore e lì abbiamo la chiesa, la collegiata e anche il castello.
1: Sì, c'è la porta maggiore e la porta minore, perché nel Medioevo chiudevano le due porte e all'interno c'era il paese, e così è il nostro borgo. Poi c'è la chiesa madre, c'è il castello dove era la dimora estiva di Carlo Don Gesualdo, nel quale noi abbiamo ubicato sia il museo che l'enoteca dei vini.
0: E soltanto qui a Taurasi ci sono 18 cantine addirittura?
1: Sì, a Taurasi sono 18 le cantine attualmente, però poi in tutta la provincia di Avellino ne contiamo circa 300, forse qualcuno in più, non in meno.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi, io appartengo alla settima generazione, quindi la mia famiglia è sempre vissuta a Taurasi, è come ogni paese. Se ti prende e ti appassiona fin da bambino, difficilmente lo lasci e quindi finirai per viverci, per crescere e un giorno, speriamo lontano, anche per morire nel tuo paese.
0: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Siamo qui all'interno della bella collegiata dedicata a San Marciano. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Taurasi.
2: Buongiorno e benvenuti a Taurasi. La nostra comunità è una comunità principalmente semplice, legata un po' al territorio, quindi alla coltivazione dei vigneti, quindi si respira ancora una certa genuinità che rende anche la fede più semplice, più libera e più umile. Per certi versi, questo ci permette di vivere tutte le varie tappe di fede all'interno della comunità, formando un clima di famiglia. Quindi la nostra comunità cristiana respira appieno nella semplicità la vera fede, una fede legata a dei segni, alla tradizione e legata alla devozione popolare, ma anche a quella esteriore. Tutto ruota intorno all'Eucaristia, ma poi ha anche delle tappe esteriori che ci aiutano maggiormente.

0: ulteriormente a vivere e a intensificare la nostra fede.
1: E il patrono è San Marciano?
0: Sì, il patrono è San Marciano Vescovo, ci troviamo in un periodo storico nel circa 400, quindi con Giuliano de Glano e l'eresia, quindi lui proveniente dalla Grecia, è noto nella nostra vita di fede come un grande uomo dedicato alla carità, dedicato ai poveri, ed è per questo che noi ogni anno in suo onore realizziamo un orto, perché si narra nella sua vita che lui coltivava all'interno della sua abitazione un orto. E quindi noi, in omaggio del nostro santo patrono, la notte del 13 giugno con un gruppo di volontari allestiamo proprio qui davanti alla Chiesa Madre un vero e proprio orto in dimensioni naturali, con tutte le piante autoctone, con i frutti, con gli ortaggi che richiamano appunto a questa devozione al santo patrono, anche per proteggere i nostri orti e le nostre coltivazioni dalla grandine.
1: E un'altra devozione forte è quella verso Sant'Antonio?
0: Sì, Sant'Antonio da Padova, infatti noi festeggiamo 13 e 14 giugno la festa dei nostri santi patroni, è un santo che a livello popolare ha una forte devozione nella nostra comunità.
1: E la fede forte è evidente anche poi dalle altre chiese presenti sul territorio?
0: Sì, c'è la chiesa dell'Immacolata Concezione, dove conserviamo i resti mortali di San Benigno Martire.
1: Poi abbiamo anche la chiesa della Madonna del Rosario.
0: Sì, la chiesa del Rosario, nata con la guida e l'attenzione dei padri domenicani, poi con i frati francescani, infatti c'è la devozione in quella chiesa per la supplica alla Madonna di Pompei, quindi l'8 maggio, e anche a San Pasquale, un santo francescano che noi veneriamo il 17 maggio.
1: Parroco, chiudiamo il nostro incontro con un messaggio alla cittadinanza.
0: Invito tutta la mia comunità e auguro a tutta la comunità di vivere e crescere sempre nello spirito di comunione, nello spirito di famiglia, nello spirito di solidarietà reciproca, per camminare sempre nel bene comune.
1: E siamo giunti al momento delle tipicità, abbiamo tante cose da presentare e lo facciamo con Alessandro Coluccia, ma innanzitutto presentiamo dove ci troviamo.
2: Ci troviamo nella trattoria popolare Nonna Iunna.
1: Iniziamo allora con gli antipasti.
2: Esatto, questi sono i nostri antipasti, dove possiamo vedere una selezione di salumi e formaggi locali, con una parte calda fatta poi con quelle che sono le pietanze della tradizione. Abbiamo la focaccia, la pizza Iunna, da cui deriva il nome del ristorante, il babarustico e la bruschetta. Poi partiamo con le nostre polpette, a seguire ci sono la parmigiana e, come potete vedere, qui ci sono dei bei peperoni grigliati sott'olio.
1: Vedo anche delle fritture lì, no?
2: Esatto, sì. Solitamente vengono servite come entrée e sono delle frittelle di alghe.
1: Poi uno dei punti di forza di questa trattoria sono senz'altro i primi piatti.
2: Esatto, infatti qui possiamo vedere i nostri paccheri alla genovese, è uno dei nostri piatti forti, diciamo. Lo facciamo rivisitato perché utilizziamo essenzialmente pasta fresca, pasta da noi prodotta. In effetti la tradizione vuole che ci sono gli ziti, ma noi abbiamo avuto buon successo con questa versione, con i paccheri fatti con pasta fresca. Abbiamo poi qui i fusilli, sempre pasta fresca con salsiccia e funghi. E poi c'è la tagliatella con mozzarella e tartufo nero di Bagnoli.
1: Come secondo?
2: Come secondo abbiamo il brasato di maiale, sarebbe la guancia di maiale che viene cotta nel vino rosso aglianico, il nostro vino, per più di 7 ore e poi viene servita sul letto di purea di patate con una riduzione al Taurasi Doc G.
1: Lei prima parlava dei formaggi e qui abbiamo il caciocavallo, quindi senz'altro formaggi del territorio.
2: Esatto, tutti i caseifici della zona, così come le macellerie a cui ci rivolgiamo.
1: Poi il miele anche, no? Che logicamente servire
2: esatto.
1: Insieme ai formaggi.
2: Produttori locali della zona con cui serviamo sia i formaggi che gli affettati.
1: Poi ci tenete in modo particolare perché qui c'è una campagna veramente fertile e qui abbiamo un cesto di verdura.
2: Esatto, tutti prodotti a chilometri zero di nostra produzione.
1: E come dolce vedo il tiramisù, però qui lo presentate e lo servite in un certo modo. Noi per esigenze di tempo adesso non lo possiamo fare al momento, però prima abbiamo ripreso la signora Gina, vediamo un po' come lo servite.
2: Esatto, è una nostra trovata, insomma, di arrivare al tavolo con la macchinetta del caffè con la moca, dove nella parte, diciamo, soprastante c'è il caffè e nella parte di sotto c'è la crema mascarpone, quindi la collega poi con un bicchiere e con dei savoiardi, versa il caffè, apre la moca e poi continua a completare il bicchiere con il mascarpone.
1: E viene tutto fatto proprio lì sul tavolo, sul momento.
2: Esatto, esatto, davanti al cliente.
1: Ma che cos'è Taurasi per lei?
2: Taurasi è il mio paese di origine, è il paese a cui sono molto legato, è un paese che vorrei che risuonasse così come il nome fa.
1: E adesso incontriamo Alessandra Mitilini dell'associazione Sinfonia. Dobbiamo presentare il castello, ma qui abbiamo tante cose, perché poi all'interno del castello c'è il museo archeologico, c'è l'enoteca regionale, tante cose da vedere. Iniziamo a dare qualche notizia su questo castello.
3: Allora, buongiorno. Il castello marchionale di Taurasi è stato edificato nell'epoca longobarda. Il periodo dei Longobardi era il 570 d.C. E come si può vedere, oltre il castello che mantiene questo aspetto prettamente medievale, tutto il borgo, tutto il centro storico di Taurasi lo preserva ancora. La prima parte ad essere edificata del castello è quella che sta al di fuori delle mura, sotto Porta Maggiore, ed è stata edificata nel, più o meno come abbiamo detto, nel 570 d.C. e le prime torri ad essere edificate sono state quelle circolari, che sono appunto torri di difesa. La parte successiva del castello ad essere costruita è quella che troviamo all'interno delle mura e appartiene appunto all'epoca normanna.
1: All'interno abbiamo anche una cappella, no?
3: Abbiamo una cappella che si trova nel secondo piano, corrisponde a quello che era il piano della nobiltà. Parliamo di piano della nobiltà perché nella metà del 1500 il castello è stata la seconda sede, perché la prima dimora era quella di Gesualdo, di Carlo Gesualdo. Carlo Gesualdo appartiene a una famiglia molto importante, ovvero il figlio di Federico II Gesualdo, che era principe di Venosa, e di Geronima Borromeo, la sorella di Carlo Borromeo, colui che poi nel 1603 verrà santificato. Quindi parliamo di una famiglia che ha portato folgore non solo per la conoscenza del castello e per l'estensione del castello stesso, ma proprio per tutto il paese. La cappella è stata fatta edificare proprio dalla famiglia Gesualdo in onore di San Pietro.
1: E in quel piano abbiamo l'enoteca regionale.
3: Sempre al secondo piano abbiamo l'enoteca regionale, che è la rappresentanza, diciamo, del nostro paese. È gestita dalla società Sinfonia e permette l'acquisto di qualsiasi tipo di vini di Irpinia. Principalmente abbiamo cantine che sono del posto, che sono locali, quindi taurasine, ma vengono trattati, diciamo, tutti i vini di produzione, quindi di un aglianico destinato poi a diventare Taurasi, DOCG di origine controllata e garantita, denominazione che è stata conferita nel 1993 dall'ex sindaco di Taurasi.
1: E poi scendiamo qui all'interno del museo archeologico e andiamo ancora indietro nel tempo.
3: Sì, andiamo indietro nel tempo perché il museo archeologico contiene dei reperti che appartengono dal Neolitico fino ad arrivare all'Alto Medioevo. Diciamo, gli oggetti principali che abbiamo sono oggetti di ceramica e terracotta ricostruiti nei vari archi temporali. Abbiamo uno dei primi reperti, che è appunto un pugnale appartenente al soldato ritrovato in quella che era proprio la sua tomba. Abbiamo una croce d'oro che appartiene al VII secolo, che è stata ricostruita, tagliata quindi su un pezzo d'oro da un'orificeria beneventana, ed è l'emblema del cristianesimo, in quanto veniva poggiata sul defunto o sulla fronte o sulla bocca o sullo sterno, ma ricorda molto nella forma quella che è una croce greca.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Taurasi per lei?
3: La rappresentanza di quello che è, cioè, il binomio perfetto nella vita, ovvero è passione, è cultura, quindi per me rappresenta vita.

0: E adesso con grande emozione incontro Antonio Caggiano qui all'interno della sua cantina. Sono in difficoltà perché non so come presentarla, perché lei è geometra, architetto, artista, sarto e poi fotografo e poi soprattutto questo piacere di fare il vino. E negli anni ha costruito questa cantina e in questa cantina c'è tutta la sua vita. Ecco, come nasce questa passione per il vino?
1: Mio padre, terza elementare, ma era un genio. Lui riusciva a vedere, stava 30-40 anni avanti agli altri. Diceva Antoniucci, mi chiama Antoniucci, vedi Antoniucci, Taurasi è famoso per il vino. E non ti dimenticare, come si fa il vino? Papà, il vino si fa in campagna, ci vogliono le vigne. E per fare le vigne ci vuole il terreno. E ce l'hai il terreno. Se non ce l'hai, comincia a comprare il terreno. Sempre le vite di Aglianico, di Taurasi, perché la nostra forza è il Taurasi, il vino. Una volta il vino si vinificava nel centro storico. Vedrai che poi dal centro storico si esce fuori. Allora tu, per fare una tua cantina, devi fare una struttura dove poter vinificare. Infatti ho fatto le strutture giù, vinifichiamo qua. Imbottigliamo qua, linee di imbottigliamento tutto qua, facciamo tutto qua. Mi ha fatto una cosa bellissima, cioè ho realizzato i sogni di mio padre.
0: Giusto un geometra, un architetto, una persona che ha girato il mondo poteva comporre una cantina così bella su tanti livelli.
1: Ma io insomma ho avuto la fortuna di girare moltissimo, ho fatto Cuba, Brasile, Amazzonia, Polo Nord e ogni viaggio io guardavo tutto, fotografavo tutto e mi portavo un bagaglio di queste conoscenze che facevo là e poi parte di queste le trasferivo qua.
0: Ho visto che anche poi nell'invecchiamento del vino, no? A vari settori, poi arriviamo nel cuore sì, sotto sì. A meno 11 metri. Sì. E abbiamo la parte dedicata al Taurasi.
1: Sì. Mio padre mi diceva, vedi, Antoniucci mi chiamava, la cantina non è una cosa che tu fai una cosa e vedi la cantinella, devi fare un percorso, utilizzi tutti i materiali che hai recuperato col terremoto del 68 e mettili, fai una bella struttura, un percorso dove tu quando vengono le persone tu fai un percorso, giri, puoi spiegare, puoi dire, puoi fare tutto questo qua. E ho fatto questo percorso, tutti i materiali di recupero.
0: Poi abbiamo a metà cantina una sala che sembra una chiesa.
1: Sì, infatti mio padre era molto molto devoto. Eccolo, quello è mio padre, vedi? E quella è mia madre. Veramente credeva moltissimo, era un credente.
0: Parliamo di questa eccellenza del Taurasi, perché qui ogni giorno so che vengono da tutto il mondo a visitare la cantina. Ma perché questo vino è così buono?
1: Perché è un vino che viene dalla nostra terra, noi teniamo l'Aglianico, famosissima del mondo. Cioè il vino è una cosa seria, bisogna fare un vino che deve piacere, deve dare sensazione e piacere di berlo, perché una bottiglia di vino, mettendola a tavola, te lo giungono 7, 8, 10 persone, e allora devono solamente dire, finalmente abbiamo trovato un vino che ci soddisfa.
0: La particolarità è un po' questo rosso rubino, il colore,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è un vino, come si fa a dire, bisogna assaggiarlo, bisogna tenerlo in bocca per vedere, come si fa a spiegare, ma poi il vino dà sensazioni diverse a ogni persona, ognuno percepisce delle cose che secondo il proprio gusto, e questa è la forza del vino praticamente, perché il vino te lo giudicano 10-15 persone con una bottiglia, e questa è la forza del Taurasi, il vino.
0: Comunque complimenti, perché poi lei è classe 1937 e ancora va in giro nella cantina.
1: 28 aprile 37, ormai.
0: Adesso una domanda che sembra un po' scontata, ma noi la facciamo a tutte le persone che incontriamo presentando il paese. Che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi è tutto, è la mia vita. Io sono nato qua a Taurasi e sono vissuto qua, ho stato qua, ho fatto tanto per Taurasi. Ho aiutato tante persone, le persone dal centro storico non avevano niente da mangiare. I tempi di guerra, io li portavo giù, li facevo fare qualcosa giusto per giustificare, perché poi ci davo qualcosa per portare alla famiglia. Ho fatto tanto bene, forse mi domando delle volte, ho fatto tutto o dovevo fare qualcosa in più di quello che potevo fare. Io penso di aver fatto tutto, perché tutti mi vogliono bene, tutti mi stimano nel paese. Tutti vengono qua, Antonio, sai, diamo consigli a tutti qua. Benefattore, cioè il benefattore non è quello che per il suo ruolo agli altri, però molte volte il consiglio, cioè mio padre mi diceva, vedi Antonio, nella vita sta sempre qualcuno che sta davanti a te e qualcuno che sta dietro a te. Chi sta davanti a te, non avere invidia, perché chi sta davanti a te vuol dire che ha fatto meglio di te, e chi sta dietro a te può darsi pure che è stato sfortunato. Allora tu, quello che sta davanti a te, devi avere la forza di superarlo senza avere invidia di lui, e chi sta dietro a te allunga la mano dietro, e trascinano avanti a te, perché quello ha bisogno di aiuto e bisogna aiutare i bisognosi.
0: Ma ho visto una foto di Papa Francesco, e quindi Papa Francesco ha degustato il suo vino.
1: Sì, mandavano sempre il vino al Papa, e siamo stati, l'ho conosciuto Papa Francesco, mandavamo il vino e era un piacere per noi.
0: Poi, una volta arrivati qui in cantina, si possono ammirare anche le sue foto.
1: La fotografia è la mia passione, è la mia vita, è la macchina fotografica. La macchina fotografica, le foto ti fanno la storia di un percorso, di un viaggio dove sei stato. Allora io, attraverso la fotografia, faccio conoscere a delle persone cose che non manco immaginavano. Allora questa è la cosa più bella, grande soddisfazione che ho avuto.
0: In conclusione, allora, facciamo un invito a venire a visitare Taurasi e a venire a visitare anche la sua cantina, perché poi magari incontrano anche lei e possono chiederle tante cose.
1: Gente, sì, si viene qua, si fa la visita della cantina e poi si mangia e completa il giro. Abbiamo fatto tutto noi, organizzato per soddisfare tutto senza uscire fuori del paese.
0: Grazie ad Antonio Caggiano, e quindi Taurasi vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Taurasi, in provincia di Avellino. Ciao!
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: I nostri viaggi sono ricchi di paesaggi, di suggestioni, di ricordi, di sapori, di gusti e stasera con Restate in Italia io e Livio Cosentini in regia vogliamo parlarvi di storia, di arte e di contemporaneità. Destinazione a

0: Abruzzo. Andiamo a conoscere dei capolavori che è possibile vedere al Munda, Museo Nazionale d'Abruzzo. Ci accompagna la direttrice del Munda, Federica Zalabra. Buonasera, benvenuta.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei perché ci accompagnerà in un viaggio che oso dire che sarà splendido. La visitazione all'Aquila la vediamo scritta ovunque ed è un qualcosa che vi caratterizza e vi caratterizzerà fino a fine settembre ed è veramente un incontro fra opere diverse che vibrano della stessa vibrazione.
1: Eh sì, per noi è un grande raggiungimento quello di aver potuto riportare a casa, perché questo è veramente un ritorno a casa, la visitazione realizzata da Raffaello nel 1517 e abbiamo deciso di farla colloquiare con un'altra visitazione, quella straordinaria di Jacopo Pontormo che viene dalla chiesa di Carmignano. Quindi per la prima volta questi due capolavori si parlano una lingua simile ma diversa e di questo il visitatore se ne renderà conto, ma soprattutto l'aquilano potrà riabbracciare idealmente un capolavoro che il grande Urbinate fece per la città appunto nel 1517, che per varie vicissitudini andò via e ora torna.
0: Come ci possiamo preparare a questa visita? Come possiamo cercare di capire noi visitatori il linguaggio simile e il linguaggio diverso che queste opere hanno fra di loro?
1: Innanzitutto facendosi affascinare dalla bellezza di queste due opere che sono esposte in una stessa sala e che permettono al visitatore di vederle all'unisono. Quello che vediamo è il livello più alto del classicismo di Raffaello, quando per dirla con le parole di un grande storico dell'arte, la cresta sottile del classicismo si stava infrangendo e quindi arriva al suo apice, ma già mostra che ci sono degli elementi un po' diversi che arrivano nella sua arte, e poi Pontormo a distanza di 10 anni che di questi elementi fa un linguaggio totalmente manierista, quindi cambia completamente, inserisce elementi un po' distorsivi, anche un po' difficili da comprendere fino in fondo, ma quello che gli lega pienamente è questo legame molto stretto con un tema che è quello appunto della visitazione, un tema importante per l'aspetto iconografico.
0: Quindi quali sono le convergenze e le divergenze fra questi due, se ce ne sono naturalmente?
1: Ovviamente sì, ci sono, partono entrambi dallo stesso soggetto che è il testo evangelico, quindi l'incontro fisico tra due donne, entrambe incinte, che appunto parlano tra loro una lingua muta per certi aspetti, ma mentre Raffaello rappresenta tutto all'interno di un paesaggio e quindi ricorda quanto sia importante il legame tra figura umana, studio della figura umana e studio della natura, del paesaggio, Pontormo già si è rinchiuso all'interno di un ambiente diverso che è quello appunto intellettuale, fortemente arrovellato del manierismo, e le sue donne non solo si incontrano in una strada di Firenze, ma si incontrano anche al cospetto di due strane figure che sono due ancelle ma che fissano il riguardante, quindi il visitatore non potrà spostarsi da questi occhi che lo fissano e lo attraggono all'interno dell'opera.
0: Il visitatore sarà anche interrogato al tempo stesso, perché voi ospitate questo evento temporaneo che però risulta in qualche modo in un dialogo diretto anche con le collezioni del museo.
1: Sì, abbiamo voluto inserire questa mostra all'interno di un percorso di esposizione del museo e quindi che è un 500 ovviamente abruzzese, ma mostrare come gli artisti abruzzesi all'epoca, in particolar modo Saturnino Gatti o anche Cola della Matrice, avessero già avuto modo di vedere di Raffaello e essere nello stesso tempo già in alcuni casi anche precursori di questo linguaggio manierista di cui
0: tra l'altro sarà un'occasione per tutti coloro che verranno al Munda, al Museo Nazionale d'Abruzzo, e ci saranno tra l'altro di queste, se non sbaglio, a fine agosto, al 28 di agosto, anche delle aperture serali.
1: Sì, noi abbiamo già iniziato a luglio ad ampliare la nostra offerta. Normalmente i musei sono aperti 6 giorni su 7, noi saremo aperti 7 giorni su 7 nell'orario diurno, ma abbiamo deciso anche di fare delle aperture straordinarie in notturna, in serale, e che sono iniziate a luglio e proseguiranno fino alla fine di agosto, ma in realtà posso già dirvi che per il mese di settembre avremo la possibilità di avere ulteriori aperture.
0: E allora noi vogliamo continuare a parlare di non solo della visitazione all'Aquila, ma veramente del contesto, perché quando parliamo del Munda stiamo parlando di un qualcosa anche di veramente particolare e straordinario, perché si parla di un museo che ritorna nella sua sede, di una, anche di una grande ricostruzione di cui parleremo fra pochissimo, e poi si è sentito tanto parlare di Ecce Homo, che finalmente ha riguardato in senso stretto il Munda. Di tutto questo parleremo fra pochissimo. Nel frattempo ascoltiamo la musica di In Blue 2000, questo l'avrete sicuramente riconosciuto, è Michael Jackson, Don't Stop Till You Got Enough.

0: Restate in Italia, ma restate al Munda, al Museo Nazionale d'Abruzzo. Ci stiamo facendo accompagnare dalla direttrice del Munda, Federica Zalabra, all'interno non solo dell'evento di cui parlavamo poco fa, ma proprio all'interno di un luogo che ha vissuto un anno, sta vivendo un anno molto importante, direttrice, perché abbiamo assistito veramente al ritorno finalmente nel castello cinquecentesco dell'Aquila dopo oltre 16 anni dal terremoto del 2009.
1: Una grande emozione per noi essere stati in grado di poter rimettere piede all'interno del castello cinquecentesco, che è la casa del museo fin dal 1951. È vero, abbiamo solamente una parte del castello, perché diciamo la gran parte di gli anni a venire proprio dopo questo restauro che lo interessa, ma per noi è stato possibile poter esporre il nucleo più importante delle nostre collezioni e quindi il d'Abruzzo al centro della città, in grado di poter mostrare collezioni e contenitore in un dialogo molto affascinante, molto suggestivo.
0: Come sono andati questi mesi rispetto ai visitatori, rispetto alle persone che finalmente potevano ritornare lì?
1: Siamo veramente felicissimi, i nostri visitatori sono aumentati in maniera esponenziale. C'è stata prima, alla fine dell'anno, cinquecentesco, il museo all'interno del castello, e poi c'è stata l'apertura della capitale della cultura, quindi con una presenza di molti più turisti, di molti più visitatori in città, che ovviamente confluiscono all'interno del museo più importante dell'Aquila, e poi la mostra di Raffaello, ma prima la presenza dell'Ecce Homo, hanno fatto da catalizzatore, senza dubbio.
0: Ecco, sull'Ecce Homo occorre spendere qualche parola, perché credo che quello sia stato veramente un momento epocale per voi.
1: Sì, assolutamente sì, il fatto che il Ministero della Cultura abbia identificato il Museo Nazionale d'Abruzzo come la casa per l'Ecce Homo che tornava in Italia dopo, insomma, aver passato la gran parte della sua vita fuori dai nostri confini, per noi è stato importantissimo. Abbiamo un grande capolavoro che non parla solo di Abruzzo, o meglio parla di altre parti, cioè questa Napoli aragonese dove si forma Antonello da Messina negli anni 60 del 400, che in parte influenza anche la nostra pittura, e quindi insomma per noi è stato anche un modo per poter ricondurre all'interno delle nostre collezioni idealmente questo capolavoro di qualità suprema.
0: Non si tratta solo di riappropriarsi di un pezzetto di storia, si tratta di creare un luogo che guardi anche verso il futuro, un museo al passo coi tempi, che possa essere in dialogo con la comunità ma anche con il respiro internazionale.
1: Sì, noi questo stiamo facendo. Prima abbiamo creato un legame stretto con la comunità, con il territorio, e lo abbiamo fatto negli anni anche in cui non eravamo all'interno del castello, perché ci serve il supporto e ci serve che la comunità si riconosca in noi, nel suo museo. E poi però abbiamo voluto dare questa spinta molto forte a con capolavori regolari, con mostre, ma anche con tutta una strumentazione tecnologica che ci mette all'avanguardia nella valorizzazione e anche nella fruizione, e senza dubbio anche un'accessibilità a 360 gradi che ci contraddistingue e che è uno dei punti fondamentali del nostro lavoro, fare in modo che il museo sia accessibile a tutti.
0: Federica Zalabra, grazie per averci condotto all'interno del Munda, e noi invitiamo naturalmente tutte le persone che ci stanno ascoltando ad accorrere da voi. Grazie, buona estate e buona serata.
1: Grazie a lei e vi aspettiamo, grazie.
0: Assolutamente. E questo era il viaggio di oggi che ci ha portato in Abruzzo, ma che ci ha portato anche all'interno della storia, dell'arte e anche un po' in tutto il mondo. È bello perché i viaggi ne contengono altri al loro interno, ed è un gioco di scatole cinesi che facciamo molte volte qui a Restate in Italia. Noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia.

Sai, è bello alla mia età far finta d'essere grandi padroni di città. Ma poi, sui cubi un po' impacciati, fottuti d'allegria di macchine e carri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli delle 14, il dolore di Papa Leone nel telegramma alle vittime del terremoto in Colombia, a cui esprime vicinanza. Nel paese si scava sotto le macerie alla ricerca dei dispersi, centinaia le vittime, la conferenza episcopale locale invita alla fraternità. Leone XIV per costruire la pace, disarmare la tecnica e l'intelligenza artificiale. Sempre più dure le incursioni israeliane in Cisgiordania, l'appello dei cristiani dell'area, non abbandonateci alla violenza. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Papa Leone ha inviato in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin parole di vicinanza alle famiglie dei sopravvissuti in Colombia, paese devastato dal violento terremoto di ieri che ha provocato centinaia di vittime. Leone XIV si è detto addolorato e ha espresso la più profonda vicinanza a quanti hanno perso i loro cari. Intanto proseguono nel paese le operazioni di soccorso alla ricerca dei 2.700 dispersi dopo il violento sisma che ha colpito il paese, 132 i morti, 570 i feriti. Immediata la risposta della chiesa locale che ha messo in moto la macchina per gli aiuti. Silvia Giovanrosa.
3: Decine di edifici crollati, ospedali al collasso, il sisma di magnitudo 7.4, il più forte che la Colombia abbia subito dal 1979, con epicentro San José del Palmar nel dipartimento di Chocó, è stato avvertito fino a Bogotà e in altre città del centro e dell'ovest del paese, nonché in Ecuador, Panama e Venezuela. Il presidente Abelardo della Espriella, insediatosi solo 3 giorni fa, ha visitato le zone colpite e ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e decretato il coprifuoco per evitare saccheggi. I vescovi della conferenza episcopale colombiana hanno espresso la vicinanza al popolo colpito dall'emergenza, rivolgendo un pensiero speciale a tutte le persone impegnate nelle operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. In un'intervista ai media vaticani, il cardinal Luis José Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotà e primate della Colombia, ha richiamato a perseguire il bene comune e alla corresponsabilità affinché la tragedia sia un'opportunità per ricostruire le case, ma soprattutto per ricostruirci nel cuore come società unita, amata da Dio.
2: E una notizia dell'ultima ora ci dice che i feriti del terremoto in Colombia sono saliti a oltre 900. Voltiamo pagina. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha reso noto oggi il tema del messaggio di Leone XIV per la 60ª Giornata Mondiale della Pace, che si celebrerà il 1 gennaio 2027. Forte il legame con la sua prima enciclica. Ci riferisce Alessandro Di Bussolo.
4: L'intelligenza artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte, come l'energia nucleare deve essere al servizio di tutti e del bene comune. L'appello del 25 maggio di quest'anno nel presentare l'enciclica Magnifica Humanitas risuona oggi anche nel tema scelto dal Papa per la prossima Giornata Mondiale della Pace: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Nel suo comunicato il Dicastero sottolinea che Leone XIV, con questa scelta, desidera richiamare l'attenzione sulla responsabilità morale di chi è chiamato ad agire nell'ambito politico ed esorta l'intera umanità a promuovere la dignità della persona umana e a contribuire alla costruzione della pace, cominciando con il disarmare la tecnica. Mentre nell'enciclica il pontefice ricorda che non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, avverte a proposito dei rischi connessi all'affidare all'intelligenza artificiale le scelte militari, rivolge un accorato appello alla comunità internazionale affinché promuova accordi condivisi capaci di salvaguardare la responsabilità umana e i principi umanitari nei contesti in cui vengono coinvolte la vita delle persone e la convivenza tra i popoli.
2: Situazione drammatica in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano continua gli attacchi e le incursioni in tutto il paese. Il servizio di Marina Tomarro.
5: 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti dalle forze israeliane durante il raid nella città di Burqa, nord-ovest di Nablus, secondo la Mezzaluna Rossa palestinese. Pattuglie militari israeliane hanno fatto irruzione nella città di Tammun, dispiegandosi in diversi quartieri e perquisendo numerose case. Decine di veicoli militari israeliani hanno preso d'assalto il villaggio di Tal, a sud di Nablus, secondo i quali le forze israeliane hanno lanciato gas lacrimogeni contro i palestinesi nelle pianure vicine a Jenin. Jenin. At-Taib è l'ultimo villaggio interamente cristiano della Palestina, situato a est di Ramallah. La comunità locale si trova ora ad affrontare atti di intimidazione da parte dei coloni israeliani e

0: del nuovo patto asilo e migrazione dell'UE in vigore dallo scorso giugno. Francesco De Remigis ha chiesto a Folco Cimagalli, professore di sociologia delle migrazioni e politiche migratorie alla LUMSA di Roma, quali sono gli obiettivi di questa riforma comunitaria.
1: Il patto mira a superare le due debolezze del vecchio sistema. Per un verso intende stabilire procedure più rapide e uniformi alle frontiere e identificare con maggiore chiarezza qual è il paese responsabile. Accanto a questo principio c'è il principio della solidarietà, quindi introdurre un meccanismo permanente di solidarietà tra paesi europei.
2: Cosa cambia?
1: Ci sono diversi elementi nuovi che riguardano sia la procedura alla frontiera e anche meccanismi anche tecnologici nell'identificazione del migrante, del richiedente asilo, sia anche delle novità interessanti sul profilo della solidarietà. Vale a dire, questo solidarietà tra paesi può esprimersi anche in termini monetari attraverso compensazioni. Chiaro che questa cosa viene sollevata per esempio dal governo italiano, perché un conto è ricevere una sorta di indennizzo da un paese per la presa in carico di un migrante, un conto è mettere in atto tutte le attività, le politiche per la sua inclusione sociale.
0: Voltiamo pagina all'eclissi totale di sole, la prima totale in Europa dal 1999, e il momento di massima visione delle stelle cadenti, le Perseidi, avverranno domani 12 agosto. Il sole si oscurerà nell'ora del tramonto, poi, senza il disturbo della luce solare, le scie delle stelle sfrecceranno nel cielo. Sentiamo Alain Jody Corso, ricercatore del CNR all'Istituto di Fotonica di Nanotecnologie di Padova, al microfono di Marco Guerra.
3: È un'eclissi interessante perché permette ogni volta di fare delle analisi scientifiche molto importanti. L'eclissi è uno di pochi momenti in cui si riesce a fare degli studi approfonditi di quella che viene chiamata corona solare. Purtroppo la totalità non si vedrà dall'Italia, si vedrà solo dalla Spagna, procederà lungo la Castiglia fino a sud nella Comunità Valenciana, però dall'Italia avremo la possibilità di vederla anche con percentuali di oscuramento molto alte. Ad esempio in Sardegna arriveremo ben oltre il 97%.
2: È un'eclisse che avverrà nelle ultime ore della giornata, anche questa è una particolarità.
3: È una grande particolarità, è insolita come geometria, avverrà proprio al tramonto ed è anche per questo che sarà un'eclisse molto difficile da osservare, perché occorre avere un orizzonte nella direzione ovest-nord-ovest libero, proprio perché il massimo avviene poco prima del tramonto. L'eclisse, pur avvenendo al tramonto, è sconsigliato osservarla ad occhio nudo senza appositi filtri certificati.
0: Una notizia dell'ultima ora sul fronte internazionale: il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo. Con lavori forzati, il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Nella pagina della cultura oggi un aneddoto storico: da vivo l'ammiraglio Nelson, il grande nemico di Napoleone, aveva il culto del tè, l'alcol da lui abborrito lo sommerse però da morto. Ce ne parla Gabriele Nicolò.
4: Si narra che, da buon inglese, Nelson amasse il tè e solo quello. Ma quando, dopo essere stato colpito a morte da un cecchino francese nella storica battaglia di Trafalgar, il suo corpo venne messo in una botte di rum, in quanto a base di alcol, perché si potesse conservare fino al rientro in patria, ciò che aveva evitato in vita lo investì da morto. E quando il cadavere arrivò in Inghilterra, si scoprì che nella botte non vi era più traccia di alcol. Alcuni marinai, infatti, avevano praticato uno strategico buco sul fondo della botte e bevuto tutto il rum, completamente ignari della presenza del corpo di Nelson, in vita ammirato e celebrato dai connazionali. Ancora oggi, in memoria di questo episodio, viene prodotto il Nelson Blood, rum dall'inconfondibile colore rosso.
0: Ed è tutto per questa edizione. Da Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 15. A tutti voi, buon proseguimento di ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Così stanco da non dormire, e due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare, o stare fermo a sentirti respirare. Dormi già, pelle bianca, come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse.

se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Bentrovati cari amici di Radio Vaticana e benvenuti al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela ed oggi vogliamo accompagnarvi in un viaggio particolare, un viaggio fatto di musica e di fede, alla scoperta di un progetto nato dall'incontro di quattro amici. Si tratta dell'Esodo Music. Con noi c'è Michele Galluzzo, che è musicista di Porto Potenza Picena nelle Marche e componente di Esodo Music appunto. Parleremo di musica, fede, cammino e di quei deserti che prima o poi tutti siamo chiamati ad attraversare, perché, come racconta il loro primo inedito che poi ascolteremo, come Mosè, a volte siamo chiamati a lasciare il nostro Egitto e ad avere il coraggio di metterci in cammino verso una terra promessa. Come Mosè, il primo inedito della band, come dicevo, è un brano che prende spunto dalla figura biblica di Mosè e da quell'invito che Dio fa a ciascuno di noi: va e libera il mio popolo, non sarai mai da solo. E allora, benvenuto Michele.
2: Buongiorno, benvenuti a tutti gli ascoltatori. Ciao, sono Emanuela.
1: Michele, partiamo proprio dall'inizio. Che cos'è Esodo Music e come nasce l'incontro tra voi quattro componenti, soprattutto?
2: Allora, sì, Esodo Music, come hai giustamente detto, è un progetto musicale nato poco fa, in realtà pochi mesi fa, diciamo, e nasce dall'incontro, sì, di quattro amici, come hai ben detto. Diciamo che il nome è quello che è arrivato alla fine, ma all'inizio è stato quell'esigenza, quel desiderio nel cuore che pian piano ci ha uniti. E io, per esempio, racconto qualche piccolo aneddoto, tu fermami chiaramente quando vado oltre. Ricordo che questa esigenza, per esempio, per me era già personale, ma Antonio, saluto anche i componenti della band, se posso, che li nomino.
1: Certo.
2: Ho conosciuto, diciamo, ero già amico di Antonio, Tony Cavina, batterista, e con lui pian piano suonavamo altre cose e per percorsi diversi poi ci siamo confrontati e è venuta fuori questa esigenza proprio di mettere in musica qualcosa che fosse, no, legato alla fede, quindi alla lode di Dio, e quindi con lui già c'era questa cosa, ok. Ma poi ho conosciuto a scuola di musica, dove insegnavo tra l'altro fino a poco tempo fa, Alessandro, la voce, Alessandro Mucci, e con lui non so perché ho sempre pensato che in fondo questo mondo ce l'avesse dentro, sai, quelle cose proprio suggerite dall'alto palesemente, e pian piano è venuto fuori che anche lui aveva questo desiderio, questo piacere, aveva anche in passato, infatti, fatto parte di alcuni gruppi, diciamo, di preghiere, quindi ecco, la musica per lui era anche rivolta alla lode di Dio. E poi un'altra curiosità, Anna Longobardi, la voce, per adesso siamo questi, poi vediamo il Signore cosa ci ispirerà. E praticamente Anna l'ho sentita cantare perché ho suonato con un'altra ragazza e dovevamo fare un'esibizione, e questa era una sua amica, praticamente l'aiutava, gli prendeva degli appunti per la scaletta e dava una mano anche per qualche suggerimento vocale. Ho sentito che era brava e quando mi ha detto che poi conosceva questo repertorio, anche qui gli ho detto: Anna, senti, sentiamoci, vediamoci, facciamo qualcosa, vediamo quello che viene fuori, perché vedo che ti piace. E quindi ecco, da questo incontro, sicuramente ispirato non dall'uomo, pian piano è venuto fuori il gruppo. Il nome ci abbiamo pensato tanto, ci ha convinto, abbiamo avuto anche dei piccoli segni, diciamo, che ci hanno confermato, e alla fine abbiamo accettato quello che piaceva probabilmente al Signore.
1: Esodo è proprio una dichiarazione di intenti, no? Cosa vuol dire per voi oggi uscire dal proprio Egitto? Perché tutti abbiamo questo Egitto che ci appartiene, no? Chi più e chi meno.
2: Assolutamente, diciamo che il senso del nome, che poi nasce da un senso personale, è proprio questa chiamata che ognuno di noi, secondo noi, ha, invito, diciamo, perlomeno, a lasciare il proprio Egitto. Il proprio Egitto intendiamo cosa? Sostanzialmente quelle situazioni più o meno importanti o gravi di schiavitù, chiamiamola, dipendenza, abitudini, attaccamenti, cioè una condizione che sostanzialmente non ci rende del tutto liberi, come ci chiama ad essere, no, il Vangelo e Dio e il Signore. Quindi, guardandoci bene, anche se non pensiamo, probabilmente avremo il nostro Egitto e le nostre schiavitù, e siccome il Signore ci chiama ad essere felici pienamente e liberi, se riusciamo a metterci in cammino, a intraprendere questo percorso volto appunto alla terra promessa, no, biblicamente come Mosè, che di fatto è ciò per cui il Signore ci chiama, è la promessa che ha fatto per la nostra vita, diciamo, no, per ognuno di noi, per rendere felici con un viaggio che non è facile, no? Perché quando uno, che ne pensi, Suor Emanuela? Cioè, quando uno scopre i propri limiti, i propri attaccamenti, non è un cammino facile, giusto?
1: Per nulla, per nulla lungo. Facile, anzi.
2: Però dobbiamo andare verso la terra promessa, mettersi in cammino, con difficoltà, ma sapendo, come hai detto tu, che non siamo soli.
1: Ascoltiamo subito il vostro primo inedito che si intitola Come Mosè, e poi ci spieghi anche perché proprio Mosè.
2: Sì.
1: Allora ascoltiamolo e poi continuiamo a parlarne.

0: E allora abbiamo appena ascoltato Come Mosè, il primo inedito appunto della band Esodo Music, che continuiamo a parlarne con Michele Galluzzo. Michele, allora perché proprio Mosè? Che cosa rappresenta per voi questa figura biblica?
1: Allora, una figura biblica molto importante, non solo per i cristiani cattolici chiaramente, e Mosè sostanzialmente è proprio l'esempio della persona, dell'uomo, no? Chiamato da Dio, da questo fuoco che non si consuma, questa voce che sostanzialmente è titubante, ha i propri limiti, anche lui, no? Non è una persona perfetta, ricordiamolo che anche mentre era durante la schiavitù aveva anche ucciso un uomo, no? Un egiziano, quindi diciamo anche questo è sempre incoraggiante al Vangelo, no? Perché diciamo che non sono chiamati perfetti, come giustamente ci ha dimostrato molto spesso anche il Signore Gesù. Quindi ecco, per questo è una persona che poi ha il coraggio, spinto anche da Dio, da quella voce che appunto dobbiamo cercare di ascoltare, perché c'è e si ascolta nei momenti di difficoltà soprattutto, e che poi ha il coraggio, perché sa che non è solo, di è un liberatore alla fine, diventa, cioè riesce con l'aiuto di Dio a portar fuori il popolo dalla schiavitù che durava da tantissimi anni, e addirittura come strumento divino, diciamo, addirittura apre le acque del Mar Rosso, cioè con il suo gesto, no, che stende la mano. Quindi veramente è la figura di un uomo che si fida di Dio e che quindi fa veramente cose eclatanti e riesce a compiere una missione che sembrava più grande di lui, ma che il Signore aveva affidato e quindi evidentemente era in grado di fare se si fosse fidato. E quindi ecco, questa figura veramente che ci ha ispirato, perché è un personaggio anche simpatico da parte nostra, diciamo, che ha i suoi limiti, però fidandosi di Dio veramente scopre di fare cose inimmaginabili e contribuisce appunto alla fuoriuscita del popolo di Israele dall'Egitto, alla schiavitù appunto.
0: Una frase centrale è: se hai fede come Mosè, Dio aprirà ogni strada per te. Che cosa significa concretamente avere fede quando quella strada davanti a noi non la vediamo ancora? Per te, che sei comunque un giovane, che sei comunque una persona impegnata nella società, non solo all'interno della Chiesa, ma poi sei anche un avvocato, no? Mi dicevi?
1: Sono laureato in giurisprudenza, diciamo, sì, sono impegnato in alcuni ruoli, sì, esatto, nella società, diciamo.
0: Che cosa vuol dire, guarda, per te avere fede come Mosè?
1: Cosa significa? Il fatto è questo, per quanto mi riguarda, ma io cerco sempre di parlare a nome del gruppo oggi, perché appunto rappresento tutta la band e ripeto e saluto nuovamente gli altri ragazzi. Significa che la vera fede è quella, cioè la fede è proprio fidarsi quando non vedi niente, cioè quando c'è il deserto e tu pensi già alla pioggia che verrà, per fede, perché appunto c'è una fiducia talmente grande che più è grande, perché è un dono ma dipende anche da noi, più è grande, più veramente fa la differenza. Cioè, mi sono accorto personalmente, ma lo ripeto un po' per tutti, che comunque sia la differenza nella vita la fa primo la scoperta di non essere soli, e quindi quello è fondamentale, e non è una compagnia da poco, è un po' come essere noi, perché ascolto spesso il grandissimo Epicoco, no? Don Epicoco, che le sue catechesi le so tutte praticamente, e ricordo faceva un esempio: quando uno ha una persona accanto che è buio, nonostante non la vede sa che c'è la presenza, e magari lo tiene anche per mano, ma anche se non lo tiene per mano gli parla, e quindi questo dà la forza di non aver paura del buio. E la fede è proprio quella fiducia, quell'atto che permette di vedere oltre quello che non vedi. Questo è qualcosa che non viene chiaramente solo da noi, perché umanamente è impossibile, però è affascinante, e anche per persone coraggiose, quindi per questo è stato stimolante per la mia vita, e ho visto che il Signore è grande.
0: Mi piace molto l'idea che non dobbiamo necessariamente sapere come si aprirà il Mar Rosso nella nostra vita, ma bisogna avere il coraggio di mettersi in cammino. E questo è anche il messaggio che volete lasciare a chi ascolta la vostra musica, o c'è qualcos'altro?
1: Ma sì, guarda, il messaggio che vogliamo lanciare sostanzialmente è quello, primo, di una condivisione, perché noi non siamo nessuno, non siamo arrivati, ce lo diciamo spesso, stiamo in pieno cammino come tutti, ci siamo incontrati ognuno con le sue cose belle, ma anche con i suoi propri problemi, i propri limiti, il proprio Egitto appunto, che condividere già è importante, no? Perché essere insieme è sempre bello, e la fede non è bello e non è neanche forse corretto viverla da soli. Ma il messaggio che diamo è quello appunto che vogliamo infondere, questa speranza, questa testimonianza di non mollare davanti alla difficoltà e di fidarsi di Dio, che comunque sia è colui che non sappiamo come, ma aprirà le acque del nostro Mar Rosso se ci fidiamo di lui, e quindi vogliamo semplicemente condividere la bellezza di avere fede e appunto invitare chi ha paura a fidarsi di Dio. Questo era in sostanza il messaggio, con la nostra musica, perché ci piace suonare.
0: Ci dicevi prima che Esodo Music nasce dall'amicizia di quattro persone, no? Voi quattro che vi siete riscoperti poi in questo cammino insieme. Quanto conta il camminare insieme nella fede? Ed è più facile attraversare il deserto quando lo si attraversa da soli, questo lo sappiamo molto bene, ma quanto veramente questo ha cambiato la tua vita, ma anche quella degli altri ragazzi che compongono il gruppo?
1: Allora, anche questo è un cammino, quindi sicuramente oltre che più bello è importante camminare insieme, perché ci si incoraggia e perché comunque sia siamo chiesa e la chiesa è fatta da tante membra, no? Come ci ha detto il Signore, quindi è vero, ma al di là della fede, cioè il compiere un percorso difficile o comunque un cammino insieme, oltre che più piacevole, appunto, aiuta ad incoraggiarsi e aiuta appunto ad essere l'uno sostegno e incoraggiamento per l'altro, ma anche divertimento, no? Però diciamo che importante per quanto mi riguarda, ma credo un po' di parlare in nome di tutta la band, è anche il fatto di avere il proprio equilibrio e avere un rapporto personale, no? Con Dio, e quindi anche individualmente. Però essere insieme è fondamentale, sapendo che comunque non dipendiamo da persone, che altrimenti diventano una schiavitù, ma possiamo amare veramente tantissimo, ma l'unico da cui dovremmo dipendere, o comunque con cui dovremmo, la vera colonna è sempre Dio. Quindi questo l'abbiamo insomma un po' capito tutti nelle nostre vite, però sicuramente camminare insieme è importante, e per noi è fondamentale cercare di alimentare questa comunione anche proprio per una, oltre che per divertirci, ma per una maggiore riuscita di quello che stiamo facendo per gli altri, anche non solo per le canzoni che facciamo noi per divertirci, perché comunque sia, se non siamo in armonia poi vengono i problemi, e sappiamo poi che c'è qualche guastafeste, no, che vuole interrompere queste cose belle. Quindi ecco, dobbiamo essere sempre in comunione l'uno con l'altro, e questo vale per tutti, non solo per il nostro esempio di band.
0: E adesso che questo primo brano è nato, è uscito, mi dicevi anche che ha raggiunto già grandi numeri su YouTube, quale sarà il cammino di Esodo Music?
1: Allora sì, grazie che l'hai detto, sì, siamo contenti perché il brano è uscito meno di un mese fa e abbiamo già raggiunto 10.000 visualizzazioni, per esempio su YouTube, che non è cosa da poco. Siamo molto contenti perché poi siamo indipendenti, stiamo viaggiando da soli, quindi veramente da soli, quasi, insomma, ecco, ci siamo capiti. Però comunque sia, ecco, siamo molto contenti e vi invitiamo anche a scoprire, diciamo, i nostri canali, sia su YouTube, sia su Instagram, che nei vari piattaforme, insomma, per Esodo Music. E i progetti sono quelli di continuare così, abbiamo già registrato altri brani e adesso torneremo in studio anche da settembre, ne abbiamo già un paio pronti e anticipo che uno uscirà il 21 agosto, il prossimo, quindi state connessi se vi va, se vi piace la nostra musica.
0: Quindi già avete altri progetti, altri brani, perché no? Anche
1: abbiamo altri brani, poi sicuramente vedremo, potremmo anche, stavamo valutando anche di organizzarci per anche allargare un po' l'organico, per mettere in piedi veramente degli show, diciamo, anche più importanti con la band al completo in elettrico. Per esempio, per adesso volevo ringraziare anche lo studio Astronave Studios, Astronave Recording Studios di Recanati, perché di Matteo Moretti e Nicola Monti che ci ha aiutato per il master, per la registrazione, e ha messo lui il basso nel brano. Adesso piano piano lo porteremo nella band, io l'ho già detto che alla fine mollerà, però ecco, diciamo, dobbiamo costruire anche un progetto che oltre a adorazioni, no? Che facciamo, o esibizioni, tra l'altro facciamo anche dei brani commerciali, anche per cercare di suonare anche in alcuni locali, per poi, no, riuscire anche a trasmettere quello che è il senso vero in realtà di Esodo Music, che sappiamo. Però ecco, il progetto è anche quello di crescere, di realizzare delle iniziative, di essere pronti anche a situazioni più grandi e belle veramente anche per chi verrà. Quindi vediamo, speriamo che il Signore ci aiuti, perché abbiamo tante belle idee, ma poi bisogna lavorare e bisogna che si aprano le porte giuste, insomma.
0: Ma lui sicuramente lo farà, anzi, non meravigliarti che le sorprese di Dio saranno tante. E se tu oggi dovessi lasciare agli ascoltatori una sola frase, soprattutto a chi oggi si trova ad attraversare o si trova addirittura dinanzi al Mar Rosso ma è ancora chiuso, non sa come attraversarlo, cosa diresti?
1: Direi che se si volta e vede gli egiziani che addirittura si stanno avvicinando e pensa che è tutto assurdo, perché dice: Signore, ho provato a fidarmi di te, mi hai condotto fino a qua, sono addirittura in trappola. E invece deve prepararsi e stendere il braccio con quello che ha, perché il bastone che ha in mano in quel momento, come aveva Mosè, è quello che ha, la situazione che ha in quel momento, ma deve stendere il braccio e guardare oltre, perché il Signore lo stupirà.
0: Grazie Michele, grazie anche agli altri componenti della band che non sono con noi in questo momento, per aver condiviso con noi il vostro progetto e soprattutto il messaggio di come Mosè avere fede anche quando davanti a noi sembra esserci solo il deserto. Grazie ancora Michele.
1: Grazie a voi, grazie a te Sor Emanuele, grazie a Radio Vaticana Italia, grazie di cuore, un saluto a tutti.

0: Carissimi amici, carissimi radioascoltatori, siamo ancora insieme in questo pomeriggio, il primo di questo nuovo anno 2026, e la nostra trasmissione continua dopo la pausa musicale. Adesso vogliamo collegarci con Giovanna Valsecchi, che è l'autrice del libro Un corpo per amare, libro scritto insieme a Giorgia Brambilla e edito dalle edizioni Punto Famiglia. Questo libro che ci parla proprio della teologia del corpo, ispirandosi alla teologia del corpo di San Giovanni Paolo II, vuole essere un manuale per formatori e anche per catechisti, per coloro che accompagnano i ragazzi nel dopocresima, nella prima fase dell'adolescenza. Colleghiamoci adesso con Giovanna. Benvenuta Giovanna, buon pomeriggio.
1: Grazie Sor Emanuela, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Cosa l'ha spinta insieme a Giorgia Brambilla a scrivere appunto questo libro dal titolo Un corpo per amare?
1: Ma allora, le direi che la spinta principale è nata da un'urgenza educativa. In questi anni la dimensione corporea, così profondamente intrecciata all'identità, all'affettività, è spesso trascurata o comunque ridotta a un tema da trattare più che da vivere e da comprendere. E allora con Giorgia Brambilla, che ha fatto un po' da pioniera a questo progetto, abbiamo avvertito il bisogno di restituire al corpo il suo linguaggio teologico, che è un linguaggio che parla di amore, di dono, di relazione. Questo perché volevamo offrire ai formatori un manuale che non fosse un compendio teorico, ma una guida concreta per accompagnare i ragazzi nella scoperta del loro valore, unendo un rigore dottrinale a una sensibilità pedagogica. Ecco, allora, Un corpo per amare nasce come risposta a una doppia mancanza, quella di un'educazione affettiva integrale, che fosse fedele al Magistero, e quella di strumenti pratici per rendere la teologia del corpo di San Giovanni Paolo II accessibile a più giovani possibili. Ecco, non si tratta solo di parlare di sesso in modo cristiano, assolutamente no, quanto di introdurre una visione antropologica in cui il corpo diventa una via privilegiata per conoscere Dio. Ecco, il libro nasce da un sogno, fare questa generazione a riscoprire che il proprio corpo non è un ostacolo allo spirito, è il luogo in cui l'amore si fa visibile e quindi poi concreto.
0: Il sottotitolo del libro è Manuale per formatori sulla teologia del corpo. Per chi è pensato in modo concreto questo volume?
1: Allora, il manuale è pensato in primo luogo per formatori, catechisti, educatori che accompagnano i ragazzi nel tempo del post-cresima o comunque in percorsi giovanili parrocchiali, possiamo dire. Tuttavia l'impianto del testo è volutamente flessibile e può essere utilizzato anche in ambito scolastico, familiare o comunque nei cammini di pastorale giovanile in senso lato. Abbiamo voluto creare, dicevo, un doppio livello di destinatari. Da una parte i formatori, così che possono trovare nel libro delle solide basi a livello appunto teologico, antropologico, pedagogico, e dall'altra i ragazzi che vengono accompagnati in un itinerario esperienziale e graduale attraverso alcune tappe, fatto di riflessioni, laboratori, attività. Ecco, non si tratta di un testo per esperti, bensì di uno strumento per chi desidera formarsi per formare. Ecco, il linguaggio in linea con questo è volutamente semplice, ma mai semplicistico. Questo perché custodisce la profondità della teologia del corpo in una forma comunicabile e al contempo coinvolgente. Ecco, in questo senso vuole essere una bussola educativa, così come scrive Monsignor Suetta nella prefazione, per orientarsi tra le sfide contemporanee.
0: Il libro, nel libro c'è anche un punto dove si dice che il corpo è spesso il grande assente nei percorsi di catechesi. Secondo lei, per quale motivo ancora oggi è difficile inserire questo linguaggio che poi Giovanni Paolo II già nella teologia del corpo e anche in altre carte sue, in altre encicliche che lui ha fatto, ne ha parlato più volte, no?
1: Ma io credo che l'assenza del corpo nelle catechesi derivi da una lunga eredità culturale che ha contrapposto anima e corpo come se lo spirito appartenesse a Dio e la corporeità al mondo. Ecco, questa visione dualistica ha generato una sorta, penso, e oso dire, di timore pastorale. Parlare del corpo dunque di sessualità, di affettività, di desiderio è stato a lungo percepito come un terreno scivoloso, sicuramente. Eppure il corpo è la prima Bibbia che impariamo a leggere, possiamo dire così, perché attraverso il corpo che amiamo, che soffriamo, che ci relazioniamo, che riconosciamo Dio all'opera nella nostra umanità, in poche parole. Quindi escluderlo dalla Chiesa significa rendere incompleta la trasmissione della fede, che è incarnata o che non lo è. Ecco, oggi penso che assistiamo un po' a un paradosso, perché viviamo in una cultura ossessionata dal corpo, ma incapace allo stesso tempo di riconoscerne il significato. Ecco, da un lato l'ostentazione, dall'altro lato la vergogna. Quindi questo libro, Un corpo per amare, nasce per colmare un vuoto educativo spirituale offrendo una grammatica nuova del corpo, direi questo.
0: Il corpo è anche un soggetto, non un contenitore, no? Un soggetto appunto che ci fa vivere il progetto d'amore che Dio ha per ciascuno di noi. Secondo lei qual è appunto il ruolo del corpo in questa nostra vita, no? Soprattutto tra le nuove generazioni?
1: Beh, il corpo è parte viva, integrante del progetto d'amore di Dio, come abbiamo già detto. Appunto, non è un contenitore, come lei afferma giustamente, non è un contenitore dell'anima, ma la forma concreta attraverso cui l'amore divino si può manifestare nella storia. Ecco, San Giovanni Paolo II ci ha insegnato proprio questo, che il corpo ha un linguaggio. È chiamato a dire io amo, io dono, io accolgo. E in questo senso il corpo non è solo biologico, ma possiamo osare dire anche teologico. Ecco, nel mistero dell'incarnazione Dio stesso ha assunto un corpo, perché è in Gesù che comprendiamo che il corpo è una via di salvezza. Attraverso il corpo Cristo ha amato, ha sofferto, ha donato la vita, e quindi ogni corpo umano porta in sé questa vocazione al dono, essere segno sacramentale dell'amore divino.
0: Sì, infatti speriamo che le persone leggendo il vostro libro riescano veramente a scoprire sempre di più questo, no? E a fare esperienza anche dell'amore di Dio che riempie la vita dell'essere umano, ricordando che noi siamo tempio dello Spirito Santo, no?
1: Assolutamente sì.
0: Qualche consiglio che lei vorrebbe lasciare per cogliere l'occasione ai nostri radioascoltatori, a chi magari leggerà il vostro libro, dove lo può trovare?
1: Il volume è stato edito con Punto Famiglia, un editore che fa capo a Giorgio Bagnara. Si può trovare quindi sul sito di Punto Famiglia, su Amazon o in tutte le librerie fisiche o digitali. Si compone di due manuali che vanno a braccetto, possiamo dire così. Un corpo per amare, che è il manuale per formatori, quindi che ha una parte un pochino più, possiamo dire, legata anche alla formazione degli educatori, e poi riporta tutti i laboratori gruppali che sono proposti, e poi Con tutto me stesso, scoprire il linguaggio dell'amore, che è un piccolo fascicolo portatile davvero a portata di ragazzo, che divide in 9 tappe un piccolo itinerario proposto al giovane in autonomia. Ecco, le due cose vanno a braccetto proprio perché si vuole dare continuità ipoteticamente nel corso di un anno pastorale, quindi 9 tappe da ottobre a maggio, giugno, possiamo pensare questo, in cui il ragazzo sia individualmente sia in gruppo fa esperienza che un corpo per amare con tutto me stesso è la verità della sua persona.
0: E allora non ci resta che invitare i nostri radioascoltatori a procurarsi il libro e a leggere, poi magari anche lasciare un feedback.
1: Con molto piacere.
0: Grazie Giovanna per essere stata con noi, e quando vuole l'aspettiamo a Radio Vaticana.

Ed anche oggi la nostra trasmissione volge al termine, carissimi radioascoltatori, vi ringrazio per essere stati con noi e come consuetudine ormai in questo periodo estivo vi lascio alla buona musica. Ho preparato per voi una playlist di canzoni che arrivano dritte al cuore, perché dove le parole molte volte non arrivano, lì la musica riesce a toccare le corde dell'anima. Vi auguro un buon pomeriggio e vi invito a seguire i nostri programmi e a restare sintonizzati su Radio Vaticana Italia.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp anche ora al 335 12 43 722, ma lo sapete, potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche su internet andando sul sito Vatican News, cliccate ovviamente sull'icona di Radio Vaticana e scaricate il podcast che vi occorre, che vi piace ascoltare. Sapete che tutte le trasmissioni storicamente sono riepilogabili, registrate proprio sul sito e quindi riascoltabili. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto, grazie padre Antonio.
1: Grazie a voi per tutto quello che facciamo insieme.
0: Grazie a padre Antonio Rungi, che sarà appunto una colonna di questa trasmissione che ci accompagnerà. E però oggi, padre Antonio, siamo ad agosto, parliamo delle vacanze, il senso cristiano delle vacanze. Padre Antonio, e poi verso la fine ci soffermeremo ovviamente anche su una visita molto importante, quella di Papa Leone ad Assisi, anche perché si è parlato di pace, si sono incontrati tanti giovani, insomma è l'occasione anche per ritornare su queste tematiche. Io però ti farei iniziare subito dal senso cristiano delle vacanze. Anzi, il valore del riposo, cristianamente parlando, padre Antonio, qual è?
1: Perché noi cristiani abbiamo bisogno di riposarci, ma non perché lavoriamo tanto, ma semplicemente perché l'alternanza lavoro-riposo è fondamentale in ogni esperienza umana di carattere così proprio personale, ma anche sociale. Quindi quando noi parliamo del senso cristiano delle vacanze, intendiamo essenzialmente isolare un tempo necessario per fermarci un attimino, non perché dobbiamo stoppare ogni attività, ogni cosa, ma semplicemente per riflettere meglio su noi stessi, sulle nostre esigenze spirituali, materiali, familiari, sociali. In fondo le vacanze, agosto oppure in altri periodi, comunque sono importanti perché partono da una visione di fede, perciò diamo questa terminologia diversa dagli altri. Per noi cristiani il senso della vacanza è avere di riferimento un'esperienza forte di Dio anche in questo periodo. Saranno pochi giorni, saranno mesi interi, ma saranno in base a quelle che sono le possibilità di ciascuno di usufruire, perché non tutti sappiamo benissimo che possono

0: utilizzare lo stesso tempo delle vacanze. Certamente c'è un significato diverso rispetto a coloro che non hanno fede. Per noi cattolici chiaramente la vacanza è un tempo di distensione, di rapporti umani più profondi, di spiritualità più sentita, di maggior tempo da dedicare al Signore, di pregare di più, di partecipare all'Eucaristia, di utilizzare anche libri importanti per la nostra lettura, per la crescita spirituale. Cioè, effettivamente, dovunque stiamo, possiamo andare o staremo, in montagna, al mare, ai laghi, oppure dovunque ci troviamo pure a casa, perché la vacanza la possiamo anche trascorrere a casa facendo le solite cose, ma distanziandoci dal lavoro. Lo dobbiamo fare sempre con questa visione proiettata su Dio e con Dio.
1: Hai toccato dei capitoli molto interessanti, Padre Antonio, no? Che andrebbero analizzati uno per uno. Proviamo a partire da quello che mi ha colpito. Tu hai detto un tempo di grazia, sintetizzo in questo modo, il riposo non è ozio vuoto, ma un modo per, direi io, custodire un po' la dignità della persona umana facendo quelle cose che hai detto. Ecco, che cosa vuol dire che il riposo non è ozio vuoto? Perché molto spesso tante persone pensano che il riposo sia non far nulla, no? Il beato non far nulla. In realtà non è così.
0: Come giustamente dici tu, l'ozio, sappiamo benissimo, è il padre dei vizi, lo dicevano gli antichi padri della Chiesa, lo confermiamo ancora oggi. È contemperare l'esigenza, come vi dicevo prima, del riposo spirituale, materiale, fisico, per poter contemperare l'altro aspetto della ripresa dopo questo periodo. Quindi non fare più niente è assurdo, non entra nella nostra visione. Durante le vacanze non esiste il concetto dell'ozio, cioè che effettivamente può determinare una situazione di mettersi con le braccia conserte, non utilizzare il tempo che il Signore ci dà anche in questo periodo per fare del bene, per pregare, per elevarci spiritualmente. Anzi, io direi che c'è maggiore attenzione e anche preoccupazione per ciò che riguarda la vita interiore. L'ozio non ti porta a non fare niente in senso assoluto. L'ozio anche in termini più umano è quello che ti proietti in una visione diversa del vivere quotidiano, superi questa fase iniziale con una visione di positività, per cui questo passaggio dal non fare niente chiamato ozio diventa un fare qualche cosa per se stessi, per gli altri, anche per la comunità. Dunque noi andiamo in vacanza, possiamo fare tanto e di più, basta inserirsi nel contesto della vita ecclesiale o sociale di un territorio che possiamo anche dare il piccolo contributo di idee, di riflessione. Certamente non è che dobbiamo strafare nel lavorare, ma evitare, come dicevi tu, effettivamente di metterci con le mani conserte e dire adesso è il tempo di non fare più niente, non voglio fare assolutamente nulla per dare una mano a chi ha pure bisogno, in famiglia, al di fuori della famiglia, nel contesto della vita sociale, nel contesto delle vacanze.
1: Ecco, Padre Antonio, tante volte mi è venuto in mente, e poi l'ho fatto personalmente, quindi ho avuto questa esperienza, che la vacanza è l'occasione per riprendere un po' quei legami familiari che sono stati interrotti durante tutto l'anno, quelle persone che per lavoro, per frenesia del tempo non possiamo vedere. Ecco, nelle vacanze che abbiamo più tempo è l'occasione di andare a fare quella telefonata a quell'amico, a quel parente lontano che non vediamo mai, a quel cugino che non sentiamo mai. È l'occasione anche per ristabilire i rapporti familiari, Padre Antonio.
0: Esattamente, sono con te in questa riflessione che stai facendo, perché come l'hai vissuto tu, l'ho vissuto io, quando ci davano la possibilità di andare in vacanza noi studenti passionisti e poi da sacerdoti, quei pochi giorni che potevamo usufruire, la prima cosa che facevo, almeno per quanto mi riguarda personalmente, è andare a visitare mamma, papà, mia sorella e mio fratello, quindi andare a riprendere i contatti anche umani con i miei parenti, e quello che normalmente dovremmo fare, non a caso, vedi Federico, molte persone dal nord scendono al sud, non perché soltanto c'è il mare o viceversa, ma perché c'è la possibilità di incontrare le persone che abbiamo lasciato per il motivo di lavoro giù e o viceversa. Ed è l'occasione durante il periodo estivo di poter incontrare le persone, di avvicinarsi alle persone che non abbiamo avuto modo di contattare, non perché abbiamo rotto un rapporto di carattere affettivo, umano o sociale, ma semplicemente, come dicevi tu, non abbiamo tanto tempo, perché considerando il tempo del lavoro che dalla mattina alla sera ci occupa, considerando anche il fatto che a volte per andare al lavoro dobbiamo spostarci con le macchine e tanto tempo si trascorre nel traffico, ci rendiamo conto come effettivamente c'è poco tempo da destinare alle persone care se vogliamo fare una telefonata, un WhatsApp anche più tranquillo, più sereno, ad una persona con cui magari non ci sentiamo normalmente. Ebbene, anzi, suggeriamo che durante questo periodo riprendiamo qualche discorso interrotto con le persone a noi care, eppure con qualcuno che abbiamo avuto modo di contrastarci nel tempo, perché può succedere che a volte nell'ambito del lavoro, anche nell'ambito ecclesiale, qualche cosa non va. Il tempo del riposo è anche il tempo di recupero dei rapporti umani e spirituali con le persone a cui vogliamo bene e che, con le quali abbiamo avuto qualche problema.
1: E io direi, Padre Antonio, che c'è un'altra dimensione, quella del ringraziamento nelle vacanze, no? Perché se si va in montagna e si ammira un bel tramonto in montagna, una bella veduta, diciamo, di un monte, di un lago, di un fiume, non possiamo non pensare a Dio e ringraziarlo per questa bellezza che ci ha donato. E appunto durante l'anno non lo facciamo mai, non ci soffermiamo mai su queste bellezze. Ecco, è un modo anche per ringraziare, no, Padre Antonio? Potrebbe essere anche intesa così, no?
0: Sì, esattamente, come dici tu, confermo quelle che sono le tue idee che condividiamo insieme in questa trasmissione. Innanzitutto perché voglio anche accennare che stiamo nel tempo in cui noi tutti quanti stiamo riflettendo sul mistero della creazione, sulla grandezza di questo atto creativo che il Signore ha compiuto. Siamo nell'ottuario centenario della morte di San Francesco, ne parleremo anche alla fine della trasmissione. È chiaro che uno degli aspetti importanti per noi cristiani è saper dire grazie, salendo in montagna, scendendo alle vette sempre più alte per quanto riguarda la possibilità di coloro che possono andare in Alta Italia oppure altrove. Certo, questa contemplazione della grandezza della struttura montuosa che eleva spiritualmente, oppure al mare. Io sono stato tanti anni al mare a Monsacone, vicino alla riva del mare, durante la serata, metterci insieme a pregare, a fare celebrazioni. Abbiamo creato quell'esperienza di contemplazione nel contesto anche di un tempo dedicato alle ferie, per dire: ma il Signore ci fa dono della grazia del mare, della spiaggia, del sole e della pioggia, delle montagne, dei laghi, perché non sapere dire grazie continuamente a lui? Poi purtroppo succedono anche fatti incresciosi, terremoti, maremoti o altre cose che possono metterci in angoscia, però fondamentalmente il nostro dire grazie al Signore per quello che ci ha messo nelle nostre mani deve essere continuo, non deve essere soltanto occasionale. E non soltanto durante le vacanze, ma durante tutta la nostra vita dobbiamo dire grazie Gesù, grazie Signore per tutto quello che ci ha dato e ci doni ancora.
1: Padre Antonio, tu lo accennavi all'inizio, praticamente questa dimensione della preghiera che non va in vacanza, no? Abbiamo più tempo anche per partecipare alla Santa Messa, partecipare bene. Che consiglio daresti? Come poter non dimenticare la preghiera, anzi rafforzarla durante le vacanze? Cosa sono le cose che si possono fare mentre si sta con la famiglia al mare o in montagna per la preghiera?
0: Io penso che sia un progetto, quando uno sceglie anche di andare un posto in vacanza, senza fare pubblicità da nessuna parte, semplicemente deve anche contemplare la possibilità di poter partecipare alla Santa Messa, almeno domenicale. Se chiaramente vai in una zona turistica dove non ci sono sacerdoti che celebrano, non c'è la possibilità di raggiungere quella località per partecipare alla Santa Messa, la prefestiva oppure quella festiva, ti rendi difficile un cammino spirituale, perché penso che sia importante durante i mesi estivi soprattutto non dimenticare che la frequentazione della Santa Messa è essenziale proprio per trascorrere santamente e serenamente le vacanze. Quella dimensione spirituale che significa passare attraverso la preghiera. Federico, per quando possiamo fare la preghiera personale o di gruppo, che molte persone fanno durante le vacanze, però la celebrazione eucaristica è importantissima, perché è l'ascolto della parola di Dio che guida il cammino del fedele durante quel periodo di riposo, di spiritualità. Senza la parola di Dio e soprattutto poi senza l'eucaristia ti rendi conto che effettivamente poi diventa vuoto il nostro modo di vagare, cioè senza nulla, andare a spasso, senza metterci la sostanza del nostro camminare. Invece bisogna compensare con la vita interiore ciò che in qualche modo potrebbe non avere a disposizione. E ti ripeto, Io sono convinto che quando uno va a scegliere la vacanza, un cattolico, un cristiano, una famiglia, compresi i giovani, insieme al papà e la mamma, lei uno dice: ma poi c'è la possibilità di andare a messa, di partecipare all'Eucaristia, c'è la disponibilità. Tu sai che tutte le diocesi che sono sulle coste oppure in alta montagna fanno un progetto anche estivo, c'è una pastorale estiva molto feconda, molto anche propositiva a livello di partecipazione dei fedeli, se non è durante l'estate ma durante anche l'inverno, durante appunto i periodi di Natale o in primavera. Cioè ci sono queste possibilità di camminare insieme alla comunità locale per collaborare, per organizzare qualche celebrazione anche più sentita, anche più bella, perché no?
1: Secondo me c'è la possibilità in queste vacanze, in tutte le vacanze, di riscoprire il nostro rapporto con Maria. Tu sei stato al Santuario della Civita per tanto tempo e immagino che avrai visto durante l'estate tantissimi gruppi che fanno dei pellegrinaggi, che hanno fatto dei pellegrinaggi, eccetera. Ecco, è importante anche questo. Possiamo per esempio organizzare una vacanza andando in pellegrinaggio a un santuario che magari non abbiamo mai visto, non abbiamo mai frequentato, no?
0: Splendida questa idea che mi lanci, esattamente. Siamo stati con due passivisti per 40 anni alla Civita, io parecchi anni anche a servizio al santuario la domenica, anche durante la settimana. E effettivamente, come dici, durante agosto, luglio-agosto, in questo periodo c'è una maggiore partecipazione dei fedeli, soprattutto alla sera venivano per poter godersi anche il panorama splendido della Civita. Attualmente il santuario è guidato da tre sacerdoti diocesani, noi passionisti stiamo al convento qui di Itri, quello centrale che sta in città, perché effettivamente un po' per l'età, un po' per la salute, non potevamo assicurare un servizio efficiente al santuario. Però come dicevi tu, essendo stato lì sopra per tanti anni, vedevo che la gente veniva a fare una visita madonnina, si metteva in ginocchio, chiedeva la confessione, chiedeva anche gli orari delle sante messe in modo che poteva ritornare, e lo facevano o come famiglia, come gruppo familiare, oppure come gruppi. Durante l'estate molte persone venivano al santuario come gruppi per fare il pellegrinaggio, per cui giustamente, come dici tu, la vacanza può essere effettivamente un tempo di pellegrinaggio presso i santuari. Tu accennato alla Civita dove sono stato, ma ci sono tanti santuari nel mondo, soprattutto nella nostra Italia, che potrebbero essere utilizzati come luogo di elevazione spirituale, di revisione della propria vita, come diceva qualche santo padre, oasi dello spirito. I santuari sono esattamente tutto questo, e se ti vuoi rigenerare spiritualmente, dove vai? Nelle oasi, dove puoi incontrare il Signore, puoi pregare, puoi recitare il Santo Rosario da solo, in famiglia, insieme al gruppo, insieme ai pellegrini che raggiungono questi luoghi molto belli e significativi, soprattutto strategici dal punto di vista di visualizzazione. I panorami che si vedono dai nostri santuari veramente ti elevano al Signore e ti fanno contemplare la creazione in modo straordinario.
1: Padre Antonio, cambiamo argomento e andiamo a un viaggio che c'è stato proprio il 6 agosto, quindi qualche giorno fa, di Papa Leone XIV, viaggio ad Assisi, in occasione della giornata conclusiva del meeting dei giovani francescani 2026, che si chiama GOCO, l'accento esclamativo vuol dire andate, no? Quindi è un, come dire, un monito che è stato fatto, un invito che è stato fatto ai giovani di andare, non solo ai giovani francescani ma a tutti i giovani. Ecco, il Papa si è praticamente incontrato con loro e i temi principali dei suoi discorsi sono stati molti. Però prima di affrontare alcuni di questi punti dei discorsi del Papa, che vanno dal fondamentalismo al monito sui nazionalismi, anche alla figura di Santa Chiara, io ti vorrei far dire cosa ti ha colpito. Io so che tu l'hai seguito questo incontro, cosa ti ha colpito in particolare di questo incontro del Papa con i giovani di Assisi?
0: Due momenti molto belli che condivido con voi: il momento in cui il Papa incontra i giovani al di fuori della Basilica di Santa Maria degli Angeli all'aperto, e soprattutto la celebrazione eucaristica tenuta nella Porziuncola. È la prima volta che un Papa celebra in questo luogo, dove Francesco ha avviato l'esperienza dei francescani, dove effettivamente ha chiesto anche che il Signore concedesse attraverso l'autorità del Santo Padre il perdono di Assisi. Questi due momenti che ho visto attraverso anche il nostro canale Vatican News mi hanno colpito particolarmente, perché ho visto l'entusiasmo, soprattutto la spiritualità, la tipica letizia francescana che si manifesta anche attraverso la figura del Santo Padre, Papa Leone XIV, che è molto sorridente, molto socievole, molto accattivante, perché è suo stile. D'altronde, essendo un agostiniano, avendo girato il mondo, conoscendo tutte le dimensioni di questo pianeta, soprattutto essendo stato in Perù, dove ha svolto la sua missione per tanti anni come missionario, ti rende conto che l'approccio con i giovani è stato sempre molto fraterno e anche molto gioioso. Quindi, volendo ritornare alla tua domanda, effettivamente la celebrazione eucaristica è particolarmente sentita con il discorso che poi ha portato avanti sia nell'omelia e poi anche nel presentare le tematiche fondamentali dell'incontro internazionale di tutti i giovani Francesca Loffs, in Polvarosa dell'ordine secolare francescano, di cui vanno orgogliosi giustamente tutti i giovani e tutte le associazioni relative ai francescani dei tre ordini, sia francescani minori, sia francescani conventuali, sia francescani cappuccini.
1: Ecco, Padre Antonio, il Papa, in quei tre discorsi che lui ha pronunciato, insomma il nucleo di questi discorsi sono, io li sintetizzo in questo modo, monito sui nazionalismi, contro il fondamentalismo, e poi ha ricordato un po' la figura di Santa Chiara, citata come esempio rivoluzionario di donna libera per la sua epoca. Ecco, questo è interessante, no? Io ti chiederei se ti ha colpito qualcosa in particolare, no? Il Papa ha chiarito che i cristiani si oppongono al fondamentalismo e si oppongono all'opposto di ogni estremismo, direi.
0: Federico, noi sappiamo come cattolici la Chiesa è universale, quindi non può guardare i luoghi. La Chiesa supera i luoghi, non può essere localizzata un territorio particolare, anche se poi si esplicita storicamente attraverso le parrocchie, le diocesi, l'organizzazione territoriale, ma la Chiesa universale è cattolica, quindi non concepisce il nazionalismo, la fede valica i confini dei luoghi, dei posti, delle nazioni. Quindi proprio da un punto di vista teologico, biblico, la Chiesa propone una visione globale della fraternità, dell'amore, della carità, del servizio. Non possiamo chiuderci nei posti stretti di un territorio, un posto ben preciso per difendere i nostri interessi, le nostre nazioni. Sì, anche questo per la sicurezza si può anche fare dal punto di vista politico, però se abbiamo una visione cristiana del mondo, è chiaro che in questo caso noi dobbiamo superare questa visione riduttiva che purtroppo esiste nel mondo, la difesa, o ritornare a difendere i propri confini, le proprie attività, addirittura aggredendo gli altri, facendo del male agli altri o escludendo chi potrebbe essere accolto in modo anche legale, dico io, perché poi bisogna pure stare attenti a non abusare di certi comportamenti, perché poi effettivamente si equilibra tutto un rapporto nazionale e internazionale. L'altro aspetto che dicevi tu anche per quanto riguarda il fondamentalismo, sappiamo come la pensiamo, il nazionalismo non fa parte della nostra esperienza, anche se siamo patriottici, nel vero senso della parola difendiamo la nostra patria, vogliamo bene a dove il Signore ci ha fatto nascere, però è anche vero che l'altra dimensione del fondamentalismo, del radicarsi in certe concezioni di fede, di qualsiasi religione, non aiuta la crescita, non aiuta la pace, non aiuta la fraternità, non aiuta a volerci bene. Chiaramente si è imposto su una visione riduttiva del mondo, per quanto vogliamo essere anche, diciamo, dalla parte della verità, però devo ascoltare, devo avere una visione di ascolto che è fondamentale in questo nostro tempo per poter interagire e costruire un mondo più umano, più giusto e possibilmente più pacifico.
1: E c'è stato anche un appello, no, Padre Antonio? Custodire quelle che sono le radici cristiane dell'Europa attraverso la solidarietà e l'apertura. Ecco, non attraverso i muri, non attraverso le barriere, non attraverso gli eserciti, non attraverso le guerre, aggiungerei io, ma attraverso due elementi, solidarietà e apertura. Sono fondamentali, no?
0: Io sono stato nel 1987 a Berlino, proprio davanti al muro che allora esisteva ancora, poi è caduto nel 1989, è caduto, hanno abbattuto giustamente, simbolo di una distruzione, di una mentalità di contrapposizione. Non bisogna alzare muri, bisogna alzare amore, penso io, fraternità, abbattere queste forme di separazione di un popolo rispetto a un altro popolo. Io penso che insieme possiamo camminare, come ha detto giustamente Papa Leone, i muri vanno abbattuti a qualsiasi livello culturale, religiosi, spirituali, umani, sociali, politici. Certo, ci sono diversità, ci sono posizioni divergenti per quanto riguarda certe problematiche, però se noi alziamo muri creiamo separazione tra gli esseri umani, accettiamo alcuni e escludiamo gli altri. qualsiasi concetto di questo tipo non fa parte dell'esperienza della vita ecclesiale. Noi parliamo come cattolici, rispettiamo anche le opinioni degli altri, però fondamentalmente noi dobbiamo agire in ragione del fatto che il Vangelo è aperto e accoglienza di tutti. Non possiamo alzare muri per dire questo lo accettiamo e questo lo escludiamo. Purtroppo anche attualmente nel mondo si stanno alzando muri che non si dovrebbero alzare per motivi di difesa, per motivi di esclusione, per motivi di non accesso a quella nazione. Non vogliamo fare riferimento a nessuno in particolare, però in realtà noi ogni giorno seguiamo queste vicende che ci rattristano un poco come cattolici.
1: Padre Antonio, terminiamo questa nostra chiacchierata, questa nostra trasmissione, con un riferimento che il Papa proprio lì ad Assisi ha fatto a Santa Chiara. Ecco, ha identificato questa figura e l'ha citata come esempio rivoluzionario di donna libera per la sua epoca, e sostanzialmente lui ha detto che insomma bisogna valorizzare il ruolo della donna nella Chiesa e anche nella società. Un concetto credo che sia fondamentale, no? Che il Papa, sul quale anche Papa Francesco insomma è tornato spesso, e Papa Leone in questo caso ritorna su questa posizione così importante.
0: Sappiamo che ogni anno noi festeggiamo Santa Chiara l'11 di agosto, quindi il Papa ha fatto accenno a questa figura esemplare di donna per stimolare un'attenzione maggiore da parte di quanti noi, anche della Chiesa, sulla figura femminile. E bisogna dire che i cambiamenti ci sono stati negli ultimi tempi. Le donne sono state inserite anche nei vertici del Vaticano, le suore e tutte le altre persone che adesso sono valorizzate. Prima erano escluse da un cammino anche di responsabilità, anche a livello politico, a livello internazionale. Ma al di là dei ruoli che occupa la donna è fondamentale, che la vita non usciamo da una donna. È vero che c'è la componente anche maschile, però se una mamma non ti vuole, ti rifiuta, certo tu non nasci. Quindi le mamme hanno questa propensione ad accogliere la vita. Il ruolo della donna oggi nel nostro mondo è un ruolo fondamentale. Se la donna prende posizione rispetto a certe problematiche, perché ha la consapevolezza che è fondamentale nella crescita umana, spirituale, sociale del mondo, ma emarginarla o addirittura umiliarla o addirittura fargli del male è una cosa gravissima, e noi siamo contrari a tutte le persone che fanno violenza alle donne. Quindi rispetto massimo verso ogni donna, soprattutto poi per eccellenza la donna a cui facciamo riferimento noi è la Vergine Santissima. Santa Chiara, un modello di questa donna impegnata che ha seguito la voce di Francesco e si è impegnata a dare un'impronta nuova di quell'ordine francescano femminile, il secondo ordine, che sappiamo che nel mondo ha tante testimonianze di santi, e Santa Chiara con tutte le suore clarisse certamente hanno danno una testimonianza molto importante della vicinanza ai valori spirituali. Sono monache di clausura e quindi pregano per noi, per il bene dell'umanità, per la pace nel mondo, per la serenità. Soprattutto pregano, come so benissimo, come tante volte ho sentito anche le suore del mio paese, Clarisse di Airola, pregano per il bene delle mamme e delle donne, soprattutto delle bambine, che devono crescere in un mondo più sereno, più pacificato e soprattutto pieno di amore, perché quando c'è l'amore c'è Dio, e dove c'è appunto l'amore il Signore cammina con noi e per noi.
1: Padre Antonio, 4 minuti, ti vorrei far riflettere su un altro appello che poi il Papa ha fatto riferendosi a Santa Chiara, a seguire il suo esempio per rompere gli schemi del conformismo moderno. Ecco, perché Santa Chiara è legata a questa rottura degli schemi del conformismo? Il Papa ci chiede di seguire questo esempio.
0: Sai benissimo, Santa Chiara, secondo la tradizione, dopo che rubarono nel monastero, mise le cancellate, dopo rubato, e prese decisione che col Santissimo Sacramento allontanò i ladri. Perché rompere gli schemi? Lo schema fondamentale che dobbiamo rompere del modernismo di oggi, lo schema che normalmente fa parte dell'esperienza di tante donne, involontariamente, è di assumere un atteggiamento di visibilità, di presentazione della vita esteriore, del proprio essere donna, quando c'è una vita interiore fondamentale da presentare al mondo. La ricchezza della donna, il cuore, penso che l'intelligenza, la sapienza, la preparazione. Ecco, rompere gli schemi, secondo Papa Leone, effettivamente, come diceva anche Papa Francesco, è uscire da una visione di immagini. Oggi viviamo in una mentalità di presentazione dell'aspetto estetico della donna e dell'uomo, basta dire tutto i self che utilizziamo per mettere in mostra la nostra bellezza, manipolati chiaramente con l'intelligenza artificiale, quindi cerchiamo anche di coprire quelle che sono le piccole falle del nostro crescere nel tempo. Invece, ecco, lo schema che Papa Leone ci ha detto di rompere, lo schema della visibilità esteriore della donna e di entrare in una visione più interiore, presentare la bellezza straordinaria che ogni donna porta nel cuore, nella vita, nei sentimenti e nella cultura.
1: Bene, Padre Antonio, allora io ti ringrazio e naturalmente potete anche riascoltare tutte queste trasmissioni, cari amici radioascoltatori, andando sul sito vaticannews.it e cliccando appunto sull'icona Radio Vaticana, scegliete hashtag Pop Theology. Padre Antonio Lungi, lo ritroveremo domenica prossima. Grazie Padre Antonio, davvero di cuore.
0: Grazie a voi per la bellissima trasmissione che abbiamo fatto.
1: E io vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722, non solo chiedere informazioni ma anche dare suggerimenti. Noi ci sentiamo la prossima puntata.
2: Hashtag Pop Theology.

Buona giornata e buon ascolto dagli studi di RCN. Signori e signore, sempre più difficile e sempre più emozionante la ricerca di canzoni belle degli anni 50. Ma rassicuratevi, sono ancora tante e piano piano le scopriremo e le manderemo in onda, per la gioia, spero, di chi ci ascolta. L'apertura del programma di oggi dunque a chi darla? Vediamo un po'. A Carosone direi, e al suo brano O Sarracino. Anche in questa canzone il testo di Nisa e la musica di Carosone prendono in giro certe manie dei giovani del tempo di darsi pose, arie di ammagliatori esotici. Scusate, ma attento, il giovane sarracino, perché c'è in agguato una rossa che lo incastrerà. Ascoltiamoci dunque O Sarracino di Nisa Carosone.

Rosetta Fucci, una delle più potenti stornellatrici romane, romanesche, anzi non romane, lamenta in questa canzone una dimenticanza grave. Tante le lune celebrate, solo la luna trasteverina è dimenticata. Ma noi ovviamo subito all'inconveniente e le permettiamo di cantare una bossa nova che la esalta. Eccovi Rosetta Fucci in Luna trasteverina di Subelli Pacelli.

Una luna discreta che strizza l'occhio e sta a guardare le coppiette che passeggiano sussurrandosi parole d'amore su uno dei più bei lungomari del Mediterraneo è invece la luna sanremese. Alla voce di Lucia Mannucci, che in questo caso fa meno dei suoi compagni del quartetto Cetra, l'interpretazione di questo piacevole Bayon di Garinei, Giovannini, Kramer, dal titolo Luna sanremese.

Una canzone che si classificò al secondo posto nella prima edizione di Canzonissima del 1956 fu Serenatella Shue Shue. Il significato è una serenatella di poca importanza, ma sarà per l'allegria che porta con sé, sarà per l'interpretazione del simpatico Aurelio Fierro, piace sempre. Ascoltiamo dunque Serenatella Shue Shue di De Mura Albano, affidata all'interpretazione di Aurelio Fierro.

Ma la vita purtroppo ha anche le sue tragedie. Una delle più struggenti della storia canora è quella della bella Gigogin, morta annegata tra Lodi e Milano, e per il qual fatto il suo innamorato si suicidò. Affidiamo a Vittoria Mongardi e al Due Fasano di raccontarci la triste storia in Aveva un bavero di Ripa.

Dimentichiamo i drammi e gustiamo la briosa interpretazione di Flo Sandons di questo famoso brano dal titolo un po' strano, Tipi Tipi Tipso, di Pinky Gitz Peltz. Tipi Tipi Tipso è un calypso inciso da Flo Sandons nel 1957. Ascoltiamolo.

0: gradito ai.
1: Graditissimo veramente l'avverbio con cui Flo Sandons ha interpretato Tipi Tipsi, Tipi Tipi Tipso. E purtroppo, almeno per me, sono troppo presuntuosa, se penso anche per voi, il tempo a nostra disposizione è finito. Mi auguro comunque di avervi fedeli ascoltatori anche sabato prossimo con ancora tante belle canzoni degli anni 50. Grazie, rimanete con noi e un buon consiglio. Ciao a tutti!

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di gusto, che non è solo uno dei cinque sensi, ma anche ciò che ci porta ad assaporare la vita e ciò che più ci piace. Cosa accade però se questo gusto, questa spinta si appiattisce e in qualche modo ci riporta a rinunciare, ad allontanarci da ciò che ci rende pieni e che ci fa assaporare ciò che preferiamo, ciò che ci rende vivi e parte del mondo? Ne parliamo con l'ospite di oggi, Riflessi Incontra, Emanuela Spotti, psicologa, psicoterapeuta, specializzata in trattamento dei disturbi alimentari. Bentrovata.
2: Buongiorno, grazie Lidia di essere qua con te.
1: Raccontaci un po' il tuo percorso e come ti sei in qualche modo avvicinata a questa tematica che è molto delicata ma anche molto attuale.
2: Allora, in realtà in un tempo non sospetto, non l'ho propriamente scelto, ma è stata una carriera professionale che si è un po' incastrata e mi sono ritrovata a lavorare nei disturbi del comportamento alimentare già nella mia prima esperienza che ho fatto nell'azienda ospedaliera di Cremona.
1: Okay.
2: Quindi parte da lontano.
1: In ambito prettamente ospedaliero.
2: Esatto.
1: E oggi anche in studio.
2: Lavoro poi privatamente, diciamo che questo interesse è cresciuto e ho iniziato ad abbinare quello che è uno studio tecnico, quindi ho affrontato queste tematiche in alcuni master di approfondimento, ne ho fatti tre, man mano che il mio interesse cresceva anche il rapporto con il paziente, quindi man mano andavo avanti a lavorarci.
1: E quando ti trovi, più che altro una domanda potrebbe essere anche quanto spesso incroci il tema del disturbo alimentare in pazienti che magari si rivolgono a te per altri motivi? Quanto capita di essere tangenti a questo tema che purtroppo diventa molto molto diffuso, è diventato molto molto diffuso ultimamente?
2: Allora, sinceramente a me arrivano, forse perché ormai si sa che lavoro in questo settore, arrivano già indirizzati.
1: Quindi persone che già ti cercano,
2: sì,
1: per questo.
2: Allora, sono i genitori che mi chiamano per i figli, è difficile che direttamente la persona che ne soffre mi contatta. Allora, intercettare un disturbo così grave come l'anoressia casualmente non mi è mai capitato. Quando arrivano è perché il trattamento serve. Magari se si tratta di altri disturbi come il binge eating disorder, che andiamo in un'altra parrocchia, quindi
1: possono essere magari collaterali.